Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, commedia americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco.
0: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: L'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve, come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quelli di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato, quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale,

0: E noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.
2: Ci sono

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Sembra ieri, ma invece è passato un mese praticamente. Stiamo terminando questo ottavo mese dell'anno, quello più vacanziero che esista. Sarà un altro fine settimana un po' di passione sulle strade, perché ci sono quelli che se la sono presa comoda dopo Ferragosto e hanno deciso appunto di andare a farsi le vacanze un po' più tardi. Meno confusione in giro, meno traffico, ma sono quello relativo. Sappiamo che il traffico c'è sempre, non si capisce mai quando evitarlo e come evitarlo, ma tant'è. Buon sabato, buon 29 di agosto, ultimo fine settimana appunto di questo mese, e dalla settimana prossima saremo in autunno, lo sappiamo meteorologicamente, perché inizia il primo del mese di settembre. Forse non ce ne renderemo conto proprio, ma tant'è che sarà così appunto, perché ce lo dicono gli esperti. Buona mattinata insieme fino alle 10:30, armato di caffettino stamattina per accompagnarvi appunto per queste due ore e mezza e parlare di varie altre cose, non soltanto di musica, perché sarà quella ovviamente la protagonista, ma parleremo anche di castelli acquistati da personalità belle e famose, ma poi anche serate un po' diverse dal solito, delle aste molto molto molto interessanti e delle novità che ci arrivano invece dal Regno Unito. Musica per iniziare, c'è Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola. Ma che ti fa?

Era Bryan Adams e la sua Summer of 69. Come vi divertivate nell'estate del 1969? Io ero molto piccolo, per cui non mi ricordo assolutamente nulla di quell'anno, ma intanto possiamo dirvi che il modo di divertirsi sta attraversando una trasformazione profonda. Ecco, le serate fuori non sono più tanto fuori, in effetti. Ci sono le scelte della generazione Z che cambiano un pochino questo aspetto. Un'indagine condotta da un noto marchio di bibite rivela infatti che il 56% degli under 30 preferisce organizzare delle serate tra le mura domestiche anziché uscire nei locali. Ah, una tendenza che è stata battezzata come home tending, che non è pigrizia proprio, ma rappresenta una ricerca di cura dell'ambiente. Diciamo così. Il 35% dei giovani dichiara di cercare delle relazioni più autentiche e prive di pressione sociale, mentre il 41% dei rispondenti associa questa abitudine al rispetto del proprio benessere psicofisico. Soltanto un 36% degli intervistati continua a privilegiare la vita notturna tradizionale fuori casa. Ecco, diciamo che la cosa influisce direttamente sul budget, no? E sulle modalità di consumo. Dal report infatti emerge che il 54% della generazione Z ha ridotto consapevolmente l'assunzione di alcol. Un 28% del campione sceglie di bere meno per destinare le proprie risorse economiche ad altre passioni o all'acquisto di bevande di qualità superiore. E pare che in questo contesto si affermi anche la pratica del cosiddetto fluid drinking o zebra striping, che consiste nell'alternare dei cocktail classici e dei mocktail, così si chiamano, analcolici nella stessa serata. È un approccio che si collega al movimento della Sober Curiosity, che è nato negli Stati Uniti per promuovere un consumo moderato senza rinunciare alla convivialità. Diciamo che poi un confronto tra generazioni evidenzia due visioni opposte

estetica viene gestita come una vera direzione artistica. Si cura nel dettaglio playlist musicali, illuminazione e menu, trasformando quindi il salotto di casa nel luogo primario per coltivare amicizie e legami personali. Ecco qua appunto servita la serata secondo le nuove esigenze e le nuove tendenze dei giovani.

Look at my life da parte di Gracie Abrams. Fra poco le notizie, quelle flash delle 8:30 in questa mattinata, in questo sabato 29 di agosto.

0: in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. È questo il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Morning Dew da parte di Beyoncé, la sua nuova qui su Radio Capodistria. Ci siamo ascoltata molto volentieri in questo sabato, in questo 29 di agosto, ma c'è anche Noemi e la sua Tu cosa fai questa sera? Stare con

Raie con Where is my husband su Radio Capodistria questa mattina. Siete fan di questa cantante? Beh, non so quante ne abbia, però in effetti piace. E ha già fatto due album, è uscito This Music May Contain Hope, cioè questa musica può contenere speranza, che è uscito a marzo. Bene, se aspettate un altro album, sappiate che dovrete avere molta pazienza, perché la cantautrice britannica ha preso una decisione piuttosto drastica. Non lavorerà al terzo disco finché non si sarà innamorata. Questa è una cosa un po' particolare, l'aveva già anticipato durante una diretta su TikTok e lo ha ribadito proprio settimana scorsa durante il Today, definendosi ironicamente in sciopero. Lei ha 28 anni, ha spiegato di essere stanca di raccontare sempre delusioni sentimentali, ex, relazioni finite male, sono stanca di scrivere canzoni così, fine, no, aveva detto ai follower. Beh, al Today ha poi confermato questa sua posizione: sono in sciopero, praticamente non farò un album finché non mi innamoro. Tra l'altro la canzone che abbiamo appena ascoltato è Where is my husband, cioè dov'è mio marito, diciamo dov'è il mio fidanzato, ancora non l'ha trovato, in effetti marito è già una fase successiva. Comunque pare che questa scelta nasca dal desiderio di trovare questa nuova prospettiva anche nella scrittura, dopo anni passati a raccontare soprattutto degli amori complicati. Lei ha già pensato al titolo del nuovo album, And Then She Fell In Love, ovvero E Poi Lei Si Innamorò, però ancora non c'è assolutamente nulla, perché il progetto dovrebbe, ok, raccontare un nuovo capitolo sentimentale, ma prima dovrà accadere nella vita reale, quindi non c'è nulla ancora di scritto e non sembra nemmeno intenzionata a mettere fretta al destino. Quando infatti le è stato chiesto se davvero aspetterà l'uomo giusto prima di realizzare il disco, ha risposto senza esitazioni: potrebbero volerci anni, ragazzi, e quindi prendetevela comoda. Ma noi intanto, vabbè, insomma, superiamo questo trauma, diciamo così, e ci ascoltiamo qualcosa di molto interessante che arriva dal passato della musica internazionale. Lì abbiamo apprezzati veramente sempre tantissimo. Poi, tra l'altro, abbiamo visto anche di recente all'Arena, all'Auditorio di Porto Rose. Stiamo parlando in questo caso ancora degli Spandau Ballet, però in effetti, insomma, era Tony Hadley che abbiamo visto l'altra sera, e questa è la loro canzone bella, storica, che si intitola Gold.

Lady Lady da parte di Olivia Dean, una delle canzoni più interessanti di quest'ultimo periodo, confessiamolo in effetti. Parliamo di personaggi famosi che ogni tanto così si tolgono qualche sfizio e si comprano qualche casettina di qua e di là. Ma Mark Zuckerberg ha pensato bene di non comprarsi soltanto una casettina, ma un bel castello. Marcondiron di Rondello, in Irlanda. Infatti il fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta, lo sappiamo eccetera, insieme alla moglie Priscilla Chan ha acquistato Strunkley Castle, che è una grande residenza neogotica nella contea di Waterford, siamo nel sud-est del paese. Compravendita secondo l'Irish Times, che potrebbe però avere un valore compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro, non si sa ancora quanto. Non è effettivamente un piccolo rifugio di campagna, perché insieme al castello lui ha acquistato pure una tenuta di 440 acri che si estende lungo il fiume Blackwater. L'edificio attuale risale a circa il 1830, classificato dal Servizio Nazionale Irlandese per il Patrimonio Architettonico come immobile di interesse nazionale. Eppure lui se l'ha acquistato. Ed è una grande residenza in stile gotico, dicevo appunto, sviluppata su tre piani più seminterrato, costruita per John Cayley, che all'epoca era un parlamentare conservatore. Un progetto attribuito a una coppia di architetti, James e George Richard Payne, proprietà sottoposta a un importante intervento di restauro dai precedenti proprietari, che erano certi Michael e Giancarla, Alex Buckley, che l'avevano acquistata circa 25 anni fa. Però diciamo che adesso questo acquisto non è che significa che il numero uno di Meta abbia deciso di lasciare gli Stati Uniti. La famiglia continuerà a vivere principalmente oltreoceano e Strunkley Castle dovrebbe diventare una base per i soggiorni irlandesi di Zuckerberg, e non è una scelta casuale, perché l'Irlanda rappresenta da anni uno dei principali centri europei di Meta. Alla tenuta è legata anche una storia un po' particolare, antica, decisamente meno rassicurante, perché il castello appunto è ottocentesco, dicevamo, ma nei dintorni sorgono i resti di una precedente fortezza medievale di Strunkley, e una leggenda locale racconta dell'esistenza di un murder hole, cioè un passaggio scavato nella roccia attraverso il quale alcuni ospiti sarebbero stati gettati nel fiume dopo essere stati attirati nel castello. Il racconto compare già in alcuni testi dell'Ottocento, che tuttavia mettevano già all'epoca in dubbio la sua attendibilità storica. Vabbè, se non resterà il mistero, però tant'è che adesso è di sua proprietà, magari lui si metterà così di impegno a trovare qualche soluzione, magari facendo delle indagini per conto suo, chi lo sa, chi lo sa. Intanto la buona mattinata e l'augurio ovviamente che vi faccio, come sempre, nei nostri spazi di Calle degli Orti Grandi, adesso anche con Doechii e Lady Gaga, e questa è la loro Runway.

Sono passati un po' di anni da quando Elisa cantava questa Luce e tramonti a Nord-Est, parlando ovviamente della sua regione, della sua zona d'appartenenza e di provenienza, cioè il Nord-Est italiano. Fra poco per noi, ma fra un pochino della verità, abbiamo ancora dell'ottima musica da ascoltare, ci saranno le notizie flash, ma intanto Benson Boone.

Fever Dream da parte di Alex Warren su Radio Capodistria in questa mattinata. Andiamo nel Regno Unito, dove sappiamo che ci sono delle novità riguardo alla famiglia reale inglese. Sappiamo anche che in effetti Harry e Meghan stanno per tornare a vivere nel Regno Unito con i loro figli, e la sede di Londra del Madame Tussauds celebra l'evento. Sappiamo che quando loro hanno fatto la Mexit, no? Quella cosa là, se ne sono andati anche dalla terrazza, dal balcone, no? Della famiglia reale, si sono stati messi da parte, però sono ancora presenti. E adesso, appunto, per celebrare questo ritorno, appunto, nel Regno Unito, le statue di cera della coppia hanno delle valigie al loro fianco e sono state collocate vicino anche ad un membro della Guardia Reale, quindi hanno un po' modificato l'aspetto. Lo sappiamo che Harry e Meghan hanno rinunciato ai doveri reali, trasferitisi poi in California più di 6 anni fa. I rapporti con il resto della famiglia un po' si sono incrinati, però recentemente Harry ha espresso interesse per una riconciliazione, in modo anche da poter trascorrere più tempo con il padre, no? Re Carlo III, che sappiamo che è in cura per una forma di cancro. I figli della coppia, il principe Archie, 7 anni, e Lilibet, di 5, sono già iscritti alle scuole britanniche e quindi inizieranno le lezioni a settembre, quindi è totalmente ufficiale. Però intanto, se andate anche a Madame Tussauds di Londra, trovate questo cambiamento, anche perché Madame Tussauds poi si diverte a fare queste cose, no? a tirar fuori un po' dell'ironia anche quando rappresenta questi personaggi nell'ambito del loro museo, molto affascinante, sempre in evoluzione, sempre cambia, sempre aggiornato. Veramente, se si passa di là è una tappa obbligata. Ci siete già stati qualche anno fa? Beh, non vuol dire nulla, anzi, bisogna proprio tornarci per vedere le novità che sono state esposte. Musica per noi adesso, c'è Irama e la sua Cabana.

0: Aggiornamento sulla viabilità, ciò che succede, ahimè, oppure che ne so com'è la situazione dalle vostre parti, ma sicuramente ci aggiorneremo su ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano. E poi nell'ultima mezz'ora insieme, qui fino alle 10.30 su Radio Capodistria. Per adesso la musica è quella di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: settimana.
1: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social.

La costiera amalfitana, questa collaborazione fra Fabio Lovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, cioè sembra una cosa improponibile, invece è stata fatta questa collaborazione. Allora, c'è un progetto scientifico veramente molto interessante, adesso vi parlo di cose che potreste accaparrarvi magari prossimamente. C'è un progetto scientifico scolastico, pensate, realizzato a mano, niente poco di meno che da Steve Jobs nel 1968, età sua dell'epoca 13 anni, ed è stato inserito all'asta dalla casa statunitense RR Auction con una stima di vendita prevista di oltre $20,000. In effetti è una cosa molto particolare, però questo lotto comprende una struttura dimostrativa anche in legno e una relazione tecnica di 10 pagine intitolata "Che cos'è un raddrizzatore controllato al silicio?". Ecco, chi, cioè, tutti vogliono saperlo. Presentato alla Fiera delle Scienze per l'ultimo anno della Cupertino Junior High School, cioè l'istituto di grado medio frequentato appunto all'epoca dal futuro cofondatore di Apple. Al manufatto è allegato una nota destinata poi ai docenti e ai giudici della fiera, nella quale Jobs forniva delle istruzioni, diciamo, operative per effettuare le misurazioni senza danneggiare il sistema. La relazione legata al progetto è datata 29 febbraio 1968, indirizzata alla docente di scienze. Il documento è arricchito da diagrammi, da schemi circuitali tracciati a mano dallo stesso Job, a testimonianza proprio del precoce interesse per l'elettronica applicata maturato proprio negli anni molto precedenti la fondazione di Apple. Durante la sistemazione, infatti, dei beni di famiglia conservati nella casa e nel garage, Steve Jobs scelse di non rientrare in possesso dei cimeli della propria infanzia e della propria adolescenza, lasciandone la gestione e la proprietà a John Chovanec, che sarebbe poi suo fratellastro. Quest'anno si celebrano i 50 anni di Apple, fondata il 1 aprile del 1976, e appunto sembra una cosa abbastanza abbinata a questo anniversario, tant'è che appunto il fratellastro, probabilmente è stata una scelta sua, ha deciso di recuperare questi oggetti e di metterli all'asta, e sarà appunto prossimamente con questa base che, appunto, vi dicevo, di ben $20,000, ma come spesso accade la stima iniziale viene benché superata poi dai fatti. Musica per la nostra mattinata qui su Radio Capodistria.

Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio Capodistria in questa mattinata, in questo 29 del mese di agosto, che sta volgendo al termine per quel che mi riguarda qui a Calle degli Orti Grandi. Ci risentiamo mercoledì prossimo e saremo già pienamente nel mese di settembre, quindi effettivamente saremo il 2 di settembre, quindi saremo al giorno dopo dell'ingresso nella stagione nuova, nello spazio dedicato all'autunno, quello meteorologico appunto, che inizia il primo del mese di quando comincia invece quello astronomico. Io vi auguro un buon fine settimana, passatelo bene ovunque voi siate, qualunque cosa voi vogliate fare, e ci risentiamo mercoledì. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: il y a quelques instants.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronta per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest sulla A28 Porto Gruaro Conegliano al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione notiziari con il primo appuntamento con l'informazione del giorno, le notizie delle 7.15, oggi domenica 30 agosto, in studio Corrado Cimador. La Vuelta di Spagna perde il suo grande favorito, Tadej Pogacar, leader della classifica generale, reduce dal trionfo al Tour de France, è stato costretto a ritiro dopo una brutta caduta nel corso dell'ottava tappa, circa 30 km dal traguardo. Il fuoriclasse sloveno nella rovina caduta ha subito una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra. Quest'ultima richiederà un intervento chirurgico. Una sua partecipazione ai mondiali di Montreal, la prova in linea è prevista il 27 settembre, è ora realisticamente a rischio. L'autunno di Poggi prevederebbe anche l'europeo casalingo in Slovenia e il Giro di Lombardia. È il primo ritiro di Pogacar in carriera in una corsa a tappe. Con l'uscita di scena dello sloveno, la classifica generale si riapre completamente. La maglia rossa passa a Henrik Maas, che precede di un minuto Primož Roglič e di un primo e 11 Felix Gall, il austriaco. In secondo piano l'esito della tappa di ieri, vinta da Brian Cogard davanti a Mads Pedersen in una volata segnata anch'essa da una caduta. Secondo le stime della testata Finanze, se il governo non modificherà la formula di calcolo, da martedì la benzina a 95 ottani, al di fuori della rete autostradale e delle superstrade, subirà un lieve rincaro di 2 centesimi, attestandosi a 1,62 euro al litro. Al contrario, il diesel scenderà di circa 1,82 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,43 euro al litro, entrambi in calo di circa 8 centesimi grazie a ribasso del greggio sui mercati internazionali. L'andamento contro tendenza della benzina è dovuto alla forte domanda estiva e alla difficoltà di produzione nelle raffinerie. Tuttavia i cali previsti per i distillati potrebbero essere ridimensionati da un eventuale intervento dello Stato sulle accise, mentre l'esecutivo valuta un taglio fiscale sul gasolio da riscaldamento a seguito dell'agricoltura, previo via libera della Commissione europea. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, alunni e studenti si stanno affrettando a sottoscrivere gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico. Nonostante i rinnovi possano essere effettuati online, molti utenti continuano a recarsi agli sportelli, sia per sicurezza nella compilazione delle domande, sia per ritrovarsi con i compagni prima delle lezioni, causando lunghe code che hanno spinto le aziende di trasporto a prolungare gli orari di apertura. Tra le novità principale di quest'anno figura la possibilità di acquistare il titolo annuale urbano anche in diverse altre città oltre a Lubiana, come Maribor e Capodistria. La vendita delle tessere previste per gli universitari invece prenderà il via il 21 settembre. E per gli universitari invece prenderà il via il 21 settembre.

fronte dell'emergenza sanitaria, il ministro degli esteri Shishir Kanal ha lanciato un appello alla comunità internazionale per ottenere con urgenza celle frigorifere straniere necessarie a rallentare la decomposizione delle salme. Intanto il Ministero delle Finanze ha tracciato una prima stima dei danni provocati dalle alluvioni. Per la successiva fase di ricostruzione, secondo le prime valutazioni, potrebbero essere necessari fino a 5 miliardi di dollari. L'esercito israeliano ha sparato più di 1000 proiettili nel sud del Libano nell'ultima settimana, con una media di circa 147 al giorno. Lo ha riferito l'UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite nel paese, che dal 21 al 27 agosto ha registrato 1030 traiettorie di proiettili. La missione ha sottolineato che, nonostante una diminuzione della violenza rispetto ai mesi precedenti, la situazione nel sud del Libano resta fragile e continua ad avere conseguenze sulla popolazione civile, con abitazioni e infrastrutture essenziali danneggiate. L'UNIFIL ha ribadito che continuerà a monitorare la situazione e a mantenere i contatti con le parti per evitare una nuova escalation, indicando, nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una condizione fondamentale per ridurre le tensioni e riportare stabilità. Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la guerra di aggressione contro l'Ucraina e non risarcirà quest'ultima per i danni causati. La questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto la posizione belga è ben nota e corrente, non è cambiata dall'anno scorso. Lo afferma un portavoce del Ministero degli Esteri belga, Maxime Prévot, precisando che i rischi associati al loro utilizzo non sono magicamente scomparsi, che Prévot ribadirà questa posizione ai suoi omologhi europei nella riunione di Gymnich dell'1 e 2 settembre. Tra poco più di una settimana la Sassonia-Anhalt potrebbe diventare il teatro di fatto senza precedenti della Seconda Guerra Mondiale a oggi. L'Alternative für Deutschland, AfD, un partito che l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione classifica ufficialmente come estremista dichiarato e come minaccia per l'ordine democratico, può realisticamente conquistare la maggioranza assoluta e prendersi il governo del Land. Questo exploit non è un caso isolato, confinato alla sola Sassonia-Anhalt. L'est della Germania è ormai una roccaforte consolidata per l'AfD, con consensi costantemente superiori rispetto alla media nazionale. Anche a livello federale i sondaggi confermano il trend: il partito è stabilmente in cima alle preferenze dei tedeschi, con circa 3 elettori su 10 pronti a sbarrare il loro simbolo. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 8.30 con il nostro giornale radio, il Giornale del Mattino. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Autostrade Alto Adriatico prevede per oggi sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro in direzione Portogruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 8.30. Una brutta caduta mette fine alla Vuelta di Tadej Pogačar. L'ex presidente della Repubblica Danilo Turk affonda la diplomazia di Janez Janša, politica estera a rischio. Stretta dell'Unione Europea, crollano le importazioni dei micropacchi. Istria, la vendemmia sfida il clima, raccolta record in anticipo di 3 settimane. In panda dall'Italia alla Mongolia, 2 giovani italiani riscoprono il piacere del viaggio. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. Tra poco, restate con noi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: riposare.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: sull'arco alpino si è rafforzata un'area di alta pressione, in quota fluisce verso la nostra regione aria calda e relativamente secca. Previsioni: oggi prevalenza di cielo sereno, temperature massime tra 26 e 31 gradi centigradi. Lunedì sereno e molto caldo, nel tardo pomeriggio e serata piogge nella parte settentrionale della Slovenia. Martedì dapprima nuvoloso, seguiranno schiarite. Mercoledì nuvolosità variabile con possibili locali rovesci. Viabilità. Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostanzialmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 8 e 30 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno, bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata domenica 30 agosto. I titoli: una brutta caduta mette fine alla Vuelta di Tadej Pogačar. L'ex presidente della Repubblica Danilo Turk affonda la diplomazia di Janez Janša, politica estera a rischio. Stretta dell'Unione Europea, crollano le importazioni dei micropacchi. Istria, la vendemmia sfida il clima, raccolta record in anticipo di 3 settimane. In panda, dall'Italia alla Mongolia, 2 giovani italiani riscoprono il piacere del viaggio. Ancora buongiorno da Corrado Cimador. Come avete sentito dai titoli, Tadej Pogačar, a causa di una rovinosa caduta, è stato costretto a ritiro dalla Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse sloveno, leader della classifica generale, reduce dal trionfo al Tour de France, è caduto a una 30 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa, riportando un grave infortunio alla spalla sinistra. Gli esami hanno evidenziato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile a livello C6 e diverse abrasioni. Secondo il medico dell'UA Team Emirates, Adrian Rotunno, non ci sono altre lesioni gravi né conseguenze neurologiche. Pogačar dovrà comunque essere sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola, rinviato al momento per precauzione a causa della commozione cerebrale. Torneremo a parlarne in calce al giornale radio. Partecipando alla trasmissione Odmevi per analizzare la posizione internazionale della Slovenia, l'ex presidente della Repubblica e professore di diritto internazionale Danilo Turk ha espresso forte preoccupazione per la scelta del governo di non aderire alla condanna europea contro i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania. Secondo Turk, il reale rischio per il paese non è la perdita di sovranità a favore di Bruxelles, ma la concreta possibilità di farsi strumentalizzare da Tel Aviv, apparendo agli occhi del mondo come una pedina della politica estera israeliana. Sentiamo Alessia Mitar.
3: La Slovenia rischia, secondo l'ex presidente della Repubblica Danilo Turk, di trasformarsi in un semplice esecutore della politica estera di Tel Aviv anziché agire come un soggetto sovrano indipendente. La mancata adesione del governo di Lubiana alla presa di posizione comune dell'Unione Europea pensata per denunciare la costruzione di nuove abitazioni israeliane in Cisgiordania rappresenta, a suo avviso, una scelta politica che non può essere liquidata come del tutto irrilevante, trattandosi di un atto mirato a contestare una specifica violazione del diritto internazionale. Respingendo la tesi del ministro degli esteri Tone Kaiser favorevole a una diplomazia silenziosa, Turk osserva come la Slovenia non disponga attualmente dell'autorevolezza necessaria a condurre iniziative di tale portata, finendo piuttosto per assecondare gli interessi israeliani. Di fronte alle rassicurazioni del premier Janez Janša circa la tutela dell'autonomia nazionale nei confronti di Bruxelles, secondo cui la Slovenia sceglie autonomamente la propria linea politica e non intende fare da serva all'Europa, la posizione di Turk è di netto rifiuto. L'ex presidente sottolinea infatti che la vera minaccia alla sovranità slovena non proviene da Bruxelles, bensì dal rischio di sottomettersi alle logiche diplomatiche di Tel Aviv. Si tratta, precisa Türk, di un Israele profondamente mutato rispetto al passato, oggi accusato di condurre azioni devastanti a Gaza e in Cisgiordania a discapito della storica soluzione a due stati. Il disorientamento della politica estera di Lubiana si riflette infine, secondo Türk, anche nel panorama regionale dei Balcani occidentali. A tale proposito, l'ex presidente invita la massima cautela di fronte a contatti istituzionali delicati, come l'incontro avvenuto tra il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic e il presidente del Parlamento della Repubblica Srpska Nenad Stevandic, ribadendo che la Slovenia deve difendere fermamente l'integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina ed evitare qualsiasi mossa che possa apparire anche solo indirettamente come un sostegno alle spinte separatiste della regione.
2: Secondo le stime della testata Finanze, se il governo non modificherà la formula di calcolo, da martedì la benzina 95 ottani al di fuori della rete autostradale delle superstrade subirà un lieve rincaro di 2 centesimi, attestandosi a 1,62 euro al litro. Al contrario, il diesel scenderà di circa 1,82 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,43 al litro. Entrambi in calo di circa 8 centesimi grazie a ribasso del greggio sui mercati internazionali. L'andamento controtendenza della benzina è dovuto alla forte domanda estiva e alla difficoltà di produzione nelle raffinerie. Tuttavia, i cali previsti per i distillati potrebbero essere ridimensionati da un eventuale intervento dello Stato sulle accise, mentre l'esecutivo valuta un taglio fiscale sul gasolio da riscaldamento a sostegno dell'agricoltura, previo via libera della Commissione europea. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, alunni e studenti si stanno affrettando a sottoscrivere gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico. Nonostante i rinnovi possono essere effettuati online, molti utenti continuano a recarsi agli sportelli, sia per sicurezza nella compilazione delle domande, sia per ritrovarsi con i compagni prima delle lezioni, causando lunghe code che hanno spinto le aziende di trasporto a prolungare gli orari di apertura. Tra le novità principali di quest'anno figura la possibilità di acquistare il titolo annuale urbano anche in diverse altre città oltre a Lubiana come Maribor e Capodistria. La vendita delle tessere previste per gli universitari invece prenderà il via il 21 settembre.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Sale a 682 il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal, mentre almeno 3.000 persone risultano ancora disperse. Le autorità continuano a lavorare senza sosta nelle operazioni di soccorso, rese particolarmente difficili dalla conformazione del territorio e dai collegamenti fortemente compromessi. Gli elicotteri impegnati nei soccorsi sono costretti a compiere complesse manovre tra strette gole per raggiungere le aree più isolate. Sul fronte dell'emergenza sanitaria, il ministro degli esteri Shishir Kanal ha lanciato un appello alla comunità internazionale per ottenere con urgenza celle frigorifere necessarie a rallentare la decomposizione delle salme. Intanto il ministro delle finanze ha tracciato una prima stima dei danni provocati dalle alluvioni. Per la successiva fase di ricostruzione, secondo le prime valutazioni, potrebbero essere necessari fino a 5 miliardi di dollari. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni e il blocco navale degli Stati Uniti stanno gravemente danneggiando l'economia del paese, riducendo le importazioni e le esportazioni del 25-35% e causando una penuria di carburante, smentendo le sue stesse dichiarazioni di pochi giorni prima sul presunto fallimento delle misure americane. Pezeshkian ha paragonato il momento attuale a uno stato di guerra. Si è inoltre detto favorevole all'aumento del prezzo della benzina, una questione politicamente molto delicata ma resa necessaria dall'impossibilità di importarne a sufficienza, come confermato dal vicepresidente Mohammad Jafar Ghanempanah. L'esercito israeliano ha sparato più di 1000 proiettili nel sud del Libano nell'ultima settimana, con una media di circa 147 al giorno. Lo ha riferito l'UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite nel paese, che dal 21 al 27 agosto ha registrato 1030 traiettorie di proiettili. La missione ha sottolineato che, nonostante una diminuzione della violenza rispetto ai mesi precedenti, la situazione nel sud del Libano resta fragile e continua ad avere conseguenze sulla popolazione civile, con abitazioni e infrastrutture essenziali danneggiate. L'UNIFIL ha ribadito che continuerà a monitorare la situazione e a mantenere i contatti con le parti per evitare una nuova escalation, indicando, nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una condizione fondamentale per ridurre le tensioni e riportare stabilità. Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non risarcirà quest'ultima per i danni causati. La questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto la posizione belga è ben nota e coerente, non è cambiata dall'anno scorso, lo afferma un portavoce del ministro degli esteri belga Maxime Prevot, precisando che i rischi associati al loro utilizzo non sono magicamente scomparsi, e che Prevot ribadirà questa posizione ai suoi omologhi europei nella riunione di Gymnich dall'1 al 2 settembre. Dopo l'introduzione del dazio obbligatorio sui pacchi, le importazioni di piccoli pacchi sono diminuite del 30-40%. Nell'intero 2025 ne erano stati importati ben 5,9 miliardi. La stretta dell'Unione Europea vuole garantire maggiore sicurezza e rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi. I particolari nel servizio di Delio De Sardo.
0: Dal 1 luglio scorso, quando l'Unione Europea ha introdotto un dazio forfettario di 3 euro sui pacchi di valori inferiori a 150 euro, le importazioni di piccoli pacchi, soprattutto dalla Cina, sono diminuite del 30-40%. Negli anni i cittadini europei ordinavano in massa piccoli pacchi dalla Cina, prodotti come vestiti, accessori, dispositivi elettronici e oggetti di uso quotidiano, arrivavano direttamente a casa, spesso pagando solo pochi euro. L'Unione Europea ha deciso di limitare questo fenomeno, quindi a luglio ha introdotto un dazio obbligatorio su importazione di pacchi di valore medio-basso e il pagamento di 3 euro per ogni singola categoria di prodotti importati, confezioni che prima erano esentati da tariffe doganali. Come riporta il portale Euronews, l'effetto è già visibile. Secondo i dati pubblicati questa settimana dal Ministero dell'Economia francese, si assiste a un vero e proprio crollo delle consegne. Da giugno a luglio le vendite sulle varie piattaforme hanno registrato cali fino al 50%. Alcune sono riuscite a limitare i danni con flessioni contenute al 15%. Nel 2025 erano stati importati nell'Unione Europea 5,9 miliardi di pacchi di piccolo valore, più di 16 milioni di pacchi al giorno. Bruxelles aveva avvertito del vantaggio dei venditori cinesi rispetto a quelli europei, oltre a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza. Secondo la ricerca condotta nell'UE nel 2025, più del 60% dei prodotti di piccolo valore non rispettava i requisiti o gli standard di sicurezza europei. La novità dei dazi introdotti il 1 luglio vuole garantire parità di condizioni da un lato e dotare le autorità doganali degli strumenti necessari per affrontare, controllare ed eventualmente rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi.
2: Tra poco più di una settimana la Sassonia-Anhalt potrebbe diventare il teatro di un fatto senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. L'Alternative für Deutschland, AfD, un partito che l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione classifica ufficialmente come estremista dichiarato e come minaccia per l'ordine democratico, può realisticamente conquistare la maggioranza assoluta e apprendersi il governo del Land. Questo exploit non è un caso isolato, confinato alla sola Sassonia-Anhalt. L'est della Germania è ormai una roccaforte consolidata per l'AfD, con consensi costantemente superiori rispetto alla media nazionale. Anche a livello federale i sondaggi confermano il trend: il partito è stabilmente in cima alle preferenze dei tedeschi, con circa 3 elettori su 10 pronti a sbarrare il loro simbolo.

0: Quest'anno in Istria la vendemmia è iniziata con un anticipo che non si registrava da diversi decenni. Ondate di calore estreme e una storica scarsità di precipitazione hanno accelerato la maturazione dell'uva, spingendo Agrolaguna di Parenzo ad avviare la raccolta con 2-3 settimane di anticipo rispetto ai normali tempi agronomici. Sentiamo Valmer Kusma.
1: L'Agrolaguna di Parenzo, lo ricordiamo, è l'azienda leader del settore vinicolo in Istria, con la produzione media annua di 4 milioni e mezzo di litri di vino, di cui oltre il 50% malvasia. I dati della sua stazione meteorologica di Visinada fotografano con chiarezza l'impatto dei cambiamenti climatici. Tra il 1 luglio e il 13 agosto la temperatura media è stata di quasi 3 gradi superiore a quella dello scorso anno, con ben 14 giornate oltre i 35 gradi contro una sola nel 2025. La siccità potrebbe ridurre le quantità prodotte, ma non dovrebbe compromettere la qualità. Secondo quanto dichiarato a Glass Istria da Josip Barišić, direttore della produzione vinicola di Agrolaguna, l'assenza di umidità ha limitato la comparsa di malattie e l'uva raccolta si presenta particolarmente sana, con ottime prospettive dal punto di vista aromatico e qualitativo. Il vero nodo, tuttavia, è rappresentato dall'acqua. Per l'Agrolaguna l'irrigazione non può più essere considerata un'opzione, ma diventa una condizione indispensabile per garantire la continuità della produzione. Quest'anno l'azienda sta collegando al sistema di irrigazione 22 ettari di nuovi vigneti e nel 2027 ne prevede altri 30. Ogni nuovo impianto sarà ormai dotato di irrigazione, una strada che secondo Barišić dovrà essere percorsa anche dai piccoli produttori. Le perdite provocate da un'annata siccitosa possono infatti superare di gran lunga il costo dell'investimento, per il quale sono disponibili fondi per lo sviluppo rurale con contributi fino al 40%.
0: 20.000 chilometri dall'Italia all'Asia a bordo di una Fiat Panda del 1999 acquistata per appena 150 euro e l'impresa di Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato, 21-19 anni, nel Mongol Rally, tra temperature di 49 gradi, strade impossibili e montagne a oltre 4.500 metri. La loro regola è semplice: se qualcosa si rompe lo ripariamo. Sentiamo Davide Fifaco.
2: 20.000 chilometri, due giovani avventurieri e una Fiat Panda del 1999 pagata appena 150 euro e la singolare sfida di Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato, due ragazzi bolzanini di 21 e 19 anni, nel Mongol Rally, una delle più originali spedizioni automobilistiche al mondo. Partiti a luglio dall'Alto Adige, i due hanno attraversato parte dell'Europa e dell'Asia, affrontando le steppe del Kazakistan, l'Uzbekistan e le montagne del Tagikistan. E naturalmente, con una Panda di oltre 25 anni, gli imprevisti non sono mancati. Nel deserto kazako hanno dovuto fare i conti con temperature fino a 49 gradi, senza aria condizionata. Poi le strade dissestate, le forature, i problemi meccanici e persino un momento in cui sono rimasti senza benzina in mezzo al nulla. Ma il viaggio ha regalato anche incontri e gesti di solidarietà. In Kazakistan, dopo una foratura, la polizia locale li ha accompagnati dal gommista ed ha addirittura pagato la riparazione. In Tagikistan, invece, quando la Panda non riusciva più a salire, è stato necessario ricorrere al vericello di un camion. La prova più dura è stata però la Pamir Highway, una delle strade più alte del mondo, dove i due hanno raggiunto quota 4.600 metri. Un ambiente spettacolare, ma anche difficile da affrontare, tra mancanza di ossigeno, freddo e strade impegnative. Il loro motto, del resto, dice tutto: se qualcosa si rompe, lo ripariamo. Perché il Mongol Rally non è una gara di velocità, è soprattutto una sfida di resistenza, capacità di adattamento e spirito d'avventura. Ma l'avventura non è finita in Mongolia. Per tornare in Europa, i due dovranno infatti affrontare altri 10.000 chilometri attraversando la Russia. Una Panda da 150 euro, dunque, è pronta a trasformarsi nel trofeo di un viaggio destinato a diventare un ricordo per tutta la vita.
0: Lo sport. Come abbiamo riferito in apertura, la Vuelta di Spagna perde il suo grande favorito, Tadej Pogacar, leader della classifica generale, reduce dal trionfo al Tour de France, è stato costretto al ritiro dopo una brutta caduta nel corso dell'ottava tappa, circa 30 km dal traguardo. Il fuoriclasse sloveno, nella rovinosa caduta, ha subito una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra. Quest'ultima richiederà un intervento chirurgico, al momento rinviato per precauzione a causa della commozione commozione cerebrale. Una sua partecipazione ai mondiali di Montreal, la prova in linea prevista il 27 settembre, ora realisticamente a rischio. L'autunno di Poggi prevederebbe anche l'europeo casalingo in Slovenia e in Lombardia, e il primo ritiro di Pogačar in carriera in una corsa a tappe. Con l'uscita di scena dello sloveno la classifica generale si riapre completamente, la maglia rossa passa a Henrik Maas, che precede di un minuto Primož Roglič e di un primo e 11 secondi Felix Gall. In secondo piano l'esito della tappa di ieri, vinta da Brian Cogard davanti a Mads Pedersen in una volata segnata anch'essa da una caduta. Passiamo al calcio. Nel massimo campionato sloveno, giunto alla settima giornata, dopo il successo di misura 1-0 del Koper a Kidričevo nell'anticipo di venerdì contro l'Alumini, ieri sono disputati altri due incontri. Il bravo Lubiana con il classico 2-0 ha superato il Mura, mentre l'altra squadra della capitale, l'Olimpia, ha impattato a reti inviolate in trasferta col Calcer Radomir. Oggi completano il quadro le sfide Brigne Grosuple Zeglie e Nafta Maribor. Nella Serie A italiana, dopo l'anticipo di venerdì valido per il secondo turno, con in cui il Milan ha battuto il Venezia per 2-0, ieri si sono disputati altri quattro anticipi che hanno registrato i seguenti risultati: a Firenze Frosinone batte Fiorentina 3-0, a Monza Udinese batte Monza 3-2, Sassuolo batte Torino 2-1, Juventus batte Parma 2-0. I bianconeri di Allegri, col successo sui ducali, raggiungono i rossoneri in testa alla classifica a punteggio pieno. Quest'oggi si giocano Napoli-Como, Cagliari Inter e Lazio-Genoa. La seconda giornata avrà il suo epilogo domani 31 agosto con gli ultimi due anticipi, ovvero Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, realizzazione tecnica curata da Elio Valentic. Sono le 8:50 minuti primi, per il momento con l'informazione è tutto, informazione che torna oggi domenica. Torna alle 10:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. A risentirci.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Tre giorni per giocare, sperimentare e scoprire cosa succede prima che un gioco arrivi sugli scaffali. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto Udine ospita la 12ª edizione di IDEAG Nord-Est, incontro delle autrici e degli autori di giochi. Appuntamento dedicato alla progettazione ludica, nato dalla collaborazione tra il Comune di Udine attraverso l'Archivio Italiano dei Giochi e la Ludoteca Comunale e l'Associazione Coccinelle Rosa APS. Il cuore dell'iniziativa sarà sabato e domenica negli spazi della Ludoteca Comunale di Via del Sale 21, dove arriveranno oltre 20 autrici e autori provenienti da tutto il Nord-Est per mettere alla prova le proprie creazioni, confrontarsi con editori del settore e soprattutto coinvolgere direttamente il pubblico. L'evento è aperto a tutti.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, traffico al momento scorrevole lungo i tratti di nostra competenza. Attenzione solo alla presenza di un veicolo in panne sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorsè e il bivio per la A27. Vi anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, domani, lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 6, chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Shorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.
4: Buongiorno da Dionisi Bottere e benvenuti a Una Comunità al Mese, il programma che ogni mese accende i riflettori sulle comunità degli italiani. L'obiettivo di questa trasmissione è dare voce alla variegata realtà della comunità nazionale italiana, esplorando le diverse realtà, dalle più piccole a quelle più grandi. Oggi parleremo della comunità degli italiani di Zagabria. Questa si occupa della promozione e dell'organizzazione di manifestazioni, collabora a progetti e stimola la collaborazione dei soci. Durante tutto l'anno scolastico sono attivi corsi di lingua italiana per adulti, svolti sia online sia in presenza. I corsi sono gratuiti per i membri della minoranza italiana. Grande attenzione anche ai più piccoli, la ludoteca in lingua italiana offre attività educative e laboratori pensati per i bambini. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita per i figli dei membri della minoranza. La comunità promuove inoltre visite culturali presso altre comunità degli italiani in Croazia e all'estero con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e far conoscere lo spirito, la tradizione e la cultura italiana. Passando brevemente alla storia, gli italiani hanno lasciato un segno profondo nello sviluppo di Zagabria, dal primo sindaco conosciuto della città, il mercante veneziano Comes Pericinus, fino ad artisti, farmacisti, architetti e commercianti che nei secoli hanno contribuito alla crescita di Capitol e Gradez. L'eredità italiana è ancora oggi visibile nell'urbanistica, nell'arte sacra e nella vita cittadina. Una presenza storica e culturale che continua ancora oggi attraverso il lavoro della comunità degli italiani di Zagabria. Sentiamo la presidente del sodalizio, Daniela Dapas.
5: La comunità è nata nel 2007, è stata un'idea da parte ancora dell'ambasciatore e di Furio Radin in quei anni. E, comunque in quel momento non c'erano tantissimi soci e c'era l'assemblea dove c'era una decina di persone che comunque ha fondato la comunità. E l'idea perché? È perché a Zagabria ci sono molti italiani. Spesso si dice che non sono autoctoni, però lo sono perché vengono dalle zone autoctone. Istria, Dalmazia, Slavonia, moltissimi, e poi anche dall'Italia.
4: Ecco, ci parli un po' delle attività che si svolgono insieme alla vostra comunità.
5: Nella nostra comunità, visto che è una comunità diciamo abbastanza giovane, si svolgono anche i corsi di lingua italiana, sia per i piccoli tramite la ludoteca e i corsi regolari per adulti. Poi abbiamo la rivista Incontri, che esce due volte all'anno, una rivista molto interessante in versione PDF con le nostre attività, poi varie curiosità sia dal punto di vista grammaticale, storico, culturale e così via. Poi abbiamo i corsi di cucina, abbiamo anche i corsi di pittura per le donne, i maschi giocano a bocce, che è anche uno sport così abbastanza storico, culturale, importante per queste zone, e poi anche vari incontri le feste, ovviamente le feste della Repubblica, feste di Natale, poi l'anniversario della nostra comunità che quest'anno festeggerà 19 anni, l'anno prossimo 20 anni, e presentazione dei libri. Finora, ecco, abbiamo avuto due edizioni importanti per la nostra comunità, gli italiani a Zagabria in due edizioni e gli italiani illustri di Zagabria, uscito proprio cioè l'anno scorso. Poi ci sono anche incontri con le diverse comunità, noi regolarmente visitiamo le comunità sia dell'Istria, Quarnero, anche della Slavonia, siamo molto legati tramite vari progetti, e poi una volta all'anno organizziamo anche la gita in Italia. Finora in questi, diciamo, 20 anni abbiamo visitato praticamente tutta l'Italia.
4: Ecco, per descrivere un po' la sua comunità, qual è secondo lei, diciamo, il punto che più la rappresenta?
5: Ma la nostra comunità sì, è una comunità che è stata creata da diversi italiani, cioè da diverse zone da cui provengono, e per questo abbiamo cercato sempre di essere molto più dedicati alla tradizione, alla cultura in generale. Quindi cerchiamo, non abbiamo proprio qui a Zagabria forse dei nostri delle storie legate alle comunità da diversi anni, però per questo abbiamo cercato tramite per esempio la nostra monografia Gli italiani a Zagabria di mettere in rilievo quanti italiani hanno vissuto a Zagabria, e anche italiani di grande importanza, di rilievo, che hanno creato questa città. Infatti proprio questo libro racconta una lunghissima storia, gli italiani provenienti anche durante il periodo di Venezia, Medioevo, poi l'Austro-Ungheria, e qui abbiamo raccolto tante informazioni negli ultimi 100-200 anni di italiani che hanno anche in un certo senso costruito Zagabria. Qui ci sono molti italiani che vengono giusto per conoscersi, per scambiare delle idee, per socializzare. Poi sì, ci sono anche questi diversi nostri avvenimenti che sono interessanti per loro. Trovano infatti anche questo piccolo nucleo della nostra comunità, dove loro si sentono come in famiglia.
4: Ecco, mi parli un po' delle attività, quelle tradizionali che svolgete, o anche incontri, appuntamenti.
5: Dei nostri delle attività tradizionali, direi organizziamo questi corsi di cucina. Siamo tutti molto appassionati della cucina italiana, poi anche per esempio anche degli incontri enogastronomici, quindi anche del vino, dove tramite il scambio di ricette e preparazione dei vari cibi, per noi è anche un momento di socializzazione, però poi anche privatamente usiamo tutte queste ricette, per esempio, che abbiamo trovato, scambiato, imparato, e poi continuiamo a usarle anche tra di noi. E poi abbiamo organizzato anche delle gare, per esempio del tiramisù, quindi siamo molto molto legati abbastanza alla gastronomia. Però poi anche ci sono dei incontri anche letterari, anche di poesia, perché ci sono anche dei nostri soci che infatti si occupano anche così un po' della parte culturale.
4: Ecco, come vi vede la maggioranza? Siete interessanti anche per loro, per l'attività che svolgete, oppure come vi guardano? Con diffidenza?
5: Ma sì, la maggioranza ci dà un grande appoggio. Abbiamo un grande appoggio sia da parte del governo, anche della città di Zagabria, e abbiamo buonissimi rapporti, anzi sono sempre molto curiosi per scoprire cosa succede nella nostra comunità. Ci sono anche molti soci che infatti sono simpatizzanti della maggioranza, perché sono amanti di tutto quello che è italiano, della lingua, della cultura, della gastronomia, e quindi ci frequentano anche loro.
4: Ecco, quali sono poi i sogni nel cassettino, i progetti futuri che vorrebbe realizzare?
5: Beh, nel futuro è un sogno della nostra comunità già da tanto tempo di avere, non so, un asilo, una scuola italiana, che secondo noi per una capitale è anche una cosa indispensabile. Ma tanti sogni li abbiamo già realizzati, sinceramente, perché non sogniamo ma lavoriamo. Però vorremmo, per esempio, ecco, per i nostri 20 anni, ci sarà una collaborazione anche con l'ambasciata e il museo della città di Zagabria. Ci sarà un anno molto intenso proprio per la minoranza italiana. Cioè, coincide forse anche un po' per caso con i nostri 20 anni, però sarà un anno molto intenso l'anno prossimo, quando ci saranno tantissime attività a Zagabria, mostre, concerti, tavole rotonde legate alla nostra minoranza. E una cosa interessantissima è che, per esempio, nel museo, che era anche una nostra idea ma adesso si è realizzata, ci sarà proprio un angolo fisso legato alla minoranza italiana.
4: Sentiamo ora Oscar Arland, rappresentante della CI al comune di Zagabria.
6: Io, come rappresentante, devo fare un programma per ogni anno. Cosa vogliamo che si svolge? E per tutte queste attività la città ci dà un certo tot di soldi.
4: Chiaro.
6: Ecco, questo in poche parole.
4: Ecco, da quanti mandati si trova in comune?
6: Ormai 4.
4: Bene, allora mi può fare un po' un discorso più ampio, diciamo, per quanto riguarda i finanziamenti delle attività, ecco, sono sufficienti, siete soddisfatti, ha avuto problemi in questo senso?
6: Beh, c'era di tutto, no? Nel mandato del Bandic c'era più soldi, a dire la verità, e poi è venuta questa crisi, e così che adesso si prende un po' meno, però per svolgere certe attività c'è sufficiente.
4: Ecco, politicamente come viene visto lei? È come un corpo estraneo o ormai fa parte della, proprio della società zagabrese?
6: E beh, non è niente di strano, noi siamo, facciamo parte della città, no? E tutte le altre minoranze si trovano ogni tanto, e abbiamo anche questo coordinamento dove ci troviamo tutti i rappresentanti delle minoranze che vivono qua a Zagabria, che ci sono 19.
4: Sì, tante?
6: Tante, sì, sì. Infatti e tutti funzionano nello stesso modo, no? Perché come ho detto, noi facciamo un programma di queste attività. Per esempio, quest'anno la prima attività avremo il film Fiume o Morte. E poi avremo un libro da una professoressa che parla degli italiani dalla Slavonia, e così avanti, no? Infatti noi dobbiamo preparare tutte queste attività, e quando si organizza questa attività si manda una mail a tutti i soci.
4: Ci sono cose importanti che verranno discusse nelle prossime sedute comunali che ci potrebbero riguardarvi?
6: Certo, certo, ci sono tante. Per esempio, il rappresentante della minoranza in tutta la Croazia ha un non so neanche come spiegarla, però status. Si dovrebbe cambiare, perché abbiamo tanti problemi con i conti e così avanti.
4: Ecco, lei proviene da una zona che non è proprio storicamente di insediamento italiano, no? Dalla Slavonia, da quello che ho capito bene.
6: Sì.
4: Come mai che è membro della comunità italiana?
6: Perché siamo italiani. Perché gli italiani della Slavonia sono venuti dalla provincia di Belluno e di Udine, no? Per esempio, i bisnonni dalla parte della mia madre sono venuti da Pordenone, ecco, e del mio padre dalla provincia di Belluno, no? da Codisagua, per esempio, no?
4: Interessante.
6: Sì, sì, sì. E lì si parlava, e si parla anche oggi, il dialetto, magari ormai abbastanza perse tante cose, però ancora si parla, no?
4: Non è andata persa questa tradizione, questo legame con la terra d'origine?
6: Ma no, non è persa, perché quasi tutti sono tornati indietro in Italia. Lì sono rimasti i vecchi e quelli che sono pensionati, tornati dall'Italia, no? Così che si vive ancora, però sempre meno, no? E poi da questo paese che si chiama Plostine sono andati via all'Ipic, tanti che vivono all'Ipic, però andati da Plostine all'Ipic, a Kutina e a Pakrac, così che oggi a Plostina ci sono poche persone, 30 e tante persone.
4: Che continuano a parlare l'italiano.
6: Che continuano a parlare, sì, sì. Uh-huh. E per quello che abbiamo questo libro che ha fatto una professoressa e che parla di questo dialetto che si parla lì a Plostine, no? E questo è importante per noi che siamo da lì, no?
4: Interessante, sì, lo sapevo, sì. Devo dire la verità.
6: Sì, sì.
4: Ma c'è qualche forma di rappresentanza anche in quelle zone?
6: Certo.
4: In Slavonia c'è, no?
6: C'è. Uh-huh, okay. Ci sono tre comunità, Plostine, Lipik e Kutina, no? E lì ci sono tanti soci, no?
4: Sentiamo ora Ezio Kozlovic, membro della presidenza della comunità degli italiani di Zagabria e consigliere dell'Assemblea dell'Unione Italiana.
7: Praticamente in quel periodo, era del 2007, in una si può dire una riunione informale, membri dell'ambasciata o che avevano da comunicavano con l'ambasciata, allora stiamo discutendo, siamo venuti all'idea di fondare la comunità a Zagabria, e per dire la verità avevamo un supporto dell'ambasciatore in quel tempo, l'ambasciatore Grafini, del rappresentante della minoranza italiana della Repubblica Croata allo Sabor,
4: quello che abbiamo adesso,
7: Furio Radin. In queste circostanze allora abbiamo detto sì, per fondare un'associazione ci vuole minimo tre, secondo la legge, tre membri. Noi eravamo in questa prima riunione informale 5 o 6. Praticamente nel frattempo io penso che si sono un po', allora io sono forse uno degli ultimi di questo gruppo, sì.
4: Okay.
7: Dopo un periodo abbiamo lavorato così con il supporto sempre dell'ambasciata per trovare degli altri connazionali che erano disposti a aderire alla fondazione della comunità. E praticamente questo è avvenuto mi ricordo era nell'Istituto di Cultura, formalmente l'Istituto di Cultura Italiano a Zagabria, dove abbiamo praticamente anche formalmente fondato la comunità. Se mi ricordo bene ci sarà stato 21 o 23 membri. 23 membri, e da quel momento praticamente abbiamo fatto la pratica che si deve verso le autorità della Croazia, secondo le leggi, di fondare la comunità. E poi era una piccola battaglia per diventare membri dell'Unione, perché era un po', erano
4: diffidenti,
7: sì, ma voi non siete
4: l'aspetto dell'autoctonia era quello,
7: ecco,
4: che
7: però
4: crea problemi.
7: Qui avevamo il supporto del Furio Radin, l'onorevole Radin, dell'ambasciatore di Giorgio Castore, che era un funzionario dell'ambasciata, insomma ci hanno preso come soci dell'Unione Italiana della Croazia. Ecco, la mia attività è praticamente partecipare alle assemblee dove si decide di tutto, le delibere, eccetera, eccetera, che si svolgono praticamente nelle piccole città dell'Istria, Fiume oppure Pola, perché è pratico, insomma, perché tutti sono tutte le comunità praticamente. Anche per organizzare è sempre più facile in Istria o in quel, ecco.
4: Ecco, Maria, di principio, perché è nata questa idea per valorizzare e promuovere la cultura italiana, o sì, per dare un numero agli italiani a Zagabria? Perché
7: sì,
4: è nata questa idea?
7: Sì, eravamo, cioè, si capiva che ci sono tanti italiani che vivono, lavorano oppure per matrimoni, eccetera. Era un'idea così che si potrebbe mettere su una comunità,

0: All'inizio avevamo anche dei problemi, però per non parlare di
1: Lo
0: però
1: possiamo anche
0: ci
1: fare, eh?
0: siamo, no, abbiamo, insomma, secondo il mio parere siamo andati bene avanti. Nell'inizio erano come dappertutto, sa che ci sono dei problemi. Io penso che siamo solidi nella nostra attività.
1: Ecco, per concludere vorrei capire anche da lei cosa vorrebbe un qualcosa in più per questa comunità, qualche sogno nel cassettino, qualche progetto.
0: Non so, in questo momento
1: Io vi
0: mi
1: consiglio un
0: prende
1: bar, ogni comunità ha un bar,
0: in contropiede.
2: Potremmo avere un locale dove
1: Ogni comunità ha
2: incontrarci.
1: un locale, quello di Pola
0: Sì,
1: è la
0: va
1: fine del
0: bene,
1: mondo.
0: questa sede, scusa, questa sede, ok, abbiamo l'ufficio e le sale, però
1: È un po' strettina.
0: un po' strettina, e io no, vedo perché quando abbiamo le sedute dell'assemblea a Rovigno hanno delle bellissime sedi, è anche più facile avere un'attività di trovarci, insomma, in questo manca un po', forse, sì.
1: Forse quello è questo il desiderio, avere uno
0: Ecco,
1: spazio dove
0: sì,
1: potersi
0: questo
1: aggregare.
0: ecco, nel primo momento non mi veniva questo, però sì, sarebbe un po' più facile a incontrarsi e così.
1: Anche guardare le partite nazionali per dire
0: Ecco,
1: cosa, seguire
0: ecco.
1: Olimpiadi,
0: Sì.
1: chiaro.
3: Questo sarebbe, secondo me, dovrebbe essere, perché noi siamo nella capitale, no? Tutti dovrebbero a capire che qua ci sono gli italiani, no?
0: Questo se
3: Che
0: manca
3: solo
0: un po'.
3: dichiarati ci sono 300 e tanti, pochi, circa 300, e noi sappiamo che ci sono anche di più, però chissà perché non si vogliono dichiarare, no? Però
1: Italiani, ok.
0: ci
1: Sì,
0: siamo.
1: ecco,
0: questa è una cosa che parliamo sempre di questo, non riusciamo a trovare, cioè a animare
1: Sì. A trovare nuovi iscritti, insomma,
0: nuovi
1: non
0: iscritti,
1: interessati.
0: nuovi, no, nuovi
1: Nuovi
0: soci.
1: soci.
0: Sì. Per dire la verità, ogni tanto capita che qualcuno si. Però sarebbe. Perché anche vedo, non so, girando per la città, vedi un cognome italiano, sai? So che non è socio, dico, ma perché questo? Forse non sa, non so, anche noi.
3: Tanti non sanno.
0: Tanti non sanno, è un po' difficile. Nelle
1: Tanti non sanno di avere
0: piccole
1: le origini italiane.
0: città, non so, io conosco Umago perché sono di Umago, eccetera, e lì è molto più facile per tutte queste attività, per associarsi. Qui abbiamo un po' problema.
1: Grazie per averci seguiti, io sono Dionisi Botterre e vi do appuntamento alla prossima puntata di Una comunità al mese.
4: Notti!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Dalle macerie del terremoto del 1968 all'arte contemporanea del 2026, Gibellina è capitale dell'arte contemporanea in Italia in questo anno e Mediterradio, che è ospite del Festival 38esimo Parallelo di Massala, oggi è qui a raccontare ciò che sta avvenendo in questo lembo di Sicilia, immerso nei vigneti ma anche tra tante paleoliche, contraddizioni, possibilità, rinascite. La squadra di Mediterradio a Gibellina, Vito Biolchini, Rai Sardegna, Adelaide Costa, Rai Sicilia, ben trovata. Adelaide è padrona di casa, ovviamente.
2: Sì, buongiorno a tutti, per me è un onore, un piacere essere qui a Gibellina e Mediterradio, ponte sonoro che appunto da Marsala si sposta fisicamente verso Gibellina per creare un ponte fisico attraverso un progetto interessantissimo portato appunto da Virgilio Sieni, ma ce ne parlerà direttamente lui.
1: E poi anche i nostri colleghi, Esra Acciad della Voce della Turchia, ben trovata Esra.
3: Salve a tutti, noi qui stiamo respirando bellissima atmosfera di Gibellina con i miei colleghi dal Mediterradio.
1: E poi Matteo Gurini da Bastia.
4: Saluto a tutti, contento assai di essere qui presente con voi in città di Gibellina per un nuovo episodio di Mediterradio.
1: E dunque oggi parliamo di arte contemporanea, parliamo di danza perché Virgilio Sieni, coreografo a livello internazionale, è qui per il suo progetto Cerimonia. Grazie per l'ospitalità, Virgilio.
5: Grazie a voi di essere qui, che mi dà l'opportunità veramente, ancora una volta è necessario, di riflettere su dei temi urgenti, no? Che ci stanno a cuore, principalmente il concetto di comunità, il concetto di incontro, di vicinanza, di avere ancora la forza oggi di guardarsi negli occhi e di spostarsi.
1: E poi insieme a Virgilio, Veronica Pitea, che è responsabile della comunicazione del Centro Nazionale di Produzione Danza Kango Firenze. Grazie, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: E Giuseppe Prode, direttore artistico del Festival 38esimo Parallelo di dallo scorso anno, ospita Mediterradio. Grazie Giuseppe.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e grazie per aver accolto questa suggestione e provocazione.
1: Virgilio Sieni, qual è il progetto e come si è strutturato questo progetto Cerimonia, che ha visto protagonista Gibellina ma anche altri comuni del territorio, e con quale intento?
5: L'intento Cerimonia parte appunto dalla questione del gesto, una questione urgente oggi per quanto riguarda appunto la capacità proprio di emancipazione della nostra, mi verrebbe da dire, della nostra specie, no? Il gesto è quel tratto in cui le persone riescono a elaborare qualcosa che sanno fare, lo sanno fare molto bene, allungare un braccio, girare la mano, squadernarla come se fosse un mondo. Fra l'altro siamo l'unica specie che, camminando avanti, si può voltare indietro, e questo ci ha favorito molto, no? E quindi in tutto questo sistema di rotazione ovviamente sfugge qualcosa nel gesto, usiamo solo gesti produttivi, prendere questo, afferrare quest'altro, mentre il gesto ha tutta una sua natura ancestrale, direi cosmica, ha una capacità di creare spazio, di creare un campo auratico, di creare aura, di creare energia, di creare delle forme gentili di avvicinamento e di prossimità. Questo voglio fare e vogliamo fare con tutta l'equipe qui nella Valle del Belice, coinvolgendo diverse comunità. E quando dico comunità intendo dire tutte cittadine e cittadini che vengono a praticare con noi, e sono persone che solitamente o non si conoscono o si conoscono poco o si sono intraviste. Quindi si va a creare in tutti questi gruppi che creiamo veramente un senso nuovo di ritrovarsi, alcune, quindi si scambiano quasi delle...
1: Quindi non sono danzatori professionisti, sono persone normali.
5: Guarda, quasi nel 99% dei casi tutti dicono, qui ci saranno più di 100 partecipanti, ma un po' in tutto il mondo, siccome questi progetti che faccio vanno un po' dall'India al Sud America, in tutto il mondo l'80%, il 90% dice: non mi so muovere, non so andare al ritmo, non ho memoria del gesto. Tutti mi dicono che quando mi muovo sono un disastro. Più o meno tutti hanno questa, no? Questa visione di se stessi. Hanno questa visione di se stessi. Fatto sta che comunque al primo gesto che riescono a fare, unendolo a un secondo gesto che riescono a memorizzare, cambia tutta la loro percezione rispetto al corpo. In fondo è questo quello che a me interessa, no? Ricreare delle forme di vicinanza, di entusiasmo, no? Dei desideri, soprattutto un'idea di sapere ascoltare il proprio corpo mentre osservo l'altro e non risolvere il problema da solo, ma risolverlo insieme agli altri.
2: Quindi da un festival della parola, delle parole, da Marsala ci spostiamo a Gibellina per parlare invece di gesti, ma non soltanto, perché c'è anche una parte concreta in questo progetto, ci sono dei materiali che vengono utilizzati. Beh, io sono interessata, curiosa di capire cosa suscita questo materiale, le macerie e i materiali che lei ha utilizzato per mettere in scena questo progetto.
5: Eh sì, qui siamo in una parte della Sicilia dove praticamente ci sono due focus fondamentali, Segesta e Selinunte, quindi siamo tra parchi archeologici dove le rovine vengono catalogate, preservate, custodite. Poi abbiamo le macerie, dove invece si potrebbe dire sono cadute in oblio, se non addirittura coperte, dimenticate, ben dimenticarle. Non vorrei che in un futuro prossimo la maceria diventa un souvenir da prendere. E allo stesso tempo, quindi la maceria, per quanto ci riguarda, diventa quell'elemento vivente, quella materia vivente nuovamente che si può toccare. Quindi il gesto di toccare la macera ha a che fare con la rinascita, perché saperla toccare, saperla toglierla dall'oblio è un po' come l'oggetto dimenticato, resa missa. È l'oggetto dimenticato. Tutti noi abbiamo oggetti in casa che ce li dimentichiamo. A un certo punto, nel gesto che li mettiamo via o li gettiamo via, qualcosa ci ferma, qualcosa ci dice, qualcosa ci domanda ancora che quell'oggetto forse ha ancora delle, no? Delle proposizioni. E così anche la maceria.
2: Delle
5: così.
2: Possibilità, delle vite, altre vite, una rinascita, ecco quello che intende,
5: esatto.
2: quello che ha fatto questo progetto all'interno di Gibellina.
5: Hanno un suono, le macerie hanno un suono, hanno un canto, hanno delle parole, hanno delle narrazioni. Quando prendiamo un intonaco a azzurro, le persone lo toccano con tattilità e cura, lo portano verso, no, verso il proprio mento, verso i propri occhi, queste macerie cantano, ancora parlano, ti dicono delle cose. Cosa domandano? Esattamente come quando sei di fronte al San Girolamo di Tiziano, cosa ti dice? Ancora la capacità, un'opera d'arte di farti delle domande oppure te ne vai via dopo due secondi?
3: Secondo lei, quali sono oggi le sfide principali per il dialogo interculturale?
5: Più che sfida, infatti c'è anche un'idea, no? Attraverso il gesto di stabilire tra di noi un umile vocabolario, non guerrafondaio, occupazione del territorio, no? Quindi la sfida principale, se così si può dire, è riuscire veramente a disattivare attraverso dei semplicissimi gesti qualcosa che ancora ci abita e molto spesso ha a che fare con l'aggressività. Pensate all'uso del pollice, che anche per sollevare un braccio le persone stringono, lo afferrano, quella mano diventa un qualcosa che contrae l'altra persona, percettivamente tutto il sistema percettivo dell'altro si blocca. Pensate invece come il pollice ha invece una funzione che molto spesso non serve più, quindi la mano aperta che solleva il peso dell'altro. Noi siamo tutte persone che gravano, quindi per sollevare un braccio basta semplicemente sollevarlo senza stringere. Quindi la sfida principale è disattivare, che è la cosa per me principale anche quando parliamo di pace, è disattivare alcuni schemi che abbiamo dentro l'inconsciamente. L'inconscio non è una persona distante da noi, l'inconscio è noi, quindi non si può dire l'ho fatto inconsciamente, abbiate pazienza, no, un momento, l'ho fatto inconsciamente, l'inconscio è una cosa che mi appartiene e ci devo lavorare. E quindi in questo senso lavorare col gesto si limita molto, molto a lavorare col proprio inconscio. Quando queste persone di Salemi, di Sala Paruta, di Gibellina, eccetera, parlano in questi incontri, iniziano a parlare di peso, di sguardo, di qualità, di canalizzare un'energia che sentono strusciare i polpastrelli su un braccio oppure sentono l'adiacenza dell'altra spalla, inizia a elaborarsi un nuovo vocabolario. È questo nuovo vocabolario che a me interessa molto.
4: È una domanda a Giuseppe, il 38esimo parallelo di Marsala, è dedicato quest'anno alle culture. Oggi parliamo d'arte qui. Che piazza dà nell'arte oggi e nella cultura siciliana?
7: Storicamente noi siamo una piattaforma del Mediterraneo. Siamo il frutto di 14 dominazioni. Qui c'è l'estremizzazione di un concetto d'arte, ma come diceva Virgilio adesso, siamo tra due parchi archeologici, quello di Selinunte, il più grande d'Europa. Noi siamo cultura, mi verrebbe da dire. Ogni nostro gesto, che può essere andare a comprare il pesce, andare a comprare il pane, curiosamente noi lo diamo quasi per scontato, ma l'approccio spesso e volentieri è intriso di un gesto antico. Io ho sempre detto, pensato, sarà perché sono figlio di questa terra, ma vivo altrove. Quando io ritorno qui, non è un discorso di terra madre, è riappropriarmi di radici che mi hanno fatto essere tale. Io ho avuto un'esperienza, accennavo prima a Veronica, un po' più di 30 anni fa, qui a Gibellina, 94-95, ebbi la fortuna, l'onore di lavorare con Ludovico Corrao, che è il deus ex machina di tutto questo pensiero, di questa realtà, di questa città di fondazione. E mi resi conto immediatamente come noi, che fino all'altro ieri vivevamo di vestigia, di passato, qui avevamo fatto un salto quantico e solo per entrare in questa città, vi siete resi conto, si entrava attraverso un'opera e un'installazione che è la stella di Pietro Consagra.
1: Dalle parole del Festival 38esimo Parallelo all'arte contemporanea di Gibellina, alla musica dell'Aide della Sicilia.
2: La musica che oggi vi propongo da qui, dal Trapanese, dal Festival 38esimo Parallelo e da Gibellina, è un brano creato sempre nel Trapanese, a Mazara del Vallo. Il titolo è Non vi deluderò, di Hermes Russo, feat. Silvia Mezzanotte. Mazara del Vallo è sempre stato un luogo di incontro, di integrazione tra culture diverse, e qui è nata The Vocalist Academy, accademia di canto fondata appunto da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo. Il brano, scritto da Hermes Russo e dalla giovanissima cantautrice alcamese Vittoria Blunda, porta un titolo potente e simbolico ed è una promessa rivolta a tutte quelle famiglie lasciate lontano, ai genitori, ai fratelli e agli affetti custoditi nel cuore durante il viaggio. Ascoltiamolo.

0: Mediterraneo e in Sicilia, e siamo a Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Siamo qui ospiti del Festival 38esimo Parallelo in compagnia del suo direttore artistico Giuseppe Prode, del coreografo Virgilio Sieni e di Veronica Pitea, che è responsabile della comunicazione del Centro Nazionale Danza Cango Firenze. Veronica, come ha reagito la comunità al progetto Cerimonia che state portando avanti qui nel territorio?
1: Sicuramente all'inizio c'è stata una difficoltà, anche perché comunicare solo a parole i progetti Virgilio non è, diciamo, la modalità ideale, ma appena siamo arrivati in queste terre e abbiamo cominciato i laboratori, hanno capito il valore di questo progetto e anzi si sono aggiunte delle persone che hanno chiesto di partecipare ai laboratori e, come diceva Virgilio, piano piano stanno entrando totalmente nel nostro lavoro. Tra questi gruppi c'è un gruppo di ragazzi di una comunità di recupero di Castellammare del Golfo. Sono 9 ragazzi minorenni che al primo incontro ovviamente avevano un atteggiamento di un po' di sfida, un po' di ritrosia, ma dopo un'ora Virgilio è riuscito a coinvolgere. Adesso sono sicuramente uno dei nostri cavalli di battaglia nella performance finale e in tutte le attività, perché riescono a coinvolgere tutto il gruppo di Gibellina con loro entusiasmo, e abbiamo scoperto anche un paio di talenti probabilmente al loro interno. E poi sicuramente il fatto di avere anche 5 assistenti artistiche danzatrici che aiutano Virgilio in questo lavoro fa tanto, perché riusciamo a seguire tutte le persone con le loro peculiarità. E quindi Giulia Mureddu, Vanessa Mattei Scarpaccini, Beatrice Gatti, Maria Vittoria Feltre e Andrea Palumbo partecipano alla creazione di questa, alla realizzazione di questo progetto, e saranno anche in scena durante la performance finale in alcune azioni.
2: Il coinvolgimento di giovani in questi ragazzi quanto è stato fondamentale?
0: Virgilio Sieni, coreografo.
3: Quanto è stato fondamentale? Cioè, è fondamentale, come sappiamo, per ricreare uno spirito appunto di vicinanza, di comunità, è l'incontro intergenerazionale, vero, è vero, e cioè dire riuscire a coabitare nello stesso ambiente. Abbiamo ovviamente quello che è il giovane, l'adolescente nei confronti del penultimo, no? della penultima persona, l'ottantenne, il novantenne, così, ha un modo di vivere, di praticare, di stare nello spazio diversamente. Però allo stesso tempo qualcosa ci unisce, e questo qualcosa è appunto le qualità del gesto. E quindi è stato fondamentale, perché loro ovviamente immettono un'energia unica che tutti noi abbiamo avuto a 16, 17, 18 anni. Tutti noi abbiamo avuto quella qualità di energia, quella qualità di energia che molto spesso ci permette di fare imprese adesso ritenute impossibili. E questa impossibilità che loro trasmettono alle altre generazioni, che è determinante nello stare insieme.
2: C'è stato quindi un recupero della memoria da parte loro, perché essendo appunto giovani, giovanissimi, non hanno vissuto quello che hanno vissuto i loro genitori, i loro nonni in questo caso, e quindi hanno preso coscienza, consapevolezza di quello che è stato appunto Gibellina in quel momento, nel periodo appunto del terremoto.
3: Ne parliamo strada facendo. E cioè dire, la prima azione che ho fatto è dargli in mano queste macerie e assegnarle a loro e nominarle, metterci sulle macerie i loro nomi, e quindi assegnare questa piccola restituzione che devono accudire, che tutte le volte devono trattarla come se fosse appunto un caro amico. Questo è il primo tatto. Come sappiamo, la memoria è un fatto estremamente mobile, ci sono delle origini che danno vita appunto ad una narrazione, però la cosa importante è che questa memoria affiori di gesto in gesto, per cui nel tratto in cui questi ragazzi muovono le macerie, se le scambiano, le appoggiano in terra, se le pongono su una spalla, sulla testa, in questi tratti qui, devo dirvi la verità, è estremamente emozionante, perché la maceria risale al 15 gennaio 1968, mentre questi ragazzi ovviamente hanno 17-18 anni, c'è qualcosa che si incontra e loro vedo che lo sentono, sì.
2: Io vorrei rivolgere una domanda a Veronica. Vorrei sapere in che modo la sua identità culturale influenza il suo lavoro e anche la vita quotidiana.
1: Ma sicuramente lavorare nei progetti di Virgilio Sieni diventa una pratica di vita e quindi aiuta in tutto quello che sono poi le relazioni e la modalità di relazione con l'altro. E non solo, perché spesso lavoriamo in musei con le opere d'arte e lui ha fondato questa scuola dell'arte sul gesto e insegna ai cittadini, alle cittadine, come osservare un'opera d'arte. Quindi, quando tu osservi attraverso il gesto un'opera d'arte con lui, ti ricordi quell'opera d'arte. Quindi, diciamo che è una scuola di vita che diventa poi una pratica anche sul mio lavoro di come comunicare alle persone la grandezza di questi progetti.
0: Siamo qui in Sicilia, si vorrebbe io o gente in Mediterraneo, Virgilio, non so lavorare, non so creazioni. C'è una specie di ispirazione di mediterraneità, forse?
3: In mediterraneità. Cioè, noi viviamo in un bacino, ovviamente, che mi sembra che sia l'1% dei mari, no? E, un bacino che comunque ha a che fare, oltre che con l'elemento della tragedia, che è estremamente presente, ma allo stesso tempo epifanico, ha a che fare con uno scambio sottile di tutte quelle che sono non tanto le culture, la cultura non è altro che questa elaborazione, queste tracce che si sedimentano nei corpi e nelle parole, e le nostre posture oggi a questo tavolo è il risultato della cultura del Mediterraneo. Noi, ognuno ha un modo diverso di stare seduto, chi con due gomiti, chi si tiene l'indice sulla bocca, chi si tiene le mani e si intreccia le dita, chi osserva declinato un po' a sinistra, chi insomma è seduto su un gluteo opposto. Quindi ognuno di noi è la deiezione della nostra cultura. Quindi quando mi parli del Mediterraneo, ovviamente tutto al di là di tutto vedo che potrebbe essere un'immediata immagine che è quella solare, che è un'immagine solare. Questa immagine solare però viene immediatamente coinvolta in un'osmosi fatta di venti, fatta di odori, fatta di volti, fatta di un qualcosa che comunque va a mutare tutto quello che è il costume della persona. Ma il costume della persona non è altro che il risultato di tanti gesti che queste culture hanno elaborato in una maniera dettagliata fino a formalizzare un qualcosa che ha a che fare con il rito, appunto con la cerimonia. Quindi la cosa che mi affascina molto di questa, mi affascina, la cosa che ritengo fondamentale in questo bacino non è tanto il preesistere dell'antichità, è quanto l'intuire come ancora oggi il Mediterraneo possa essere veramente protagonista di un qualcosa che ha a che fare con la rinascita dell'uomo, rinascere l'uomo intesa come il mettersi in gioco, diventare protagonisti al di là di tutto, ecco.

0: faccio la gente. Fico geniale potente, rete neurale sua rente, metaforicamente vivente. Quello che serve lo imparo da essere, ma quello che voglio davvero sei tu. Don Perignone CPU, balla con me adesso non balli più.
1: Non mi dire, non mi dire, non mi dire, non mi dire che non posso farmi venerare. Lascia stare.

0: La musica dalla Sicilia per questa puntata speciale di Mediterradio che stiamo registrando a Gibellina. Adelaide, cosa ci hai proposto?
1: Allora, Vito, il brano che abbiamo appena sentito è il nuovo singolo della band siciliana Pagoda Universe, dal titolo HAL. Il brano affronta il tema dell'intelligenza artificiale, tema, come sappiamo, attualissimo.
0: Allora, siamo qui a Gibellina insieme a Virgilio Sieni, coreografo che ha portato avanti il progetto Cerimonia, insieme a lui Verone Capitea, responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione, Giuseppe Prode, direttore artistico del Festival 38esimo Parallelo, che ha invitato Mediterradio, insomma, grazie. Ultimo giro di domande per questa puntata speciale.
2: Una magnifica edizione quest'anno di 38esimo Parallelo. Giuseppe, come si potrebbe immaginare di girare la bene di suo festivale a Marsala?
3: Come si può immaginare il domani? Bella domanda. Chiudo normalmente un'edizione, svuoto la testa per un mese e poi me la riprendo riempiendola di suggestioni andando per mare, passeggiando in campagna e cercando idee, ispirazioni da quello che, ahimè, è il nostro contemporaneo. Noi siamo un festival di parola pienamente ancorati alla contemporaneità, ma ogni tanto abbiamo anche bisogno di staccare l'ombra da terra e volare alto. Non ho idea quale possa essere una suggestione per l'undicesima edizione. Quello che so è che mi porto e che incontri, appuntamenti speciali come questi qui a un certo punto risiedono in un cassetto che alla occasione verranno aperti e daranno una serie di tessere per mettere insieme questo mosaico.
4: Un'altra domanda a Giuseppe da me. Secondo te la cultura può davvero cambiare una società?
3: Deve, perché senza cultura non c'è memoria. Io poi sostengo sempre che la cultura deve essere scomoda. È una cosa che ripeto a mo' di mantra durante anche le nostre conversazioni, spettacoli che sia: quando arrivi e prendi posto ti devi alzare con più domande che risposte. Ci credo fortemente a quello che è il vettore della cultura, perché noi siamo cultura. Oggi noi siamo attorno a questo tavolo e io personalmente, ammaliato da quello che è vivere questo progetto che non ho visto, che è fatto di corpi, che è fatto di gesti, solo a sentire Virgilio, a sentire Veronica.
1: Nel suo lavoro lei sicuramente ha molta empatia, lei riesce a comprendere, capire tutto un mondo, tutto un universo, una persona, ecco, dalla gestualità. Un consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando per avere maggiore familiarità con il proprio corpo attraverso i gesti?
5: Riscoprire la magia, riscoprire la dimensione animistica dell'uomo, quindi venire il più possibile a contatto con le altre cose, con i sport simili, con la natura, con gli animali, con la materia vivente, le rocce, principalmente questo, riuscire a sentire la parola da questa materia che ci forma, che ci forgia e che noi abitiamo e quindi dobbiamo rispettare.
0: E con le parole del coreografo Virgilio Sieni si chiude questa puntata speciale di Mediterradio che abbiamo registrato a Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Io ringrazio Giuseppe Prode, direttore artistico del 38esimo Parallelo, il festival che ci ha ospitato anche quest'anno. Ringrazio Virgilio Sieni, Veronica Pitea e insieme a loro tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide, che è stata con noi oggi e in questi giorni a Marsala.
1: Sì, ringraziamo 38esimo Parallelo per averci ospitato, ringraziamo Virgilio Sieni e tutto il suo staff per questo meraviglioso progetto qui a Gibellina. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
4: Saluto tutti gli ascoltatori da Mediterradio e grazie per l'ascolto.
2: E si compie la nostra missione mediterranea, ringraziamo in nuova Denega Melchiorre Titone e appuntamento come d'abitudine la settimana che viene per un nuovo episodio di Mediterradio.
6: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est. Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code verso Venezia all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro in direzione del bivio per la A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Secondo informazioni ufficiose del portale N1, i promotori del referendum contro la riforma delle elezioni locali, che revoca il diritto di voto ai residenti extra Unione Europea, incontrando la contrarietà del garante dei diritti umani di oltre 20 ONG, sarebbero pronti a ritirare la propria iniziativa all'inizio della prossima settimana. La scelta, maturata per i dubbi sul raggiungimento delle 40.000 firme necessarie e sull'esito del voto, sbloccherà la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e permetterà all'opposizione di ricorrere immediatamente alla Corte Costituzionale. L'obiettivo primario è ottenere la sospensione temporanea della norma per garantire il diritto di voto agli stranieri già alle amministrative di novembre. A Bled si terrà lunedì e martedì la 21esima edizione del Forum Strategico di Bled, uno dei principali appuntamenti internazionali della Slovenia, dedicato quest'anno alle prospettive dell'Unione Europea tra sicurezza, competitività, sviluppo economico e allargamento. L'incontro riunirà numerose delegazioni straniere e rappresentanti europei, con un'attenzione particolare alle sfide regionali e internazionali, tra cui Ucraina, Medio Oriente, clima e sicurezza energetica. In occasione degli arrivi e delle partenze dei partecipanti, la polizia slovena segnala possibili rallentamenti temporanei del traffico sulle principali direttrici verso e da Bled per il passaggio dei convogli con scorta. Non sono previste modifiche permanenti alla viabilità, ma potranno verificarsi brevi chiusure della circolazione per garantire il transito in sicurezza delle delegazioni. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni degli agenti. In corso all'Arboretum di Volci Potok la giornata magica, che ospita una raccolta fondi promossa dal Lions Club della Slovenia a favore delle Special Olympics Slovenia. L'iniziativa punta a sensibilizzare sull'inclusione delle persone con disabilità intellettive e sull'importanza dello sport per il loro benessere e la partecipazione alla vita sociale. I fondi saranno destinati alla promozione degli atleti sloveni in vista delle Special Olympics internazionali del 2027, in programma per la prima volta a Santiago del Cile, oltre che all'acquisto di attrezzature sportive. La manifestazione, che inaugura l'anno lionistico 2026-2027, propone inoltre laboratori e attività sportive, creative e musicali per visitatori di tutte le età. Proseguono le ricerche delle oltre 3.000 persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuva tra Nepal e Tibet lo scorso 26 agosto. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i morti sarebbero 750. Gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto da 3,6 milioni di dollari per sostenere le aree colpite dalla calamità, mentre restano dispersi almeno 90 cittadini americani. In Nepal cresce inoltre il timore per nuove inondazioni. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere alta l'attenzione dopo l'innalzamento del livello del fiume Bototekosi. Una nuova frana ha colpito la zona del disastro, costringendo i soccorritori impegnati nelle ricerche a trasferirsi in un'area più sicura. Diverse decine di coloni ebrei hanno nuovamente attaccato il villaggio palestinese di Qusra, nella Cisgiordania occupata, mentre nella vicina Jalud sono stati aggrediti membri di una troupe giornalistica della NBC e una donna palestinese. Gli episodi hanno suscitato la condanna del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente Isaac Herzog e del ministro degli esteri israeliano. Le autorità palestinesi denunciano un aumento delle violenze dei coloni e dell'esercito nella Cisgiordania dal 7 ottobre 2023, con oltre 1.100 palestinesi uccisi secondo i loro dati. Israele riferisce invece di almeno 48 cittadini israeliani, tra civili e militari, uccisi nello stesso periodo nell'area. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Cominciamo la rassegna come di consueto la domenica con la stampa dall'Italia. Il Primorsky Dnevnik in apertura del quotidiano della comunità nazionale slovena residente in Italia. Lo sloveno non è ugualmente importante per tutti. I comuni del territorio triestino tutti fanno parte della rete per la lingua slovena. Il comune di Trieste non utilizza i contributi per operare in lingua slovena. Il Piccolo apre con il titolo Case di comunità, muro dei medici. Martedì i sindacati si confronteranno sull'ingresso di medici di medicina generale nelle case di comunità. 6 ore obbligatorie, dissidi sulla sanità territoriale, l'intesa nazionale fa salire la tensione Friuli Venezia Giulia, regione, professionisti tornano al tavolo da chiarire turni, carichi di lavoro e nuove regole. L'apertura del Corriere della Sera dedicata alla guerra Russia e Ucraina, raid russo strage a Kiev, droni contro un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, errore anche nostro. Al centro della prima pagina la notizia sportiva sulla Vuelta, la caduta di Pogacar, si infortuna e si ritira. A lato spazio alla vicenda di Cuba, ansia per Di Battista, ricoverato e gravissimo. La Repubblica apre con la vicenda di Report, battaglia sul nuovo report, il giornale sottolinea lo scontro in corso, il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi al completo si schiera contro i futuri conduttori ed è pronta a lasciare. La RAI va avanti, sostituiremo chi se ne andrà, Ranucci chiede il reintegro e conclude la stesura del prossimo libro. In fondo alla prima pagina spazio alla politica economica, buoni benzina anche per i pensionati, così il governo punta a rimediare all'errore. E con questa notizia si chiude l'edizione delle 10.30 del notiziario da Radio Capodiste. L'informazione torna alle 12.30 con il giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata, sono le 10.36 minuti primi.
0: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomasz Cindrich.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico intenso in direzione Venezia provoca code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lizerte. Code sono inoltre segnalate in entrata allo svincolo di Latisana. Sempre per traffico intenso, il traffico proveniente da Venezia viaggia a rilento in immissione sulla A23 in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che lunedì 31 agosto dalle 22 alle 6 sul tratto A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
4: Vi riproponiamo oggi una puntata di...
0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
4: Buongiorno, benvenuti, benvenuti all'appuntamento settimanale con Punto e a capo. Oggi vogliamo invitarvi a compiere insieme a noi un viaggio nella poesia del Novecento fino agli anni più recenti del nuovo millennio. Sì, la poesia, l'oggetto più inutile e necessario, lo straordinario centro della catastrofe e di tutti gli amori, come tutte le cose che passano e si rigenerano. La poesia che senza il suo lettore non esisterebbe, grazie a lui ritorna al centro della vita. Ho citato dal nuovo libro che abbiamo il piacere di presentarvi di Luigi Tassoni, L'invenzione della contemporaneità, lettura della poesia italiana. Un volume uscito per Alta Formazione Editrice, sigla editoriale anch'essa direi nuovissima. E allora andiamo a salutare il nostro professore Luigi Tassoni, il quale, smessi i panni del divulgatore che li conosciamo da leggio, ritrova quelli suoi abituali di critico, un critico. I nostri ascoltatori lo sanno che di poesia si è occupato a piene mani. Ben trovato, professor Tassoni.
5: Buongiorno.
4: E allora, professore, la poesia come lente per leggere il nostro mondo, la complessità del nostro tempo, senza farci abbagliare da parole vane, dai facili miti del momento. Ma a proposito, meriterà intenderci, di cosa parliamo quando parliamo di contemporaneità?
5: Sì, l'esigenza di scrivere questo libro così come è oggi, insomma, è un librone di quasi 400 pagine, è nata proprio dall'aver sperimentato direttamente in anni e anni di lavoro anche sulla poesia, il fatto che il contemporaneo, il tema della contemporaneità è uno dei temi meno chiariti e meno vulgati poi in questo senso. Ci si accontenta di dire la poesia contemporanea, ma non si capisce come mai la distinguiamo per esempio dalla poesia del Novecento, dalla poesia del XX secolo, e come mai contemporaneo non è moderno. Allora lo diciamo in due parole: contemporaneo non è moderno perché è chiaro che dopo la prodigiosa, straordinaria ondata del Novecento in Italia e in Europa è nata una serie di poeti importanti che hanno alzato un po' l'asticella, direi, cioè che hanno spostato i termini della questione un po' più in là. Non entro nel merito della questione, ma mi sembra particolarmente interessante. Fra l'altro, se il lettore se il lettore e ascoltatore volesse averne una cognizione più netta, basterebbe far riferimento alla differenza che c'è tra nell'arte figurativa, nell'arte in genere figurativa e anche non figurativa, tra il Novecento e i nostri anni della contemporaneità.
4: Molti sono gli autori affrontati nel libro, poeti che si studiano a scuola, altri a cui i programmi scolastici non arrivano, osservati spesso da una prospettiva originale, come vedremo, dunque un quadro ampio, una lettura filologica che mette a fuoco i cambiamenti tra i maestri e le voci poetiche contemporanee. Proviamo a darne una prima idea, passandoli così in rapida rassegna, per arrivare poi a soffermarci magari su qualche nome in particolare.
5: Sì, direi più che una lettura filologica, direi proprio che di capitolo in capitolo, diciamo a partire da Saba e poi intrecciando la mia avventura di lettore anche con l'opera di Ungaretti fino ai poeti che oggi rappresentano l'estremo contemporaneo per l'Italia, direi che questo tipo di attraversamento di questo metodo, insomma, di lettura è più che altro basato sul fatto che si sta dentro al testo e allo stesso tempo si guardo anche all'esterno, cioè alle cose del mondo per come la poesia le ricrea o le crea nuovamente, anche per i nuovi spazi di senso che la poesia dà a questo nostro mondo molto spesso privo di senso, addirittura che brucia il senso della nostra umanità. Insomma, la poesia giunge, direi la lettura non è, sì, è filologica nel senso che vi è alla base un metodo di rispetto del testo, ma allo stesso tempo anche di, insomma, mi sono fatto ospitare dal testo, dai vari testi che hanno rappresentato per me appunto un'entusiasmante avventura.
4: E per spiegare bene a chi ci ascolta la svolta nella poesia del Novecento, si ha all'incirca la metà del secolo. La contemporaneità ha per così dire una data di nascita che le fissa al 1945. Vediamo perché e cosa cambia da allora nel modo di fare poesia.
5: Questo è un dato storicamente coraggioso, voglio dire, perché tutte le date in questo senso, soprattutto per quello che riguarda la storia della poesia europea, che vengono date a senso, che vengono espresse a senso, non possiamo essere così categorici. Però se, e questo insomma l'ho anche scritto e l'ho detto anche da diverso tempo, se noi ci dessimo come data di partenza per la percezione del contemporaneo all'incirca il 1945, che ruota intorno agli anni in cui muore Paul Valéry e sono gli anni in cui anche i nostri poeti italiani a partire da Ungaretti concepiscono anche un modo differente di scrivere, di lavorare, di pensare la parola, allora comprendiamo immediatamente che ci troviamo di fronte a un nuovo flusso, a un'idea che riguarda appunto l'invenzione della contemporaneità, che è stata inventata, creata appunto per spostare i termini della questione. Vi è una maggiore fedeltà alla parola e soprattutto nella poesia penetrano oggetti che un tempo, soprattutto la modernità e anche il simbolismo europeo, non avrebbe assolutamente accettato. La poesia non è l'obiettivo, non è creare un elemento di poesia, ma la poesia invece è il terreno entro il quale si sperimenta una nuova dimensione del mondo, una nuova percezione anche, persino del pensiero. Quindi diventa una sorta di biologia interdisciplinare. Fatemi passare questa definizione un po' osè.
4: E sarebbe bello soffermarsi da lettori non troppo frettolosi su alcuni poeti in particolare che compongono la sua galleria novecentesca. Cominciare, questo è il mio suggerimento, proprio da Umberto Saba, anche per ragioni di prossimità geografica. Saba che intorno ai 40 anni compose la propria autobiografia. Cos'è l'autobiografia di Saba? È una breve raccolta di 15 sonetti in cui il poeta triestino ripercorse e mise in versi la sua esistenza fino a quel momento. Qual è l'intento dell'opera, che ha un tono malinconico e amaro, e perché la scelta della forma metrica del sonetto?
5: Sì, volutamente ho dato inizio al percorso di questo libro dell'invenzione della contemporaneità proprio con la riflessione sui sonetti di Saba, i cosiddetti sonetti dell'autobiografia, perché già il fatto che un poeta come Saba decida di scrivere dei sonetti nei quali troviamo intrecciati il genere dell'autobiografia, il metodo del sonetto e poi soprattutto il tema della confessione, perché di vere e proprie confessioni si tratta, questo di per sé, anche se con lo spirito, con l'intento sereno e tacito, ma anche ribollente di Saba, tutto questo appare in sé un atto rivoluzionario. E poi c'è la grande riscoperta del sonetto che si deve ai grandi poeti del Novecento italiano, a partire da Saba, ma andiamo anche al di là di questo, nel libro ne parlo anche, Caproni, Zanzotto, insomma il sonetto che è un genere ordinato, rigoroso per così dire, ma che i poeti moderni e quelli contemporanei riscoprono facendolo, diciamo, esplodere al suo interno, ecco, per essere così un po' più espressivi.
4: Alla generazione successiva a quella di Umberto Saba, che era nato nel 1883, appartiene quello straordinario personaggio che è il poeta ingegnere lucano Leonardo Sinisgalli, nato invece nel 1908, un altro grande del Novecento, voce personalissima, sempre al centro della catastrofe, come dice in un verso. Qual è la caratteristica principale della poesia di Leonardo Sinisgalli, di cui peraltro noi varie volte ci siamo occupati all'Egio?
5: Sì, con il concorso, devo dire, anche della attivissima Fondazione Leonardo Sinisgalli di Montemurro in Lucania. Ebbene, Sinisgalli è un caso interessantissimo, ma non è l'unico però tra gli scrittori italiani, di rapporto diretto tra il linguaggio della poesia e i linguaggi altri della nostra contemporaneità, soprattutto il linguaggio che riguarda la scienza e le arti. Non soltanto perché Sinisgalli era ingegnere, come tutti sanno, e che ha avuto le mani in pasta anche all'interno dell'industria per via appunto della Pirelli, dell'Olivetti e così via. No, non solo per questo, ma perché proprio la scelta netta di Sinisgalli, come di molti poeti della sua generazione, quelli che vengono così definiti poeti della terza generazione, la scelta è quella di una parola netta, precisa, che comunque produca oggetti che ci riportino a questo nostro mondo pieno di dinamiche a volte insospettabili e quindi ci portano anche all'interno o dietro le cose stesse. Questo è vero per Sinisgalli, ma è vero anche per tanti poeti europei, di cui naturalmente qui non parlo, pensiamo per esempio in Francia a un poeta che però, diciamo, un po' più vicino a Saba dal punto di vista generazionale, come Francis Ponge.
4: E tornerei adesso invece ad Andrea Zanzotto, tornerei perché lei lo citava prima, grande sperimentatore di linguaggi, compreso il dialetto, in cui il tema della catastrofe, per restare in argomento, tocca anche, come lei ci ricorda nel libro, la dimensione ambientale. La distruzione dell'ambiente ha per Zanzotto implicazioni profonde sulla nostra stessa umanità, se io capisco bene.
5: Beh, questa è la dimostrazione di ciò che dicevo prima. La poesia è veramente essenziale e la poesia di Zanzotto in particolare, e per quello che riguarda questa specificità, non è da considerarsi come un grido d'allarme, ma è da considerarsi come un'intromissione giusta e potente del poeta nelle dinamiche del mondo sul quale riflette, ma nel quale si trova invischiato a piene mani. Zanzotto non è il solo, fra l'altro, ma allude appunto alla catastrofe come elemento dirompente. Fra l'altro la poesia ha sempre a che fare con una catastrofe, perché la poesia rompe le logiche tradizionali, le logiche convenzionali, è un'anticonvenzione per eccellenza. Dunque questo è un tema che Zanzotto, e non solo lui, conosce molto bene e che quindi riversa a piene mani in gran parte della sua opera.
4: E arriviamo, lo citiamo come dire, sul finale, ma non certo per ultimo, Milo De Angelis, protagonista fra i maggiori della poesia non solo italiana tra il Novecento e il Nuovo Secolo, anzi si potrebbe dire figura ormai canonica che desta l'attenzione dei giovanissimi. È un dato interessante questo, forse, come ne è stato detto, per quel suo scendere verticalmente nel senso dell'esistere. Lei ha parlato a proposito della poesia di De Angelis di un'esperienza del tragico contemporaneo e, per quanto ci riguarda come lettori, di una delle esperienze, ancora una volta, più radicali e sconvolgenti che possano capitarci. Insomma, sono, ecco, parole insomma importanti, insomma una poesia molto impegnata e molto riflessiva, quella di Milo De Angelis.
5: Sì, ed è una parola, quella di Milo De Angelis, che è intransigente, che non fa sconti a nessuno, che ripercorre gli anni suoi dell'adolescenza e quelli giovanili e li riconnette con grande dinamismo alla presenza, alle presenze del mondo contemporaneo. Come dice il titolo di un suo libro recente, ogni incontro è un agguato e ogni agguato è un incontro. Questo vale tanto per le persone quanto per gli eventi che noi affrontiamo quotidianamente. Beh, la poesia di Milo De Angelis ormai è noto a moltissimi lettori, come m'accorgo ogni volta che ne parlo in pubblico e ne parliamo anche con il poeta stesso. Beh, è assolutamente una delle esperienze davvero più coinvolgenti ma anche sconvolgenti, per il fatto che ci mette di fronte alla nostra contemporaneità, che ha sì un carattere tragico, di tragicità della quale dobbiamo prendere atto sicuramente, ma allo stesso tempo, come dice in una intervista De Angelis, la tragedia non può fare a meno della luce. C'è sempre questo confronto diretto, c'è sempre questa prospettiva luminosa, e devo dire che la poesia in tutto questo, non solo quella di De Angelis, è un'ottima guida per le coscienze di oggi.
4: Prendendo spunto dalle sue pagine su Milo De Angelis, un'ultima domanda. Studiosi e autori spesso si conoscono, niente di più ovvio e di più normale, ma frequentazione e amicizie, quando ci sono, il più delle volte vengono taciute a noi lettori per intuibili ragioni, che sono ragioni di opportunità. Lei invece, nel caso del poeta milanese, come di alcuni altri poeti affrontati in questo suo nuovo libro, non ci nasconde una motivazione, per così dire, anche autobiografica, e non solo, ce ne spiega le ragioni, che dunque la invito a condividere con noi a conclusione di questa nostra chiacchierata.
5: Io, dopo anni di studio nel quale separavo rigorosamente, come ho imparato alla scuola della poesia, separavo nettamente la biografia dal testo, ho capito, o meglio la conoscenza diretta degli autori dal testo che leggevo, ho capito che ci sono dei momenti della relazione umana tra un poeta e il suo lettore privilegiato, privilegiato per il fatto che ha la fortuna di conoscerle contemporaneamente, in certi casi addirittura di veder nascere certi testi. Questa relazione può apportare senso nuovo, un senso diverso, non tanto per un fatto privato, questo ci interessa poco, ma proprio per ciò che riguarda una maggiore compenetrazione nel testo e anche una maggiore conoscenza della situazione che riguarda il testo stesso. Fermo restando che il testo parla in quanto dice nel verso in cui parla, e non al di là di questo e non al di sotto di questo, magari con quelle il gossip oppure le annotazioni personali biografiche o autobiografiche che spesso vengono adoperate, e non soltanto in letteratura.
4: Grazie, è sempre un piacere parlare con lei, o per meglio dire ascoltarla. Noi ci sentiremo la prossima settimana. Frattanto ricordo il libro che ci ha offerto l'occasione di averla con noi oggi, L'invenzione della contemporaneità, lettura della poesia italiana di Luigi Tassoni, un volume pubblicato da Alta Formazione Editrice. A presto, professore, e grazie ancora.
5: Grazie.
4: Vi abbiamo riproposto una puntata di
0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Capodistria On The Beach. I grandi successi dagli anni Ottanta ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento a causa di un incidente, code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'allacciamento con la 21 in direzione Milano. Il traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste provoca code in entrata a Latisana, code nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste e in entrambi i sensi di marcia si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di autostrade alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno, bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. La battaglia sul voto agli stranieri cambia fronte, secondo N1 il referendum si avvia a ritiro, l'opposizione punta a ricorso alla Corte Costituzionale. Lubiana, nuova sfida per la carica di sindaco, Gregor Novak scende in campo con Rinascita. Gli 80 anni di Sergio Predengato, Rovigno celebra la voce e l'anima della sua tradizione. La voce antica dell'Istria incanta Sissano, il discanto torna protagonista sul palco. I segreti sommersi di Colombo, l'UNESCO individua 40 possibili tracce di relitti nei Caraibi. Una brutta caduta mette fine alla Vuelta di Tadej Pogačar. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sull'arco alpino si è rafforzata un'area di alta pressione, in quota fluisce verso le nostre regioni aria calda e relativamente secca. Previsioni: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, temperature tra 26 e 31 gradi centigradi. Domani, lunedì, ancora bel tempo e molto caldo. Nel tardo pomeriggio e in serata piogge nella parte settentrionale della Slovenia. Temperature minime da 13 a 19 gradi, massime da 27 a 32. Martedì, dapprima nuvoloso, seguiranno schiarite, soffierà vento dai quadranti orientali sulla costa da debole a moderata bora. Mercoledì, inizialmente sereno, seguiranno addensamenti, possibili rovesci nella parte settentrionale del paese. La viabilità: il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie del paese. Rallentamenti in più punti interessano l'autostrada A1 in entrambe le direzioni di marcia, sia verso la costa sia in direzione della capitale. Inoltre, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso nei pressi di Logatez verso Lubiana. Code di 4 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ulteriori incolonamenti sull'autostrada della Stiria, Slovenska Bistrica verso Lubiana e tra Dramlie e Pletovarie verso Maribor. Code anche sulla regionale Santa Lucia Strugnano e tra Dragogna e Capodistria e Monte di Capodistria Smarie, in gorghi anche nei pressi di Bled. Sulla strada a scorrimento veloce della Valle del Vipacco, H4, causa lavori di manutenzione, chiuso l'ingresso di Aidussino in direzione Vertoiba. In vigore un regime di circolazione modificato nel tratto tra Vipacco e Rasderto, valido in entrambe le direzioni. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno da Radio Capodistria, edizione datata domenica 30 agosto. Vediamo i titoli: la battaglia sul voto agli stranieri cambia fronte, secondo N1 il referendum si avvia al ritiro, l'opposizione punta al ricorso alla Corte Costituzionale. Lubiana, nuova sfida per la carica di sindaco, Gregor Novak scende in campo con Rinascita. Gli 80 anni di Sergio Predengato, Rovigno celebra la voce e l'anima della sua tradizione. La voce antica dell'Istria incanta Sissano, il discanto torna protagonista sul palco. I segreti sommersi di Colombo, l'UNESCO individua 40 possibili tracce di relitti nei Caraibi. Una brutta caduta mette fine alla Vuelta di Tadej Pogačar. Bentrovati da Corrado Cimador. Secondo informazioni ufficiose diffuse dal portale N1, i promotori del referendum legislativo riguardante la riforma della legge sulle elezioni locali sarebbero orientati nei prossimi giorni a ritirare formalmente la propria iniziativa. Tale decisione, laddove confermata, consentirebbe alle forze di opposizione di ricorrere alla Corte Costituzionale per richiedere la verifica di legittimità della norma e la contestuale sospensione temporanea delle sue conseguenze. Sentiamo Alessia Mitar.
2: La proposta di modifica legislativa approvata dal Parlamento a metà giugno su iniziativa della coalizione del partito Resistenza Verità prevede la revoca del diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno permanente e residenza nel paese. La misura ha riscontrato la ferma opposizione dei partiti di centrosinistra e di oltre 20 ONG, le quali ricordano come tali cittadini siano ormai parte integrante del tessuto economico e sociale nazionale e del garante dei diritti umani, che ne ha evidenziato l'incompatibilità con i principi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale. Per bloccare la riforma, diverse associazioni culturali avevano inizialmente promosso un'iniziativa per l'indizione di un referendum, per il quale avrebbero dovuto raccogliere 40.000 firme autenticate tra il 1 settembre e il 5 ottobre. Tuttavia, come riportato dall'emittente N1, i promotori avrebbero maturato la decisione di ritirare preventivamente la richiesta. Una scelta, secondo informazioni ufficiose, dettata limitata sia dai timori di non raggiungere la quota di firme necessarie e di perdere la successiva consultazione, sia dalla volontà di sbloccare l'iter istituzionale. La presenza dell'iniziativa referendaria impediva infatti la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale, passaggio indispensabile affinché la legge entri in vigore e possa essere formalmente impugnata. Con la rinuncia all'iniziativa, l'opposizione di centrosinistra potrebbe quindi depositare a breve il ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare la questione di legittimità della norma e richiederne la sospensione. Qualora i giudici accogliessero la richiesta, le amministrative di novembre si svolgerebbero con il vecchio quadro normativo, preservando il diritto di voto agli stranieri.
1: In settimana la lista dei candidati per la carica di primo cittadino di Lubiana si è arricchita di un volto nuovo. Si tratta di Gregor Novak, capofila della lista guidata dal partito Rinascita, prerod dell'europarlamentare Vladimir Prebelic. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: La città ha bisogno di quartieri dove le persone possano vivere con qualità e per farlo serve una nuova cultura di leadership che pensi innanzitutto a creare alloggi con prezzi accessibili e un trasporto pubblico efficiente. Sono questi i due temi principali che Novak ha lanciato per la sua corsa a sindaco di Lubiana, annunciata in settimana sotto lo sguardo consenziente di Prebilic. Novak intende portare un nuovo modo di governare ispirato a professionalità, inclusività e trasparenza, nel rispetto del denaro pubblico che deve essere destinato, ha detto, innanzitutto a un trasporto più efficiente e alla costruzione di un maggior numero di abitazioni con affitti a prezzi calmierati, potenziando al contempo il patrimonio immobiliare comunale. Solo questo permetterebbe ai cittadini di dar vita a quartieri nei quali le persone possano vivere con qualità e avere accesso alle infrastrutture essenziali. Novak non è nuovo alla politica. Durante il governo Golob è stato per un breve periodo segretario generale al Ministero dell'Interno, ma la gavetta l'ha fatta con l'attività sindacale, fornendo assistenza legale in occasione di diversi tavoli negoziali. La sua candidatura si aggiunge a quella del sindaco in carica Zoran Janković, annunciata in pompa magna a maggio scorso, del leader di Levizza Sinistra Luka Mesec, dei consiglieri comunali uscenti Aleš Prinz e Jasmin Feratović e della coppia formata dall'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič e dell'ex premier Anton Rop, che hanno annunciato una lista congiunta ma non hanno ancora rivelato chi sarà il candidato sindaco.
1: A Bled si terrà lunedì e martedì la 21esima edizione del Forum Strategico di Bled, uno dei principali appuntamenti internazionali della Slovenia, dedicato quest'anno alle prospettive dell'Unione Europea tra sicurezza, competitività, sviluppo economico e allargamento. L'incontro riunirà numerose delegazioni straniere e rappresentanti europei, con attenzione particolare alle sfide regionali e internazionali, tra cui Ucraina, Medio Oriente, clima e sicurezza energetica. In occasione degli arrivi delle partenze dei partecipanti, la polizia slovena segnala possibili rallentamenti temporanei nel traffico sulle principali direttrici verso e da Bled per il passaggio di convogli con scorta. Non sono previste modifiche permanenti alla viabilità, ma potranno verificarsi brevi chiusure della circolazione per garantire il transito in sicurezza delle delegazioni. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni degli agenti. In corso l'Arboretum Volci Potok, la giornata magica che ospita una raccolta fondi promossa dai Lions Club della Slovenia a favore della Special Olympics Slovenia. L'iniziativa punta a sensibilizzare l'inclusione delle persone con disabilità intellettive e sull'importanza dello sport per il loro benessere e la partecipazione alla vita sociale. I fondi saranno destinati alla preparazione degli atleti sloveni in vista delle Special Olympics internazionali del 2027, in programma per la prima volta a Santiago del Cile, oltre che all'acquisto di attrezzature sportive. La manifestazione, che inaugura l'anno leonistico 2026-2027, propone inoltre laboratori e attività sportive, creative e musicali per visitatori di tutte le età. Dalla regione, Rovigno ha festeggiato ieri sera gli 80 anni di Sergio Predengato. Il cantante rovignese ha deliziato un folto pubblico composto da amici, collaboratori e concittadini con un bel concerto che ha ripercorso la sua vita privata e la sua ricca carriera professionale. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
4: L'amore per il canto gli è arrivato frequentando da piccolo insieme al papà i tanti spazi presenti un tempo in città.
5: Io da ragazzino mi divertivo ho imparato anche a cantare con i cantori che erano bravi, e spaccio era vita, cioè era il più grande divertimento.
4: Ha raccontato il cantante che ieri sera ha regalato ad amici provenienti da tutta l'Istria e a tanti rovignesi più di 2 ore di musica, accompagnato anche in questa occasione dalle Volpi, il complesso che lo affianca ormai da tanti anni. L'artista, con la sua potente, stesa e riconoscibile voce, ha proposto brani intramontabili della musica italiana, ma anche composizioni di altri poeti e musicisti rovignesi come Giusto Curto, Vlado Benussi, Ligio Zanini e Piero Soffici.
5: Volevo ricordare tutti quelli che ci hanno dato tanto della musica, nella poesia, presentare questa città e la nostra gente autoctona in una maniera delicata.
4: Una scelta che il pubblico ha apprezzato, lasciandosi andare in un canto corale, a dimostrazione che la musica fa veramente parte dell'identità rovignese. Presenti in prima fila i vertici cittadini, regionali dell'Unione Italiana, la famiglia e tanti colleghi e collaboratori che sono saliti sul palco per duettare con Preda in Gatto. Tra questi, Riccardo Bosazzi Ricchi, amico di una vita.
6: Sergio rappresenta un collegamento con il mondo che non c'è più. Lui è un ponte che trasmette la tradizione, sì, ma anche la mentalità rovignese, un rovignese verace, puro sangue.
4: La bella serata, ospitata nell'estivo del centro giovanile di Rovigno, è stata organizzata dalla locale comunità degli italiani. Con la sua bella voce e le sue canzoni, Sergio ha sempre espresso l'amore verso Rovigno e i suoi abitanti, ha detto la presidente del sodalizio Viviana Benussi, ed ha aggiunto:
7: la memoria storica che ha saputo cantare e cerca di custodire, preservare questo bagaglio culturale.
4: Rovignese verace Preda in Gatto, che ha calcato le scene nazionali ed internazionali, si è fatto riconoscere e amare in tutta la regione, specie all'interno della comunità nazionale italiana. Perciò anche ieri sera, a festeggiare i suoi 80 anni, c'erano persone arrivate da varie parti dell'Istria che alla fine gli hanno regalato una meritata standing ovation che lo ha commosso.
5: Chi canta, chi non canta, e questa sera proprio ha cantato tutta la sala, ha cantato, ed è stata un'emozione molto molto molto forte.
4: Ci ha detto Preda in Gatto prima di accingersi al brindisi augurale e al taglio della torta.
1: Pubblico molto numeroso ieri sera anche a Sissano per il concerto Di Scanto e Altro, arrivato alla 5ª edizione, organizzato dalla locale comunità degli italiani. Sul palcoscenico 10 gruppi, di cui uno proveniente dall'Italia. Sentiamo Valmer Kusma.
8: Dal 2009 il Discanto è bene culturale immateriale sotto la tutela dell'UNESCO e in Istria e su Quarnero è noto anche come canto a 2 voci a intervalli stretti, basato su una speciale scala musicale non temperata. Il Discanto è sempre vivo in alcune località istriane, come sottolinea l'etnomusicologo Dario Marusic.
9: Vivo, è vivo particolarmente a Negalesano, a Sissano e a Dignano. C'è anche una specie, diciamo, potremmo anche chiamare in certo senso anche il Discanto, anche le butunade, che però è già una cosa intermedia tra vari stili, però possiamo comunque metterlo, esiste ancora sempre. Sì.
8: Il concerto si è svolto all'aperto al Giardin di Sissano, sul palcoscenico una decina di esecutori, ossia i gruppi delle comunità degli italiani della stessa Sissano, quindi di Galesano, Rovigno e San Lorenzo Babici, della società San Marco di Selnica nel Međimurje, le cantanti di Raichi nel comune di Antignana, la società artistico-culturale Mate Balotta di Castelnuovo, i cantori di Vermei di Vermiglio in provincia di Trento, il solista Noel Schuran e Dario Marusic, che assieme ad Andrea Ferlin ha proposto un canto nell'antica lingua dalmatica, estintasi alla fine del 1800. Oltre al valore musicale specifico, l'evento si rivela di regola una vera e propria festa, un'occasione di ritrovo tra diverse culture, tradizioni e idiomi. Il concerto è stato supportato dall'Ufficio per i diritti umani e i diritti delle minoranze nazionali del Governo della Repubblica di Croazia, dal Comune di Lisignano e dall'Unione Italiana.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dal mondo proseguono le ricerche delle oltre 3.000 persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet lo scorso 26 agosto. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i morti sarebbero 750. Gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto da 3,6 milioni di dollari per sostenere le aree colpite dalla calamità, mentre restano dispersi almeno 90 cittadini americani. In Nepal cresce inoltre il timore per nuove inondazioni. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere alta l'attenzione dopo l'innalzamento del livello del fiume Bhotthekoshi. Una nuova frana ha colpito la zona del disastro, costringendo i soccorritori impegnati nelle ricerche a trasferirsi in un'area più sicura. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, avrebbe proposto un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante una recente missione riservata a Mosca, con l'obiettivo di rilanciare i negoziati per la fine della guerra in Ucraina. Secondo fonti citate da Axios, Ratcliffe avrebbe discusso con i vertici dell'intelligence russa, Sergei Naryshkin e Alexander Bortnikov, la possibilità di favorire un ritorno al dialogo mediato dagli Stati Uniti. Washington avrebbe informato Kiev dell'iniziativa, mentre Zelensky si sarebbe già espresso favorevolmente in passato. Putin invece avrebbe respinto l'ipotesi di un incontro. I colloqui tra Mosca e Kiev restano sospesi da mesi e, secondo l'Ucraina, la Russia starebbe preparando una nuova offensiva nel nord del paese. Diverse decine di coloni ebrei hanno nuovamente attaccato il villaggio palestinese di Kusra nella Cisgiordania occupata, mentre nella vicina Jalud sono stati aggrediti membri di una troupe giornalistica della NBC e una donna palestinese. Gli episodi hanno suscitato la condanna del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente Isaac Herzog e del ministro degli esteri israeliano. Le autorità palestinesi denunciano un aumento delle violenze dei coloni e dell'esercito nella Cisgiordania dal 7 ottobre 2023, con oltre 1.100 palestinesi uccisi secondo i loro dati. Israele riferisce invece di almeno 48 cittadini israeliani, tra civili e militari, uccisi nello stesso periodo nell'area. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea. Si arresta così il percorso di riavvicinamento a Bruxelles. Secondo i dati diffusi dalla radiotelevisione pubblica RUV, il 52,8% degli elettori ha respinto l'ipotesi di riaprire le trattative, contro il 47,2% di favorevoli, confermando le profonde divisioni già emerse nei sondaggi della vigilia. La consultazione segna l'ennesimo capitolo di un rapporto complesso dopo una prima richiesta di adesione nel 2009. A seguito della crisi finanziaria, il processo era stato congelato nel 2013 e ufficialmente interrotto nel 2015. Il voto di ieri era stato promesso dalla coalizione di centrosinistra, ma la decisione dei circa 400.000 abitanti dell'isola sbarra nuovamente la strada all'ingresso nel blocco comunitario. Cambiamo tema. Oltre 40 anomalie individuate sotto il mare nella baia di La Isabela in Repubblica Dominicana. Il risultato delle esplorazioni dell'UNESCO condotte insieme a Spagna e autorità dominicane alla ricerca di possibili relitti legati ai viaggi di Cristoforo Colombo. Gli scavi archeologici potrebbero partire dal 2027. Sentiamo Davide Fifaco.
10: È una vera e propria caccia ai relitti della storia quella avviata nei Caraibi dall'UNESCO. Nella baia della Isabela, in Repubblica Dominicana, una missione internazionale ha individuato oltre 40 anomalie sul fondale marino che potrebbero essere riconducibili alla presenza di patrimonio culturale subacqueo. La zona è particolarmente importante dal punto di vista storico. La Isabela, affacciata sull'Atlantico, fu infatti fondata nel 1493 e rappresentò il primo insediamento permanente spagnolo in America. Proprio qui potrebbero trovarsi le tracce di antichi galeoni legati al secondo viaggio di Cristoforo Colombo, oppure relitti risalenti al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. Le esplorazioni, condotte nel 2024 e nuovamente nel 2026, hanno permesso di individuare le anomalie, ma per capire che cosa si nasconde realmente sotto i sedimenti sarà necessario procedere con gli scavi. Come ha spiegato Alejandro Guma Ruiz, funzionario dell'ufficio regionale dell'UNESCO a La Habana, le irregolarità potrebbero essere oppure non essere legate collegate ai reperti di interesse archeologico. A inizio 2027 una commissione mista ispano-domenicana dovrà quindi definire i finanziamenti necessari per avviare le operazioni archeologiche. Gli eventuali ritrovamenti saranno sottoposti alle regole della Convenzione UNESCO del 2001 e, in particolare, dovranno essere conservati nel loro ambiente originario. La ricerca potrebbe avere anche importanti conseguenze per la valorizzazione del sito. Eventuali nuove scoperte potrebbero infatti rafforzare la candidatura della Isabela a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma il progetto non guarda solo al passato. L'iniziativa punta anche a contrastare i rischi provocati dai cambiamenti climatici e a rafforzare le competenze della Repubblica Dominicana nella ricerca scientifica, nella conservazione del patrimonio subacqueo e nella sua gestione sostenibile. Un viaggio nel passato, dunque, che potrebbe presto riportare alla luce nuove testimonianze dell'epoca delle grandi esplorazioni.
1: Cronaca: un uomo ha aperto il fuoco durante un rave party ad Aarau nel canton Argovia in Svizzera, provocando la morte di una ragazza di 22 anni e il ferimento grave di altre 5. La sparatoria è avvenuta all'interno dell'area dell'ippodromo di Schanken, dove erano presenti numerosi partecipanti all'evento. La polizia cantonale ha avviato le indagini e la ricerca del responsabile, mentre restano da chiarire il movente e la dinamica dei fatti. Le autorità hanno invitato i testimoni a fornire eventuali immagini o video dell'inchiesta all'inchiesta.
0: Lo sport.
1: Tadej Pogačar è stato costretto a ritiro dalla Vuelta di Spagna dopo una rovinosa caduta durante l'ottava tappa a circa 30 km dal traguardo. Il fuoriclasse sloveno, leader della classifica generale, reduce dal successo al Tour de France, ha riportato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra e una frattura cervicale stabile a livello C7, senza ulteriori gravi conseguenze neurologiche. Pogačar dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola, mentre la sua presenza ai prossimi mondiali e agli altri appuntamenti autunnali resta in forte dubbio. Calcio: nel massimo campionato sloveno, giunto alla settima giornata, dopo il successo di misura 1-0 del Koper a Kidričevo nell'anticipo di venerdì contro l'Alumini, ieri si sono disputati altri due incontri. Bravo Lubiana, con il classico 2-0, ha superato il Mura, mentre l'altra squadra della capitale, l'Olimpia, ha impattato a reti inviolate in trasferta col Calcer Radomir. Oggi completano il quadro le sfide Brigne e Grosso, Plieceglie e Nafta Maribor. Nella Serie A italiana, dopo l'anticipo di venerdì, valido per il secondo turno, in cui il Milan ha battuto il Venezia per 2-0, ieri si sono disputati altri quattro anticipi che hanno registrato i seguenti risultati. A Firenze, Frosinone batte Fiorentina 3-0, a Monza, Udinese batte Monza 3-2, Sassuolo batte Torino 2-1, Juventus batte Parma 2-0. I bianconeri di Allegri, col successo sui Ducali, raggiungono i rossoneri in testa la classifica a punteggio pieno. Quest'oggi si giocano Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. La seconda giornata avrà il suo epilogo domani, 31 agosto, con gli ultimi due posticipi, ovvero Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. E con questa notizia si chiude l'edizione dei Fatti del Giorno, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Tadej Tadic. Sono le 12:50 minuti primi, per il momento ci fermiamo, l'informazione da Radio Capodistria torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a più tardi.
11: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: vederti mai più.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata alla Tisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degna Ora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Riccardo Pellegrini presenta...
4: Ora musica.

0: Ora Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana. Tra poco ripartiamo con l'ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi.

0: Intervista. Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con
0: no?
1: Il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità.

0: vincerà.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicinale come piega. Ma

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati con le notizie delle 13.30. Il comune di Ancarano lancerà a inizio settembre un concorso pubblico di progettazione supervisionato dall'Ordine degli Architetti sloveno e presieduto dall'architetto Max Boschard per trasformare la città in un moderno centro balneare. Il progetto collegherà il verde dell'entroterra al litorale attraverso una passeggiata centrale, piste ciclabili, un parcheggio sotterraneo e nuovi spazi per cultura e assistenza agli anziani. L'intervento coinvolgerà l'area centrale sopra la strada dell'Adriatico e l'area costiera occupata dal campeggio Adria Ancaran. Per consentire lo sviluppo dei servizi pubblici, l'amministrazione propone infatti di trasferire parzialmente la struttura turistica a Punta Grossa, dove sono già stati regolarizzati i titoli di proprietà. In una dichiarazione rilasciata a 6 mesi dall'inizio del conflitto medio orientale, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rivolto un fermo appello all'unità di tutti i paesi e cittadini musulmani contro gli Stati Uniti e Israele. Nel messaggio diffuso dall'agenzia AFP, il leader, succeduto al padre ucciso a febbraio e solito comunicare solo per iscritto, ha individuato nella cooperazione l'unica soluzione per il mondo islamico, avvertendo che ogni divisione interna favorisce i nemici e vietando qualunque atto che possa minare la coesione sociale in una regione ormai fortemente destabilizzata dai recenti attacchi di Teheran alle basi americane. Alessandro Di Battista ha pubblicato il primo messaggio social dopo il ricovero d'urgenza a Cuba, rassicurando quanti gli hanno manifestato vicinanza. Ce la metterò tutta per tornare presto. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo un malore, resta sotto osservazione medica, mentre le autorità italiane garantiscono assistenza e valutano un possibile rientro in patria. La comunità del Movimento 5 Stelle ha espresso apprensione e sostegno nei confronti dell'ex deputato e dei suoi familiari. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare reportage giornalistici quando è stato colpito dal malore. Da giovedì a domenica Zagabria ospiterà la seconda edizione del Weekend dei Musei, un'iniziativa che coinvolgerà 11 musei cittadini con oltre 160 programmi gratuiti tra mostre, visite guidate, laboratori ed eventi culturali. Dopo il successo della prima edizione, che lo scorso anno ha richiamato più di 20.000 visitatori, gli organizzatori prevedono un'affluenza ancora maggiore. La manifestazione si propone di valorizzare Zagabria come importante destinazione culturale e turistica, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire gratuitamente il patrimonio museale della città. I musei saranno aperti dalle 10 alle 20, con alcuni che prolungheranno l'orario di apertura. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione, oggi domenica alle 15.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata alla Tisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degnaora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste per l'angolo code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste e l'Isert causate da traffico intenso. Sulla A22 gestita l'autostrada del Brennero, un incidente causa code verso Modena tra Alavio e Affi. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Modena, rallentamenti con code per traffico intenso tra Egnaora e Alavio. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano i lunghi incolonnamenti per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione dell'Austria. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Ciao, io sono Max Gazzè, voglio fare un grande, appassionato saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 15.30. Nella settimana entrante riprenderanno pienamente le attività parlamentari con l'inizio dei lavori. La Commissione per il controllo dei servizi di sicurezza CNOFS tornerà a riunirsi per ascoltare l'agenzia di intelligence OVA in merito alle presunte ingerenze di Russia e Israele sulla sovranità nazionale, seduta precedentemente rinviata dalla presidente Janja Sluga tra polemiche con i servizi segreti e per il mancato invio di documenti sulla cittadinanza concessa a un'amica della presidente della Repubblica, caso che ha sollevato forti sospetti politici insieme alle accuse di spionaggio elettorale legato alla società israeliana Black Cube. Contestualmente la Commissione Finanze riprenderà l'analisi sul presunto finanziamento occulto al partito Focus, mentre la Commissione Affari Sociali valuterà la proposta di Levizia Sinistra per ridurre le rette delle case di riposo. In seguito alle indiscrezioni diffuse dal portale N1, secondo cui i promotori del referendum legislativo sulla legge per le elezioni locali sarebbero stati pronti a ritirare la propria iniziativa, è giunta la conferma ufficiale da parte delle ONG. Le organizzazioni hanno infatti annunciato il ritiro della campagna di raccolte firme per evitare che il dibattito si trasformi in uno scontro politico strumentale xenofobo sulla presenza degli stranieri in Slovenia, complice la sovrapposizione con la contestata proposta di referendum consultivo fissato per l'11 ottobre presentata dalla coalizione Insieme a Resnizza Verità. Le ONG precisano che la contrarietà alla norma non viene meno, ma si sposterà sul piano giuridico. La mossa sblocca infatti la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, consentendo all'opposizione di ricorrere alla Corte Costituzionale e chiederne la sospensione. Grave incidente questa mattina al largo di Cipro del Nord, dove un traghetto diretto a Tusuku in Turchia con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo la partenza dal porto di Chirinia a causa di un'infiltrazione d'acqua. Secondo le autorità locali, l'incidente ha causato diverse vittime, mentre le immagini mostrano lo scafo capovolto ma ancora galleggiante, con decine di superstiti muniti di giubbotto salvagente, molti rimasti ancora sull'imbarcazione e molti finiti in mare in attesa di aiuto. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, mettendo in allerta l'intera rete ospedaliera per fronteggiare l'emergenza e garantire assistenza medica tempestiva ai feriti. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la preparazione di nuovi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, definendoli una risposta alle recenti azioni di Kiev contro obiettivi civili e strutture petrolifere ed energetiche russe. Mosca ha inoltre riferito di aver colpito nella capitale ucraina un impianto di amianto e cemento, oltre a strutture destinate alla produzione di droni e munizioni. L'escalation degli attacchi a lunga gittata tra le due parti prosegue da mesi, con infrastrutture energetiche, industriali e portuali sempre più frequentemente nel mirino. Il nuovo re di Norvegia, Haakon VIII, ha presenziato alle celebrazioni in suffragio del padre, re Harald V, scomparso venerdì all'età di 89 anni dopo 35 anni di regno. Il nuovo sovrano, che martedì giurerà fedeltà alla Costituzione davanti al Parlamento, ha partecipato alle funzioni commemorative a Oslo insieme alla famiglia e a rappresentanti del governo, assente la consorte Mette Marie, convalescente per un recente trapianto di polmoni. Nel suo primo discorso ufficiale, il re ha espresso profonda gratitudine per l'affetto mostrato dai circa 20.000 cittadini radunatisi davanti al Palazzo Reale e ha ricordato il padre come un leader simbolo di tolleranza e devozione al dovere. Il governo ha proclamato il lutto nazionale fino al giorno dei funerali. E con questa notizia per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 17.30 sempre sulle onde di Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Più tardi.
2: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circlock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
3: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
5: E bentornati da Marco Testoni. Ciao.
2: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
5: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi. Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchick.
2: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
5: Bill Sinchik.
2: Bravo.
5: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
2: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California,
5: Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Nando, c'è un suono molto, molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone, accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Sì. Come il nostro napoletano Teneai.
0: Esatto, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock On Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi, protagonisti del rapporto suono immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock On Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta
0: bene,
1: Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. Sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
2: Ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto Primavera. È un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro, l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente da Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
3: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario A Dare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo. E le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo Slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra i suoi nudi tralci? Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è mai stato.

0: Conosci quell'odore che del mare ha il senso? Ogni pescatore lo ha nel viso impresso. Squarcio di un passato che non ha futuro, solo se l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
1: Però come sempre vi salutiamo con la musica e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato The Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè, Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
2: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma ero insomma, molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
1: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da delle pigre invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di su 10 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
2: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
1: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? se mi suona in dei suoni che fai, non è peccato.
2: E quindi Peppino Di Capri
1: non è peccato.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste per l'angolo code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste e l'Isert causate da traffico intenso. Sulla A22 gestita l'autostrada del Brennero, un incidente causa code verso Modena tra Alavio e Affi. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Modena, rallentamenti con code per traffico intenso tra Egnaora e Alavio. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano i lunghi incolonnamenti per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione dell'Austria. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Radio Capodistria On The Beach. I grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Trieste. Le code che si erano formate in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza sono in via di smaltimento. Sempre in direzione Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code attualmente di circa 10 km causate da un incidente in direzione Modena tra Rovereto Nord e Alavio. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Scusate, 17.30. Partecipando alla cerimonia al teatro di Monoster per i 30 anni dell'associazione pensionati sloveni del Porabi, la ministra per gli sloveni all'estero, Susana Lep Scimenco, ha premiato il sodalizio evidenziando il ruolo cruciale degli anziani nel tramandare lingua, cultura e tradizioni alle nuove generazioni. L'associazione, composta da 98 membri attivi, costituisce un pilastro per la tutela dell'identità slovena in Ungheria, anche grazie all'attività del coro Rosmarin e a iniziative intergenerazionali. L'evento, arricchito da una mostra di artigianato locale, rientra nel tradizionale incontro con le organizzazioni partner della Slovenia, volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera. Il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal ha lanciato l'allarme sulla crescente minaccia del cambiamento climatico nell'Himalaya a seguito del crollo del ghiacciaio al confine con la Cina, che ha causato la devastante inondazione con oltre 700 vittime e migliaia di dispersi. Pur contribuendo per meno dello 0,01% alle emissioni globali di gas serra, il Nepal risulta tra i paesi più colpiti dallo scioglimento dei ghiacciai, un fenomeno che destabilizza i terreni, aumenta il rischio di catastrofi e compromette l'approvvigionamento idrico di quasi 2 miliardi di persone. Kanal ha chiesto un intervento urgente alla comunità internazionale e ha concordato con l'omologo cinese Wang Yi di rafforzare lo scambio tempestivo di dati satellitari e idrologici. Una 22enne italiana è morta nella sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel cantone svizzero di Argovia. L'episodio, avvenuto poco dopo le 2.30, ha provocato anche 5 feriti, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, ricoverati con lesioni di diversa gravità. Le autorità svizzere hanno avviato una vasta operazione di polizia, mentre restano ignoti gli autori e il movente dell'aggressione. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, l'ambasciata italiana a Berna e il consolato generale a Basilea, sta seguendo il caso e assistendo la famiglia della vittima. Il cacciatorpediniere giapponese Chokai è rientrato oggi nel porto di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki, dopo aver completato con successo il primo lancio sperimentale di un missile Tomahawk effettuato al largo delle coste degli Stati Uniti. La nave dispone ora della capacità di ingaggiare obiettivi situati in territorio nemico, una facoltà che il governo di Tokyo considera compatibile con il diritto alla legittima autodifesa. Secondo diversi analisti, tuttavia, l'introduzione di questa capacità rappresenta una netta discontinuità rispetto all'interpretazione tradizionale del pacifismo sancito dalla Costituzione giapponese. Sport, la gara numero 13 del Moto Mondiale, il Gran Premio d'Aragona, ancora una volta nella MotoGP ha visto protagonista Marc Marquez su Ducati, il fenomeno di Cervera. Dopo il successo nella sprint di ieri, e si è ripetuto anche nella gara odierna, conquistando la terza doppietta consecutiva sul tracciato di casa. Un dominio talmente evidente da essere stato celebrato già nel 2018, quando a soli 25 anni gli venne dedicata la curva 10 del circuito spagnolo. Partito con qualche difficoltà, il 9 volte campione del mondo ha impiegato 6 giri per raggiungere la testa della corsa, ma una volta conquistata la prima posizione non l'ha più abbandonata fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle si è piazzato il futuro compagno di squadra Pedro Acosta in sella alla KTM, mentre il poleman Marco Bezzecchi su Aprilia ha completato il podio, venendo però superato proprio dal vincitore odierno nella classifica generale. Ai piedi del podio ha chiuso Alex Marquez su Aprilia, seguito dall'attuale leader del mondiale Jorge Martin in sella alla Ducati del team Gresini. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Il Friuli Venezia Giulia è una tra le regioni più sicure d'Italia per quanto riguarda i furti d'auto. In regione sono stati registrati 239 furti d'auto e oltre 280 furti di motocicli e ciclomotori, per un totale di oltre 500 mezzi in 12 mesi. La regione si conferma la terza area d'Italia con il minor numero di furti nell'anno di riferimento. Fanno meglio soltanto la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. Nonostante i numeri contenuti, quasi un automobilista su quattro in regione ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Limitando l'analisi ai soli furti d'auto, al primo posto della classifica regionale si trova la provincia di Trieste con 84 furti denunciati, seguita da Udine con 77 e Pordenone con 51. Chiude la graduatoria Gorizia, dove in un anno sono state sottratte 27 vetture.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

Pairapapà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Pairapapà, il cocktail musicale esotico, tropicale di Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Trieste. Le code che si erano formate in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza sono in via di smaltimento. Sempre in direzione Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code attualmente di circa 10 km causate da un incidente in direzione Modena tra Rovereto Nord e Alavio. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
4: Che si apre come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F, qui con voi per accompagnarvi attraverso le classifiche degli album più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Minuti circa per chi ci segue in diretta, per tutti insomma, chi ci segue in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19 della domenica, chi ci segue in prima replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana bene, quindi passando la notte insieme ad Album Charts e alla nostra musica, quella delle classifiche, e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. All'album della settimana, il featured album, ci arriviamo più avanti, un disco molto sperimentale, sognante, di una cantautrice molto interessante, della quale insomma abbiamo già sentito parlare in passato, che forse adesso si è presa anche più libertà, nel senso di fare una musica ancora più piacevole, forse per se stessa, forse per i suoi fan più appassionati, perché è un disco veramente diverso dal solito, quello che sentiremo negli ultimi minuti di questo programma. Ma oltre a ciò le classifiche ci offrono come sempre tanti spunti, non soltanto la top 10 che vediamo da vicino per iniziare ad ascoltare un po' di musica, ma anche la zona bassa della classifica che ci dà modo di sentire qualcosa dal passato, possibilmente delle grandi canzoni. Classifica britannica è la prima che noi vediamo, l'Official UK Charts Company ci fornisce settimanalmente, puntualmente, questa top 100. Numero 100 c'è Dua Lipa con il disco omonimo, mi fermo un po' più su alla numero 92, c'è Romance, questo album dei Fontaines DC che stanno per uscire con un nuovo disco, questo era il loro quarto disco in studio, agosto 2024, si intitolava appunto Romanticismo, uno dei primi singoli che fu estratto era questo che si intitolava Starbuster.

questo sospiro incredibile che finisce l'album, anzi il brano, la title track del disco dei Fontaines D.C., questo singolo, non title track, l'album è Romance, questo era Starbuster, il singolo portante, era questo che volevo dire, mi sto confondendo, che questa settimana troviamo nella classifica britannica, la numero 92. A proposito di confondermi, ancora non vi ho ricordato le nostre frequenze, essenziale perché quando si inizia un programma va insomma presentata anche l'emittente, no? Così entriamo nelle vostre case, lo dobbiamo fare con educazione. Radio Capodistra trovate sui tradizionali 1170-1170 in AM, l'onda media, la radio con il suono e il sound di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto in radio digitale DAB cercando semplicemente Capodistria o ascolto in streaming live sempre con la perfezione del suono digitale, gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o perdita di propri dati personali o anche del proprio prezioso tempo, andando sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. E adesso sì che possiamo entrare nella chart britannica, numero 10 c'è Sienna Spiral, l'album Visitor, ancora con noi in ascolto il suo Material Lover.

Material Lover, il neo soul molto radiofonico di Sienna Spyro, non male effettivamente, la figlia del gioielliero, come chiamarla, qualcosa del genere, visto che come dicevamo anche arriva da una famiglia molto blasonata, gioielliere delle star, anzi suo papà addirittura. Numero 10 nella classifica britannica con l'album Visitor, numero 9 il soul di Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 7 Ariana Grande con Petal, numero 6 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, alla numero 5 Michael Jackson The Essential, e poi c'è tutta una serie di nuove entrate interessanti. Alla numero 4 ad esempio Jungle con Sunshine, il singolo che avete sentito sulle nostre frequenze, era anche la title track del disco.

Sunshine Jungle, la nuova musica di questa band, questa formazione un po' ispirata dalla musica brasiliana, un po' dal funk, un po' dal soul, un po' dal buon umore estivo, diciamo così. Primo disco dopo che è entrata nella formazione ufficialmente, la loro collaboratrice e vocalist frontwoman Lydia Kitto. Adesso parlavamo di nuove entrate nella classifica britannica, questa è la numero 4, l'album Sunshine firmato Jungle. Alla numero 3, The Script con The User's Guide to Being Human, bel titolo questo, è il manuale dell'utilizzatore per essere umani, forse anche per restare umani di questi tempi, effettivamente tempi di intelligenza artificiale e di guerre assolutamente disumane. Numero 2, Cat's Eye, questa girl band molto prefabbricata, made in USA, con Wild, e nuova entrata per loro, nuova entrata anche al vertice per Phoebe Bridgers con Lost Weekend. Ora qui ho l'imbarazzo della scelta, sono tutte nuove entrate, mi fermo con i The Script, che sono stati anche il nostro single della settimana, non con il singolo attuale dall'album The Crowd Kept Singing or Was Singing Wonderwall, ma con il primo singolo che a me piaceva anche di più, intitolato Man in the Arena.

0: And in the Arena, firmata The Script dalla classifica britannica The User's Guide to Being Human, il manuale dell'utilizzatore per diventare, essere, rimanere umani. Numero 3, nuova entrata, subito sopra Cat's Eye e Phoebe Bridgers, anche queste nuove entrate. Con questo siamo pronti a passare alla classifica americana. La famosa famigerata top 200 di Billboard. Per curiosità, noi in genere guardiamo la 200esima posizione, ma ci fermiamo verso la 100 per parità con le altre classifiche. Però per oggi non me ne vogliate, faccio eccezione perché alla numero 200 della classifica di Billboard c'è un disco storico, un disco leggendario, un disco importantissimo: Californication dei Red Hot Chili Peppers. Era un album che usciva nel 1999, pieno di singoli di successo, a partire dalla title track, da brani bellissimi come Parallel Universe, come Scar Tissue, la delicata Road Trip, no? Questa che vi faccio ascoltare adesso, che ci porta dall'altra parte, Other Side.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, balzo nel passato grazie alla classifica americana. Servono anche a questo le classifiche, lo ripeto sempre, a trovare un po' di grande musica dal passato, non soltanto le novità, quelle che ci interessano e che ci devono arricchire nel corso delle nostre giornate, minuti, ore insieme qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Siete con Andrea F, se mi cercate sui social, se volete seguirmi, manifestarmi il vostro entusiasmo per quello che stiamo combinando qui musicalmente, beh, mi trovate su Instagram oppure su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, @ this is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, @ this is Andrea F, uguale su Twitter, cioè su X, uguale su Instagram. Noi invece come radio ci trovate su Facebook, la pagina ufficiale Radio Capodistria Musica, perché è la musica che state ascoltando ed è lì che vi aspettiamo per restare connessi con noi. Entriamo nella top 10 americana, numero 10, Role Model con Chuck Timely and the Hourglass, già ascoltati 7 giorni fa dalla chart britannica. Numero 9, Drake con Iceman. Numero 8 c'è Karol G con Non me arrepiento de sentir tanto, cioè non mi pento di essere così sentimentali, di provare tanti sentimenti, tante emozioni. Un'emozione senz'altro che avrà provato sarà stata la felicità nella collaborazione con Bruno Mars in un singolo che compare anche su questo album intitolato Still.

Still Bruno Mars e Carol G. Se volevano fare una ballata romantica, non è che hanno nascosto le loro intenzioni. Ecco, qui proprio con il cuore in mano a strapparci le lacrime con il Cavatappi, numero 8 nella classifica americana, new entry questa settimana. L'album di Carol G. Non mi arrepiento di sentir tanto, non mi dispiace di provare tanto, di essere così sentimentale. Numero 7, Pusha T con All Eyes on Shiest. Le nostre orecchie però no, gli occhi sì, rimangano negli Stati Uniti. Numero 6 invece Noah Kahan con The Great Divide, Morgan Wallen, I'm the Problem. Alla numero 5 Ella Langley e Dandelion, il suo country modificato contemporaneo. Alla numero 4 invece modificata di molto la carriera di Olivia Rodrigo dalla presenza e dalla collaborazione del grande e con il grande Robert Smith, la voce dei The Cure, con lei in un singolo fantastico da questo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Oramai lo sapete che ogni volta che c'è occasione questa ce l'ascoltiamo insieme. Sto parlando della splendida What's Wrong With Me.

Al di là di ogni ragionevole dubbio, lo possiamo dire già adesso, una delle canzoni più belle uscita nel 2026 e rimarrà così secondo me anche fino alla fine dell'anno. Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith dei The Cure dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 3 nella classifica americana di Billboard. Numero 2 c'è Petal di Ariana Grande, in testa qui nuova entrata, esattamente come 7 giorni fa in Gran Bretagna, Stray Kids, il fenomeno del K-pop con This and That ancora in rotazione con il singolo Run It.

0: Run It, intensissima la musica di questi Stray Kids, naturalmente dalla classifica americana, dal vertice, dove anche qui è un messaggio per l'industria discografica americana. Il K-pop ha preso d'assalto persino le loro classifiche, anche quelle di revoli statunitensi non sono più quelle di una volta. Già, il monopolio USA su tante cose sta oramai vacillando. Andiamo a vedere che cosa accade invece nella chart italiana, dove vi devo dare una grande, grandissima, grandiosa notizia. Udite, udite, la classifica della FIMI, questa volta per il primo anno da quando faccio album charts, non è andata in vacanza nella settimana di Ferragosto. Eravamo bloccati in genere tutto agosto con le classifiche uguali che si ripetevano, studiavo tutti gli stratagemmi possibili, facevo ascoltare brani dalla parte bassa, ma questa volta con noi c'è la classifica dal 14 dell'8 al 20 dell'8 2026. Grandi cambiamenti in casa FIMI, complimenti, magari mi hanno sentito, io l'ho detto tante volte, ci ho sorriso sopra tante volte, ho ironizzato, magari si sono detti dai quest'anno facciamolo contento sto poveraccio, se così fosse li ringrazio, ci prostriamo al suolo, andiamo a vedere insieme che cosa accade nella Top 100 Made in Italy. Alla numero 100 c'è Calcutta con Mainstream, era un bel disco questo, usciva nel 2015, conteneva una canzone che a me piaceva molto, intitolata Cosa mi manchi a fare.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Cosa mi manca fare Calcutta? Quanto era giovane lui quella volta? 2015, sono passati degli anni da quella volta, anche la musica di Calcutta, anche la sua voce, la maniera di cantare è decisamente maturata. Numero 100 nella classifica italiana, abbiamo fatto un bel salto nel passato con un brano che mi ricordo mi piaceva e mi faceva pensare bene di questo cantautore, del quale continuo a pensare molto bene. Entriamo nella top 10, numero 10 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 9 Achille Lauro con Comuni immortali. Un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, forse uno dei suoi singoli, visto che lui è sempre così molto triste, molto sofferto, molto romantico, molto sopra le righe, è la risposta a quello che chiedeva il buon Calcutta. Cosa mi manchi a fare? Beh, mi manchi perdutamente.

I fuochi d'artificio di Achille Lauro ci accompagnano nella zona alta della classifica italiana, dove il suo album Comuni Mortali sta alla numero 9, numero 8 Joliet con Dio lo Sato secondo, e vi dico subito che Joliet sta anche in testa con Tutto è possibile, due album in classifica per lui. Samurai J con Amatore alla numero 7, numero 6 Million Dollar Babe con Anna. Visto che siamo in vena di romanticismi, ecco uno dei singoli dal disco decisamente romantico intitolato Veleno.

Veleno firmato da Anna dalla classifica italiana. Siamo oramai vicini alla conclusione del nostro programma. Ricordatevi che abbiamo ancora l'album della settimana da annunciare con un assaggio, un brano soltanto. Già vi ho detto che è un disco particolare di una musicista cantautrice che mescola il cantautorato con l'elettronica in maniera veramente interessante e che da un po' di tempo non trovavamo con delle uscite discografiche nuove. Adesso ha fatto un disco particolare. Vabbè, questo ve lo spiego più avanti. Intanto Anna, Million Dollar Babe, numero 6 nella chart italiana. Numero 5 subito sopra, Brash, Mediterraneo dopo il mare. Io dico sempre che il disco sanremese più longevo nella classifica è quello di Olly, con Tutta vita sempre, che è praticamente il vincitore ancora dell'anno precedente, che però continua a tener banco nella chart anche questa settimana, è la numero 2. Ma non scherza neanche Brash, perché in Mediterraneo dopo il mare c'è anche il brano sanremese, cioè la splendida La Tana del Granchio.

0: La Tana del Granchio Brescia, un piccolo capolavoro sanremese che a molti è sfuggito, ci piace ricordarlo anche per questo. Gran bel brano questo, fra cantautorato, scuola genovese, come piace a lui, naturalmente sonorità invece molto più moderne, molto più pop della generazione della quale lui del resto è un esponente anche di punta, direi. Siamo in fondo alla classifica italiana, cioè non in fondo ancora, perché insomma devo annunciare ancora parecchie posizioni. Siamo fermati alla numero 5 con Brescia, ma già ci siamo ascoltati tre brani in rappresentanza di tre album e quindi di tre artisti, che è tutto quello che abbiamo per ciascuna delle chart con noi, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Subito sopra Brescia, numero 4, Bad Bunny con The BTR Mass Photos. Ehi, dovevo dire naturalmente, perché Bad Bunny si presenta così. Numero 3, Shiva con Vangelo. Numero 2, Olly, del quale già parlavo, con Tutta Vita Sempre. In testa, come già vi ho detto, Joliet con Tutto È Possibile. Esaurito il discorso classifica, andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda il featured album. È un disco firmato Julia Shamas-Holter. Julia Holter, questa artista americana, classe 1984, quindi 42enne, dalla zona di Los Angeles, che fa una musica difficile da definire. Cantautorato, ma alcuni dicono art pop, c'è qualcuno che ha detto pop barocco, musica ambientale, non esagererei. È un cantautorato, insomma, con una miscela di elettronica, spesso e volentieri con delle tendenze a suoni molto languidi, molto ambient, ecco questo. Senz'altro sì. Io mi sono accorto di lei per la prima volta grosso modo all'epoca dell'uscita del suo primissimo disco nel 2007. Avevano inserito un suo brano in una compilation, avevo comprato un CD e dovevo restituire questo CD che era difettoso e non avevano nulla per cambiarlo, non c'era lo stesso album, e mi offrirono di prendere due altri dischi in cambio. Mi presi anche una compilation di grandi successi acustici di artisti contemporanei, tipo un po' rischiando, e fra questi c'era anche Julia Holter, della quale mi accorsi per la prima volta grosso modo in quel periodo. Ebbene, negli anni lei di dischi ne ha pubblicati parecchi, perché il suo nuovo album è il settimo album in studio, si intitola Materia, in realtà è un disco che fa pandan, un disco compagno al suo album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, che era un album forse più completo e più tipicamente Julia Holter. Perché dico più completo? Perché questo è un disco che non contiene tantissime tracce, ne contiene soltanto 7, una di queste dura oltre 10 minuti, alcune sono una rielaborazione dello stesso brano, altre sono cose che aveva già preparato, aveva in mente all'epoca dell'uscita del disco precedente, però per qualche motivo non ci aveva inserito. È un disco minore, dirà qualcuno, forse sì dal punto di vista della composizione, no però invece dal punto di vista dei suoni, perché mi sembra indichi verso quale direzione voglia spostarsi o in quale mondo si diverta di più Julia Holter, che è un mondo come sentirete il lunedì nello spazio apposito del featured album fra le 17 e le 17.30, o in replica la notte fra l'una e l'una e mezza del mattino nell'ambito di Estate Freschi. È un disco che ha delle sonorità veramente molto languide, veramente molto spaziali in alcuni momenti. Oggi comunque a farci da sigla di coda c'è uno dei primissimi singoli che usciva quando ancora non si parlava di questo album, subito dopo l'uscita del disco precedente, che confuse molto i suoi fan, intitolato The Love Is In The Eyes, la risata, il sorriso sta negli occhi, e noi siamo d'accordo. Con questo vi rimando all'appuntamento del featured album del lunedì, alla settimana prossima per nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Il mio staff tecnico, grazie per la messa in onda, a tutti voi buon ascolto, buon proseguimento di programmi, un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Materia, del nuovo, nuovissimo album della bravissima Julia Holter.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia Trieste, code verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza, sulla A4 Venezia Padova, code verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e sulla A4 Brescia Padova sempre in direzione Milano, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, si registrano invece rallentamenti con code in direzione Modena tra San Michele all'Adige e Affi, causati da traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sull'arco alpino si è rafforzata un'area di alta pressione, in quota fluisce verso le nostre regioni aria calda e relativamente secca. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno, domani lunedì ancora bel tempo e molto caldo, nel tardo pomeriggio e in serata piogge nella parte settentrionale della Slovenia, temperature minime da 13 a 19 gradi, massime da 27 a 32. Martedì dapprima nuvoloso con possibili piogge, seguiranno schiarite, soffierà vento dai quadranti orientali, sulla costa da debole a moderata bora. Mercoledì inizialmente sereno, seguiranno addensamenti, possibili rovesci nella parte settentrionale del paese, nel litorale bora in attenuazione. Viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie del paese. Rallentamenti in più punti interessano l'autostrada A1 in direzione della capitale tra Vrhnika e Lubiana. Code di 3 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ulteriori incolonnamenti sull'autostrada della Stiria tra Dramlje e Pletovarie verso Maribor e in prossimità di Scentil verso l'Austria. Code anche sulla regionale Santa Lucia-Strugnano e tra Dragonia e Capodistria e Monte di Capodistria Smarie. Sulla strada scorrimento veloce della Valle del Vipacco H4 causa lavori di manutenzione, chiuso l'ingresso di Aidussina in direzione Vertoiba. In vigore un regime di circolazione modificato nel tratto tra Vipacco e Rasderto, valido in entrambe le direzioni. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata domenica 30 agosto. I titoli: Slovenia stoppa il referendum sugli stranieri, promotori si rivolgeranno alla Corte Costituzionale. Lubiana, nuova sfida per la carica di sindaco, Gregor Novak scende in campo con Rinascita. Gli 80 anni di Sergio Predengato, Rovigno celebra la voce e l'anima della sua tradizione. Visinada rilancia la Parenzana, nasce un nuovo polo per ciclisti e turisti. Trieste brinda alla Mixology al via

0: la Cocktail Week tra 25 locali e sfide da piazza. Buonasera da Corrado Cimadori. I promotori del referendum legislativo sulla modifica della legge sulle elezioni locali ritireranno formalmente l'iniziativa. La decisione nasce dalla volontà di evitare strumentalizzazioni e scontri politici sulla questione dello status degli stranieri in Slovenia. Gli organizzatori hanno tuttavia precisato che non si tratta di un passo indietro nel merito, ma di un cambio di strategia. Preferiscono lasciare spazio a un ricorso per via costituzionale, consentendo all'opposizione di chiedere il controllo di legittimità della legge e la sua temporanea sospensione. Sentiamo Alessia Mitter.
1: Le ONG che tutelano i diritti dei residenti stranieri in Slovenia hanno confermato tramite una nota ufficiale le indiscrezioni trapelate dal portale N1 relative all'intenzione di ritirare la richiesta di referendum legislativo contro la riforma elettorale locale. Gli organizzatori hanno puntualizzato che, pur avendo svolto tutte le procedure preliminari nei tempi e nei modi previsti dalla legge, con la raccolta delle 40.000 firme necessarie programmata tra il 1 settembre e il 5 ottobre, il quadro politico è radicalmente mutato a luglio. Durante la pausa estiva, infatti, le forze di maggioranza insieme a Resnica Verità hanno presentato la proposta per un referendum consultivo sulla medesima materia, successivamente fissato per l'11 ottobre. Tale mossa è stata definita altamente anomala dagli stessi promotori, soprattutto alla luce del parere contrario espresso sia dai giuristi della Camera di Stato sia da numerosi esperti di diritto, trattandosi di una consultazione promossa su un testo normativo già approvato a metà giugno. Per evitare una paradossale sovrapposizione di due consultazioni popolari identiche, impedire che il dibattito pubblico degeneri in una campagna xenofoba o in uno scontro demagogico sulla presenza degli immigrati nel paese, le organizzazioni hanno optato per un cambio di rotta. Il ritiro formale dell'iniziativa, rilevano, non costituisce un passo indietro sui contenuti, ma una precisa scelta strategica. Consentirà infatti di sbloccare la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e permetterà all'opposizione di impugnare immediatamente il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, richiedendone al contempo la sospensione. La riforma, lo ricordiamo, contesta la revoca del diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno e residenza permanente. Secondo i promotori dell'iniziativa, tale stretta si inserisce in un clima di progressivo inasprimento delle politiche migratorie, già evidenziato dalle recenti modifiche alla legge sugli stranieri.
0: Nella settimana entrante riprenderanno pienamente le attività parlamentari con l'inizio dei lavori. La Commissione per il controllo dei servizi di sicurezza CNOS tornerà a riunirsi per ascoltare l'agenzia di intelligence SOVA in merito alle presunte ingerenze di Russia e Israele sulla sovranità nazionale, seduta precedentemente rinviata dalla presidente Janja Sluga tra polemiche con i servizi segreti e per il mancato invio di documenti sulla cittadinanza concesse a un'amica della Presidente della Repubblica, caso che ha sollevato forti sospetti politici insieme alle accuse di spionaggio elettorale legato alla società israeliana Black Cube. Contestualmente la Commissione Finanze riprenderà l'analisi sul presunto finanziamento occulto al partito Focus, mentre la Commissione Affari Sociali valuterà la proposta di Levizia Sinistra per ridurre le rette delle case di riposo. In settimana la lista dei candidati per la carica di primo cittadino di Lubiana si è arricchita di un volto nuovo. Si tratta di Gregor Novaka, capofila della lista guidata dal partito Rinascita, Prerod, dell'europarlamentare Vladimir Prebelic. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La città ha bisogno di quartieri dove le persone possano vivere con qualità e per farlo serve una nuova cultura di leadership che pensi innanzitutto a creare alloggi con prezzi accessibili e un trasporto pubblico efficiente. Sono questi i due temi principali che Novak ha lanciato per la sua corsa a sindaco di Lubiana, annunciata in settimana sotto lo sguardo consenziente di Prebilic. Novak intende portare un nuovo modo di governare ispirato a professionalità, inclusività e trasparenza, nel rispetto del denaro pubblico che deve essere destinato, ha detto, innanzitutto a un trasporto più efficiente e alla costruzione di un maggior numero di abitazioni con affitti a prezzi calmierati, potenziando al contempo il patrimonio immobiliare comunale. Solo questo permetterebbe ai cittadini di dar vita a quartieri nei quali le persone possano vivere con qualità e avere accesso alle infrastrutture essenziali. Novak non è nuovo alla politica. Durante il governo Golob è stato per un breve periodo segretario generale al Ministero dell'Interno, ma la gavetta l'ha fatta con l'attività sindacale, fornendo assistenza legale in occasione di diversi tavoli negoziali. La sua candidatura si aggiunge a quella del sindaco in carica Zoran Janković, annunciata in pompa magna a maggio scorso, del leader di Levizza Sinistra Luka Mesec, dei consiglieri comunali uscenti Aleš Prinz e Jasmin Feratović e della coppia formata dall'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič e dell'ex premier Anton Rop, che hanno annunciato una lista congiunta ma non hanno ancora rivelato chi sarà il candidato sindaco.
0: Partecipando alla cerimonia al teatro di Monoster per i 30 anni dell'Associazione Pensionati Sloveni della Porabie, la ministra per i sloveni all'estero, Susana Lep Šimenko, ha premiato il sodalizio evidenziando il ruolo cruciale degli anziani nel tramandare lingua, cultura e tradizioni alle nuove generazioni. L'associazione, composta da 98 membri attivi, costituisce un pilastro per la tutela dell'identità slovena in Ungheria, anche grazie all'attività del coro Rosmarin e a iniziative intergenerazionali. L'evento, arricchito da una mostra di artigianato locale, rientra nel tradizionale incontro con le organizzazioni partner della Slovenia, volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera. Il forum strategico di Bled, in programma domani e martedì, si concentrerà quest'anno sulle prospettive dell'Unione Europea con particolare attenzione a sicurezza, competitività, sviluppo economico e completamento del processo di allargamento considerato strategico per l'Europa e per la Slovenia. L'incontro confermerà il ruolo del forum come strumento di soft power di Lubiana con un focus rafforzato sull'Europa centrale e sulle politiche di vicinato, testimoniato dalla presenza dei principali leader regionali. Restano nell'agenda i temi internazionali tra cui clima, sicurezza energetica, Medio Oriente e Ucraina, con la partecipazione di rappresentanti europei ed esperti, mentre alcuni esponenti di primo piano hanno rinunciato alla presenza per motivi politici e di sicurezza. Dalla regione Rovigno ha festeggiato ieri sera gli 80 anni di Sergio Predengato. Il cantante rovignese ha deliziato un folto pubblico composto da amici, collaboratori e cittadini con un bel concerto che ha ripercorso la sua vita privata e la sua ricca carriera professionale. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
3: L'amore per il canto gli è arrivato frequentando da piccolo insieme al papà i tanti spazi presenti un tempo in città.
4: Io da ragazzino mi divertivo, ho imparato anche a cantare con i cantori che erano bravi e spazio era vita, cioè era il più grande divertimento.
3: Ha raccontato il cantante che ieri sera ha regalato ad amici provenienti da tutta l'Istria e a tanti rovignesi più di 2 ore di musica, accompagnato anche in questa occasione dalle Volpi, il complesso che lo affianca ormai da tanti anni. L'artista, con la sua potente, stesa e riconoscibile voce, ha proposto brani intramontabili della musica italiana, ma anche composizioni di altri poeti e musicisti rovignesi come Giusto Curto, Vlado Benussi, Ligio Zanini e Piero Soffici.
4: Volevo ricordare tutti quelli che ci hanno dato tanto della musica, nella poesia, presentare questa città e la nostra gente autoctona in una maniera delicata.
3: Una scelta che il pubblico ha apprezzato, lasciandosi andare in un canto corale, dimostrazione che la musica fa veramente parte dell'identità rovignese. Presenti in prima fila i vertici cittadini, regionali dell'Unione Italiana, la famiglia e tanti colleghi e collaboratori che sono saliti sul palco per duettare con Predengato. Tra questi, Riccardo Bosazzi Arricchi, amico di una vita.
5: Sergio rappresenta un collegamento con il mondo che non c'è più. Lui è un ponte che trasmette la tradizione sì, ma anche la mentalità rovignese, un rovignese verace, puro sangue.
3: La bella serata ospitata nell'estivo del centro giovanile di Rovigno è stata organizzata dalla locale comunità degli italiani. Con la sua bella voce e le sue canzoni, Sergio ha sempre espresso l'amore verso Rovigno e i suoi abitanti, ha detto la presidente del sodalizio Viviana Benussi ed ha aggiunto.
6: La memoria storica che ha saputo cantare e cerca di custodire, preservare questo bagaglio culturale.
3: Rovignese Verace, Predengato, che ha calcato le scene nazionali ed internazionali, si è fatto riconoscere e amare in tutta la regione, specie all'interno della comunità nazionale italiana. Perciò anche ieri sera, a festeggiare i suoi 80 anni, c'erano persone arrivate da varie parti dell'Istria che alla fine gli hanno regalato una meritata standing ovation che lo ha commosso.
4: Chi canta, chi non canta, e questa sera proprio ha cantato tutta la sala, ha cantato ed è stata un'emozione molto molto molto forte.
3: Ci ha detto Predengato prima di accingersi al brindisi augurale e al taglio della torta.
0: Restiamo in regione, nuova vita per l'area di sosta lungo la Parenzana a Visinada. La regione istriana ha stanziato 15.000 euro per avviare la prima fase del progetto destinato a migliorare i servizi per la popolazione locale, i turisti e i numerosi ciclisti che ogni giorno percorrono uno dei più frequentati itinerari cicloturistici dell'Istria. Il servizio di Valmer Kusma.
7: Dopo la firma del contratto di finanziamento, il comune di Visinada avvierà la procedura per l'affidamento dei lavori. Il primo intervento comprenderà gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed elettrica, l'installazione di servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità, nuovi arredi per picnic e la sistemazione del verde con la piantumazione di alberi autoctoni. L'area si trova presso il belvedere di Visinada, dove la scorsa primavera è stato aperto anche un punto di vendita e assistenza per biciclette. L'obiettivo è creare passo dopo passo un vero punto di riferimento per ciclisti, escursionisti e amanti del turismo attivo. Nella fase successiva sono previsti una struttura per la ristorazione e ulteriori impianti sportivi e ricreativi. Tutto sarà realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l'intento di rafforzare il cicloturismo e contribuire a prolungare la stagione turistica. La Parenzana, l'antica ferrovia a scartamento ridotto che dal 1902 al 1935 collegava Trieste a Parenzo, è oggi la più nota e frequentata pista ciclopedonale dell'Istria. Per ricordarne la storia, Visinada organizzerà il 27 settembre la 29esima edizione della tradizionale maratona ciclistica ricreativa che ogni anno richiama oltre un migliaio di ciclisti e appassionati provenienti dalla Croazia e dai paesi vicini.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Esteri, in seguito all'esito del referendum con cui l'Islanda ha bocciato la riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea con il 52,8% dei voti contrari, Bruxelles ha espresso pieno rispetto per la decisione popolare. Il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, e la Commissione UE hanno rassicurato le istituzioni islandesi sul fatto che il Paese rimarrà un partner strategico di massima fiducia. Pur avendo sostenuto il sì, la Premier Kristrún Frostradottir ha definito il risultato una vittoria della democrazia e ha confermato il definitivo arresto del processo di adesione. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la preparazione di nuovi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, definendoli una risposta alle recenti azioni di Kiev contro obiettivi civili e strutture petrolifere ed energetiche russe. Mosca ha inoltre riferito di aver colpito nella capitale un impianto di amianto e cemento, oltre a strutture destinate alla produzione di droni e munizioni. L'escalation degli attacchi a lunga gittata tra le parti prosegue da mesi, con infrastrutture energetiche, industriali e portuale sempre più frequentemente nel mirino. Nella notte, secondo le autorità locali, un attacco ucraino con droni contro una raffineria del nord-ovest della Russia ha provocato un incendio, mentre un precedente raid russo nei pressi di Kiev avrebbe causato almeno 38 vittime. Il cacciatorpediniere giapponese Chokai è rientrato oggi nel porto di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki, dopo aver completato con successo il primo lancio sperimentale di un missile Tomahawk effettuato al largo delle coste degli Stati Uniti. La nave dispone ora della capacità di ingaggiare obiettivi situati in territorio nemico, una facoltà che il governo di Tokyo considera compatibile con il diritto alla legittima autodifesa. Secondo diversi analisti, tuttavia, l'introduzione di questa capacità rappresenta una netta discontinuità rispetto all'interpretazione tradizionale del pacifismo sancito dalla Costituzione giapponese. Una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, è morta nella sparatoria avvenuta durante un rave party all'ippodromo di Schaken nel cantone svizzero di Argovia. Nell'aggressione sono rimaste ferite altre 5 persone di età compresa tra 24 e 27 anni. Tra i feriti figurano anche 2 cittadini italiani ricoverati in ospedale con lesioni di diversa gravità. Sul posto è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine svizzere. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre restano ancora sconosciuti gli autori della sparatoria e il possibile movente dell'attacco. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, l'ambasciata italiana di Berna e il consolato generale a Basilea, sta seguendo da vicino la vicenda e ha attivato l'assistenza alla famiglia della giovane vittima. Oltre 40 anomalie individuate sotto il mare nella baia di La Isabela in Repubblica Dominicana. È il risultato delle esplorazioni dell'UNESCO condotte insieme a Spagna e autorità dominicane alla ricerca di possibili relitti legati ai viaggi di Cristoforo Colombo. Gli scavi archeologici potrebbero partire dal 2027. I particolari nel servizio di Davide Fifaco.
9: È una vera e propria caccia ai relitti della storia, quella avviata nei Caraibi dall'UNESCO. Nella baia della Isabela, in Repubblica Dominicana, una missione internazionale ha individuato oltre 40 anomalie sul fondale marino che potrebbero essere riconducibili alla presenza di patrimonio culturale subacqueo. La zona è particolarmente importante dal punto di vista storico. La Isabela, affacciata sull'Atlantico, fu infatti fondata nel 1493 e rappresentò il primo insediamento permanente spagnolo in America. Proprio qui potrebbero trovarsi le tracce di antichi galeoni legati al secondo viaggio di Cristoforo Colombo, oppure relitti risalenti al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. Le esplorazioni, condotte nel 2024 e nuovamente nel 2026, hanno permesso di individuare le anomalie, ma per capire che cosa si nasconde realmente sotto i sedimenti sarà necessario procedere con gli scavi. Come ha spiegato Alejandro Gumar Ruiz, funzionario dell'ufficio regionale dell'UNESCO a La Habana, le irregolarità potrebbero essere oppure non essere legate ai reperti di interesse archeologico. A inizio 2027 una commissione mista ispano-domenicana dovrà quindi definire i finanziamenti necessari per avviare le operazioni archeologiche. Gli eventuali ritrovamenti saranno sottoposti alle regole della Convenzione UNESCO del 2001 e, in particolare, dovranno essere conservati nel loro ambiente originario. La ricerca potrebbe avere anche importanti conseguenze per la valorizzazione del sito. Eventuali nuove scoperte potrebbero infatti rafforzare la candidatura della Isabela a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma il progetto non guarda solo al passato. L'iniziativa punta anche a contrastare i rischi provocati dai cambiamenti climatici e a rafforzare le competenze della Repubblica Dominicana nella ricerca scientifica, nella conservazione del patrimonio subacqueo e nella sua gestione sostenibile. Un viaggio nel passato, dunque, che potrebbe presto riportare alla luce nuove testimonianze dell'epoca delle grandi esplorazioni.
0: Google Maps ha aggiornato negli Stati Uniti la denominazione di Lago Ontario, che ora compare come Lake America, in seguito a un ordine esecutivo dell'amministrazione Trump. La modifica riguarda soltanto gli utenti che accedono al servizio dagli Stati Uniti, mentre in Canada il lago conserva la denominazione storica di Lake Ontario. Google ha spiegato di aver seguito la procedura abituale adottando il nome ufficiale indicato dal sistema informativo geografico statunitense. La società ha precisato che gli utenti americani visualizzeranno la nuova denominazione, mentre quelli canadesi continueranno a vedere quella tradizionale. Per gli utenti situati al di fuori dei due paesi saranno invece mostrate entrambe le denominazioni. Da giovedì a domenica Zagabria ospiterà la seconda edizione del Weekend dei Musei, un'iniziativa che coinvolge 11 musei cittadini con oltre 160 programmi gratuiti tra mostre, visite guidate, laboratori ed eventi culturali. Dopo il successo della prima edizione, che lo scorso anno ha richiamato più di 20.000 visitatori, gli organizzatori prevedono un'affluenza ancora maggiore. La manifestazione si propone di valorizzare Zagabria come importante destinazione culturale e turistica, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire gratuitamente il patrimonio museale della città. I musei saranno aperti dalle 10 alle 20, con alcuni che prolungheranno l'orario di apertura. In regione, la città di Trieste si prepara una settimana dedicata alla mixology tra cocktail d'autore, locali del centro e sfide tra partner there. Dal 31 agosto torna infatti la Trieste Cocktail Week, giunta alla quinta edizione, con un programma che quest'anno coinvolge ancora più realtà del territorio. Sentiamo Beatrice Zizza.
10: Dal 31 agosto al 6 settembre Trieste ospiterà la quinta edizione della Trieste Cocktail Week, manifestazione dedicata al mondo della mixology che quest'anno amplia il numero di locali e delle iniziative coinvolte. Saranno 25 i locali aderenti tra cocktail bar, ristoranti, bar d'hotel e caffè storici, con appuntamenti concentrati soprattutto nel centro cittadino. Per tutta la settimana ciascun locale proporrà una propria selezione di cocktail con ricette originali che spaziano dalle proposte più classiche a quelle a bassa gradazione alcolica e ai mocktail. L'obiettivo è valorizzare la creatività dei bartender, ma anche i prodotti e le storie legate al territorio. In programma ci sono complessivamente 40 esperienze distribuite nell'arco dei 7 giorni, con appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico al mondo della miscelazione e far conoscere le diverse realtà che animano la scena triestina. La principale novità di questa edizione arriverà però alla conclusione della manifestazione. Il 6 settembre, infatti, la finale della competizione tra bartender uscirà dai locali e si trasferirà in Piazza della Borsa, dove sarà possibile assistere alle sfide in una vera e propria gara spettacolo. Una formula che punta a portare la mixology anche fuori dai cocktail bar e a coinvolgere direttamente il pubblico, raccontando al tempo stesso Trieste attraverso i suoi locali, i suoi prodotti e la creatività di chi lavora dietro il bancone.
8: Lo sport.
0: Ciclismo: Enric Mas trionfa in maglia rossa nella nona tappa della Vuelta di Spagna, conquistando il prestigioso arrivo sull'Alto de Aitana. Lo spagnolo ha battuto allo sprint a 2 il britannico Oscar O'Neilly, tornando al successo nella corsa di casa dopo 8 anni dall'ultima vittoria. Mas, leader della classifica generale da ieri in seguito alla caduta che ha costretto al ritiro Tadej Pogačar, ha consolidato il primato con una prestazione di grande carattere. Alle sue spalle è arrivato lo sloveno Primož Roglič, terzo di giornata a 12 secondi. Nella graduatoria generale Mas amplia il proprio vantaggio sugli inseguitori, il primo dei quali è Roglič a 1:18. La gara numero 13 del Moto Mondiale, il Gran Premio di Aragona, ancora una volta nella MotoGP, ha visto protagonista Marc Marquez su Ducati, il fenomeno di Cervera. Dopo il successo nella sprint di sabato, si è ripetuto anche nella gara lunga, conquistando la terza doppietta consecutiva sul tracciato di casa. Il 9 volte campione del mondo ha preceduto il futuro compagno di squadra Pedro Acosta in sella alla KTM, mentre il poleman Marco Bezzecchi su Aprilia ha completato il podio, venendo però superato proprio da Marc Marquez nella classifica generale. Ai piedi del podio ha chiuso Alex Marquez su Aprilia, seguito dall'attuale leader del mondiale Jorge Martin in sella alla Ducati del team Gresini. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar, realizzazione tecnica curata da Jure Zoglia. Sono le 19:53 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare un incidente avvenuto sulla 31 della Val d'Astico tra Lungari e l'innesto con la A4 in direzione Piovene. Potrebbero verificarsi disagi. Rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Con questo è tutto. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Alla Vuelta di Spagna, nelle ultime 24 ore, tiene banco il bollettino medico che ha messo ieri fuori causa dall'81esima edizione il dominatore Tadej Pogacar, che dopo la caduta a 32 km e mezzo dalla conclusione dell'ottava tappa ha rimediato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola sinistra, la frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose abrasioni. Fortunatamente non si sono riscontrate altre lesioni gravi né conseguenze neurologiche. Sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà tuttavia posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale, ma è chiaro, considerando che nei prossimi 40 giorni sono in programma mondiali, europei e Lombardia, che lo sloveno ha concluso la stagione. Chiaramente il drammatico ritiro di Tadej Pogacar ha riaperto il discorso per la leadership della classifica generale, dove ieri sera lo spagnolo Enric Mas, capitano della Movistar, per onorare lo sloveno sul palco della premiazione di Heraco, è stato protagonista di un bellissimo gesto di rispetto sportivo, scegliendo di non indossare la maglia rossa, limitandosi a tenerla tra le mani durante la cerimonia ufficiale. Oggi il 31enne spagnolo, al termine della nona tappa di 187 km dalla Villajosa ad Alto de Aitana, non solo che ha confermato la sua leadership, ma ha conquistato il successo che gli mancava da 4 anni, precedendo al traguardo lo scozzese Oscar Only, con Primož Roglič splendido terzo a 12 secondi con 6 di margine sullo svizzero Felix Gall, a tenere alto il morale dei ciclisti sloveni. Nella generale Mas ora ha 1 minuto e 18 secondi di vantaggio su Roglic, 1.39 su Gall, 2.20 su Only e 3.26 su Carapaz. Domani la prima giornata di riposo. Marc Marquez non si smentisce al Gran Premio d'Aragona. Con il successo odierno, il 33enne di Cervera ad Alcañiz mette a segno l'ottavo successo nelle gare lunghe, che sommate ai 3 su 3 delle sprint certificano il suo strapotere, ma soprattutto la sua crescita, dato che questa è la sua 4ª vittoria dell'anno, tutte ottenute nell'arco degli ultimi 6 appuntamenti. Per il fuoriclasse catalano della Ducati, che c'entra il successo numero 77 della carriera in top class e il numero 103 complessivo nel moto mondiale, facendo la differenza nella fase centrale della corsa dopo un primo giro più complicato del previsto a causa di un piccolo inconveniente legato all'abbassatore posteriore, che è rimasto attivato anche dopo la staccata di curva 1 che lo ha costretto ad inseguire il poleman Marco Bezzecchi, che alla fine dovrà accontentarsi della terza piazza, preceduto anche dall'altro spagnolo Pablo Acosta. Quarto Alex Marquez, poi quinto il leader del mondiale Jorge Martin, che dopo 13 tappe della stagione su 22 conserva ancora 19 punti di margine su Marc Marquez, che nelle ultime 6 gare è salito dalla quinta alla seconda posizione, con Bezzecchi ora terzo a 24 punti prima del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico dall'11 al 13 settembre. L'ultima giornata della 54esima edizione dei mondiali di canottaggio e paracanottaggio ad Amsterdam si è chiusa senza medaglie per l'Italia, che nell'unica finale di giornata ha chiuso sesta nell'otto maschile, vinto dai Paesi Bassi, che con il 4º oro della rassegna alla fine primeggia nel medagliere che comprende 22 paesi, dove l'unica a chiudere in doppia cifra è la nazionale Oranje, visto che conquista anche 3 argenti e altrettanti bronzi, con la nazionale azzurra che chiude invece al 10º posto con un oro, quello del 4 di coppia e un bronzo. Nella terza giornata di finali, oro nel lotto femminile per la Romania. La britannica Lauren Henry domina invece la finale del singolo femminile, il tedesco Oliver Zeidler quello del singolo maschile. Infine, nella finale del lotto misto, trionfo per la Romania. Anche dalla 52esima edizione dei mondiali di canoa a velocità in quel di Poznan non sono arrivate medaglie nell'ultima giornata per l'Italia, che ha conquistato il quarto posto come miglior risultato di giornata con le giovanissime Zironi Rossetti nel K2-500 femminile, vinto dall'Australia davanti a Cina e Germania. Tra i 19 paesi che hanno conquistato almeno una medaglia non figura la Slovenia, che oggi nelle due finali in cui era presente si è dovuta accontentare di due settimi posti. Nel K1 200 metri la vice campionessa iridata di Milano, Anya Bologno, è rimasta in corsa per il bronzo sino alla fine, ma poi il responso crono l'ha relegata al terzultimo posto a 57 centesimi da quella che sarebbe stata la sua sesta medaglia iridata. A vincere è stata la danese Frederike Hauge Mørke, con mezzo secondo di margine sulla magiara Anna Lutz e sei decimi sulla spagnola Sara Ouzenda, con l'italiana Agata Fantini che ha chiuso ultima al nono posto. Nel K2 500 metri maschile, Angé Picon e Mateusz Manfreda prima del via ambivano a lottare per il podio, ma sin da buon inizio si è visto che il loro reale valore era un piazzamento attorno alla quinta posizione, che non è stata centrata nella gara dominata dalla Germania con Schupp e Lemke, che con il quarto oro della rassegna regalano una proprio paese il primato nel medagliere. Argento al Portogallo, bronzo alla Cechia e anche in questa gara, con la Slovenia settima, l'Italia chiude al nono posto con Bernocchi freschi. La Grecia supera per 3-0 la Francia ed è la prima squadra promossa ai quarti di finale della 34esima edizione degli europei di pallavolo femminile. Dalle 19, sempre in quel de Brno, si stanno affrontando Serbia-Croazia. Domani toccherà a Italia e Slovenia scendere in campo, mentre le azzurre di Velasco alle 16 a Brno partono col favore del pronostico con la Bulgaria, la Slovenia a Istanbul alle 15 andrà a caccia dell'impresa con i Paesi Bassi.
4: Adesso l'unica risposta è la squadra. Non esiste nient'altro che la squadra, non esiste nient'altro che l'energia, non esiste nient'altro che la positività. E pronti per salire sulla montagna russa, e una montagna russa tosta, perché l'Olanda è una grande squadra, una squadra fisica, una squadra esperta, con un grande staff. Quindi dobbiamo essere pronti.
3: Alla vigilia del via degli US Open, che hanno preso il via questo pomeriggio sui campi di Flash Meadows alle 17 con i primi incontri del primo turno, ieri a Newport in Rhode Island, a 285 km da New York, Roger Federer, a 4 anni dal suo pensionamento ufficiale, è stato introdotto nella International Tennis Hall of Fame, nella tradizionale cerimonia che si tiene tutti gli anni nella sede di questa prestigiosa istituzione, assieme all'ex tennista e poi affermata giornalista, la statunitense Mary Carrillo. E a fare il discorso introduttivo non è stato, come in molti avevano pronosticato, Rafael Nadal, ma bensì la moglie di Federer, Mirka, sua compagna di vita da lontano 2000, quando i due si incontrarono durante le Olimpiadi di Sydney e poi iniziarono la loro storia d'amore giocando nella squadra svizzera di Hotman Cup l'anno seguente. Alla moglie va sicuramente il premio per la battuta più divertente della serata, quando, ricordando che all'inizio della loro relazione a volte era proprio lei a fare da sparring partner a Roger nel riscaldamento pre-gara, questa ha rilevato che Roddick, dopo una sconfitta a Cincinnati, sbottò: non riesco a credere che ho perso da uno che gioca con la sua ragazza in riscaldamento. Il discorso di Federer è durato quasi mezz'ora, interrotto dalle inevitabili lacrime. Far parte di questa storia, avere il mio posto qui, significa molto per me, ha spiegato Federer. La fama e la gloria non sono mai state il mio obiettivo, volevo solo divertirmi. La mia carriera da giocatore è finita, ma come potete vedere continuo a scrivere la mia lettera d'amore al tennis, che rimarrà sempre al centro di tutto ciò che mi sta più a cuore, con la mia famiglia e le amicizie costruite in questi ultimi 40 anni. Per come la vedo io, è al tennis che devo tutto. Non mi sono mai considerato un atleta, mi sono sempre visto come un giocatore di tennis che da ieri è diventato il secondo svizzero, dopo Martina Hingis, a entrare a far parte della Hall of Fame del tennis mondiale. Per quanto riguarda il tennis giocato, la notte tra sabato e domenica non ha soltanto consacrato Roger Federer, ma a Winston-Salem e a Monterrey si sono conclusi due tornei più importanti prima del via dello US Open. Il peruviano Ignacio Buse ha trionfato all'ATP 250 in Carolina del Nord, proseguendo il 2026 da rivelazione, partito da numero 135 oggi per la prima volta in top 30, visto che dopo il trionfo al 500 di Amburgo ha messo le mani sul titolo del torneo statunitense, diventando a 22 anni il campione più giovane della storia del torneo, in virtù del successo sul britannico Arthur Ferry, semifinalista sorpresa a Wimbledon, che ha ceduto di schianto in solo 1 ora e 13 minuti per 6-3-6-2. Sul centrale di Monterrey in Messico, dove andava in scena l'ultimo atto del WTA 500, la belga Elise Mertens, testa di serie numero 2, ha perso in 3 set con la francese Diane Parry, che un anno fa aveva posto fine alla carriera di Petra Kvitova, lasciandole solo un game allo US Open. In un match altalenante, la Parry ha conquistato il primo titolo in carriera, imponendosi per 6-4, 0-6, 6-3 dopo 2 ore e mezza, per un successo che la catapulta al 31esimo posto del mondo dopo che aveva iniziato il torneo da numero 50. Per il calcio in Slovenia, la 7ª giornata della Prima Lega si deve completare stasera con le partite Brigne, Grosuple e Celje in campo dalle 18 e con Nafta Maribor il posticipo delle 20:15, coi giallo-viola che cercheranno di rispondere sul campo alle vittorie del Coper e del Bravo. Lubianesi, che al contrario dei cugini dell'Olimpia, che non sono andati oltre lo 0-0 in trasferta con Radomlje, dopo 3 giornate hanno ritrovato la vittoria superando per 2-0 il Mura, alla 4ª sconfitta nelle ultime 5 giornate, che alla mezz'ora di gioco, dopo calcio d'angolo e macroscopico errore dell'ex Coper Adnan Golubovic, che nell'occasione si è anche infortunato venendo sostituito, è andata sotto nel punteggio, punita dalla prima rete dopo 36 presenze del 22enne difensore francese Marwan Nzuzi. Il Mura, che ha cercato il pareggio nella ripresa al 69esimo, è stato punito da un contropiede micidiale finalizzato a 2 passi dal portiere Žiga Fermišek, dal 20enne Rok Kopatin. Nella Serie A, dalle 18:30 si sta giocando la prima partita della domenica, Napoli-Como, mentre ieri sera sono andate agli archivi 4 partite con la clamorosa sconfitta casalinga della Fiorentina col neopromosso Frosinone per 3-0, che sommato allo 0-4 subito con la Roma mette a rischio già la panchina di Grosso dopo solo 180 minuti. Primo successo stagionale in trasferta per l'Udinese, che passa 3-2 a Monza, primi punti per il Sassuolo, 2-1 al Torino alla seconda sconfitta, mentre la Juventus, superando per 2-0 il Parma, aggancia momentaneamente in testa a quota 6 il Milan, che venerdì aveva aperto il turno superando pure per 2-0 il Venezia. Per la Juventus i giocatori decisivi sono Nico Gonzalez e Koopmeiners, che per settimane erano con la valigia in mano, ma che ieri sera sono entrati in campo, partita in corso nella ripresa, risultando decisivi. L'argentino, tornato all'Ovilo dall'Atletico Madrid dopo 5 minuti dal suo ingresso al 62esimo, ha sbloccato il risultato con una staffilata da lontano, che prima si è schiantata sul palo, sulla respinta con l'arroganza di chi non ha pensieri. Stavolta la fortuna è stata dalla sua, perché si è ritrovato tra i piedi la palla e il suo tiro è stato deviato da Troilio, che ha spiazzato Corvi. Il 2-0 è arrivato all'88esimo, Nico Gonzalez ha soffiato a Konaté la palla, Locatelli ha servito Koopmeiners, che era entrato da 2 minuti, e nel giro di un attimo i fischi sono diventate ovazione. La vecchia signora ha vinto ancora, ma non ha convinto. La stagione 2026-27 della pallamano in Slovenia si è aperta con la Supercoppa, dove a Celje il Trimo Trebnje a sorpresa ha conquistato il trofeo, superando ai rigori la Pivovarna Laško Celje, che inseguiva il 9° titolo. La squadra di Trebnje, per conquistare il primo titolo dopo il 30-30 dei tempi regolamentari ai rigori, si è imposta per 34-32. E per chiudere in bellezza, impresa del pugile croato, il 34enne Filip Hrgović, che a Londra ha dimostrato che nel pugilato nulla è davvero scontato. risultato e la gloria può cambiare volto in un solo secondo, con il grande favorito, il 21enne inglese Moses Itauma, che dopo 8 riprese sembrava destinato a diventare il più giovane campione del mondo dei pesi massimi nella versione IBF dopo Mike Tyson. E invece lo zagabrese, bronzo olimpico nei super massimi a Rio de Janeiro 2016, a 9 round a 35 secondi dal gong, ha scaraventato un micidiale diretto destro al volto dell'avversario, un colpo devastante davvero peso massimo che ha mandato Itauma al tappeto in stato di confusione, così che l'angolo britannico ha preso la decisione più saggia, gettando la spugna. L'arbitro ha fermato l'incontro, sancendo la prima sconfitta in carriera per il giovane prodigio, che dopo 14 vittorie ha rimediato alla prima sconfitta, mentre il 21esimo trionfo in 22 match ha permesso a Hrgović di conquistare la cintura iridata, che ora dovrà difendere contro il cubano Frank Sanchez, numero 1 del ranking mondiale.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e oggi è una puntata interamente dedicata ai Tiro Mancino, alias Federico Zampaglione, che è colui che insomma storicamente guida il gruppo, che ha avuto diverse vicissitudini, un gruppo musicale di Roma che, vi dicevo appunto, ha avuto vari avvicendamenti insomma in formazione, musicisti che sono entrati, se ne sono andati, alla fine comunque è rimasto lui alla guida del timone, che ha voluto comunque lasciare la denominazione appunto Tiro Mancino, ed è effettivamente, diciamo, che una musica improntata a una commistione, ecco, tra forma canzone e, rispetto alla musica leggera italiana, una ricerca di sonorità non convenzionali che toccano di volta in volta il rock alternativo, l'elettronica, il folk, e come sentiremo con l'ultimo album addirittura anche ci sono delle tracce di blues. Ma mettiamo un pochettino di ordine: chi è intanto Federico Zampaglione? Allora, io lo definirei come una persona assolutamente libera, non, diciamo così, assoggettata agli standard più condivisi. È uno che fa quello che sente, quello che vuole, quando vuole. E soprattutto, ecco, vi riporto una sua recente dichiarazione che mi trova assolutamente d'accordo. Ha avuto modo di dichiarare in un'intervista, infatti, Federico Zampaglione: ultimamente mi succede di ascoltare musica e pensare che difficilmente potrebbe essere più brutta, inutile e priva di ogni contenuto. Non ricordo un livello artistico più basso e ridicolo da quando ho cominciato, e non ricordo persone del settore discografico più impreparate, cialtronesche e inattendibili. Forse prima che cominciassi 30 anni fa è successo, ma da quando faccio questo mestiere non ricordo tempi simili. Insomma, già da questo si capisce, questo indifferentemente dal fatto che questo pensiero lo si possa condividere o meno, ma diciamo non si può dire che Federico Zampaglione non sia un tipo che dimostra sempre di non essere uno che le manda a dire. E io poi mi trovo, chi mi conosce lo sa, assolutamente d'accordo con lui. Poi veniamo fuori da un festival di Sanremo, ho avuto modo già di esprimermi in dettaglio e quindi insomma sapete come la penso. Vabbè, ma entriamo nel vivo in realtà di questa puntata, vi dicevo interamente dedicata a Tiro Mancino, perché nella seconda parte parleremo dell'ultimo suo lavoro, che è assolutamente bello, bellissimo, e con l'occasione ho deciso di rispolverare anche un disco del 2016, così celebriamo anche i 10 anni, diciamo così, un compleannino di questa Nel respiro del mondo, che veniva fuori a 2 anni dall'uscita di Indagine su un sentimento, che era già un bel disco. Questo Nel respiro del mondo è stato anticipato proprio dal singolo Piccoli Miracoli, con cui abbiamo aperto anche questa puntata di Melody Italia. Sono 10 tracce, ecco, e nessun riempitivo. Questa è una caratteristica dei Tiro Mancino, di molti loro dischi, compreso l'ultimo. Quindi vi troviamo pezzi fatti, finiti, che mettono in risalto una poetica trasversale, profonda e leggera, insomma, a secondo delle situazioni. I Tiro Mancino riescono ancora una volta, quindi, nell'intento di raccontare situazioni e suggestioni che hanno a che fare con la nostra quotidianità. Nel disco specificatamente vengono affrontati i temi dell'amore e del viaggio, inteso come introspezione. Ha avuto modo di dichiarare a proposito di questo Zampaglione: le nuove canzoni parlano di viaggi interiori attraverso la metafora del mare. Dobbiamo avercelo dentro. Nella realtà in cui viviamo bisogna riuscire a fermarsi ogni tanto e a sentire le onde dentro, le emozioni che altrimenti rischiamo di perdere. Questo appunto nelle parole di Zampaglione, che poi ha avuto modo anche di aggiungere: ho cercato di regalare all'ascoltatore un senso di spazio immenso, di natura incontaminata, che rigenera e riempie gli occhi, la mente e il cuore, attraversandoci con tutta la sua sconfinata bellezza. E infatti è vero, e sono tutte tematiche, poi specialmente il viaggio, il mare, che attraversano molti, se non quasi tutti, insomma, i brani. Ma vediamo un poco più in dettaglio questa Piccoli Miracoli, che appunto è il singolo che ha anticipato poi in definitiva l'uscita del disco Nel respiro del mondo. Questo è un brano, sempre per usare le parole di Zampaglione, questo è un brano che dedico a chi cerca disperatamente l'amore, ma finisce per essere schiacciato dal peso e dalle aspettative di questa esigenza. Il mio consiglio è di guardare i piccoli miracoli, appunto, che ogni giorno si compiono di fronte ai nostri occhi, e di godere di ogni istante di questa vita, perché ogni istante è l'unico e non tornerà mai più,
Solo così sarà l'amore stesso a venirci a cercare. E c'è da dire anche che Piccoli Miracoli è stato scelto anche dal regista Luca Lucini come soundtrack del suo film Nemiche per la pelle con Claudia Gerini e Margherita Bui. Ed è appunto, abbiamo sentito un raffinato brano dal gusto elettropop moderno, ipnotico e coinvolgente, prodotto, dobbiamo dire, da Luca Chiaravalli e scritto, per quanto riguarda musica e testo, ovviamente, da Federico Zampaglione. E ascoltiamoci adesso il secondo singolo, adesso metteremo un po' in fila i tre singoli che sono molto belli, insomma, il che non è scontato, estratti appunto da questo lavoro. Il secondo è questo Tra di noi, che parla della bellezza che si può riscoprire anche in una relazione duratura. Infatti riporto sempre le parole di Zampaglione a proposito di questo, dice: quando una storia va avanti per tanti anni si dice che rischia di diventare routine. In realtà con il tempo si possono scoprire nuovi aspetti e per esempio imparare a comunicare attraverso gli sguardi. Tra di noi è una canzone romantica che può parlare anche di una lunga amicizia, di un sentimento che sa resistere al tempo. Un'altra, diciamo, delle perle di questo lavoro Nel respiro del mondo, che bisogna dire, ecco, appunto, che come tanti dischi dei Tiro Mancino ci sono certo delle perle dentro, ma in genere sono sempre dischi non eccessivamente lunghi, appunto perché dentro credo che ci sia tutto ciò che Federico Zampaglione ha ritenuto opportuno mettere, quindi ha, diciamo così, già scremato in partenza, e quindi diciamo che tutti i brani sono di una certa portata. Allora a questo punto ascoltiamo questa vera e propria poesia d'amore, Tra di noi, estratta da Nel respiro del mondo dei Tiro Mancino. Almeno

terzo singolo estratto da questo Nel respiro del mondo, album del 2016 dei Tiro Mancino, è forse la perla del disco. Vi dicevo prima che in genere i dischi dei Tiro Mancino hanno al loro interno quello che ci deve essere, quindi i brani sono quasi tutti di un certo livello, poi naturalmente ognuno può preferirne uno o un altro e così via, secondo insomma della sua sensibilità, del proprio gusto, ecco. Ma oserei dire che questa L'ultimo treno della notte è forse una perla in assoluto. Infatti, fra le varie dichiarazioni che vi sto citando di Federico Zampaglione, ce n'è una che dice: sarà che l'estate sta finendo, sarà che sono giorni particolari, ma ogni volta che ascolto questa canzone penso che sia la cosa migliore che abbia scritto in vita mia. E quindi, appunto, vi dicevo all'inizio che Zampaglione è uno che non le manda a dire, anche in questo caso, quindi non appelli sulla lingua se si deve anche mettere a nudo e dire effettivamente quello che pensa anche sulle cose che lui fa, che lui scrive, lo dice apertamente, insomma. E senza dubbio, insomma, un brano che già dalle prime note rende un po' l'atmosfera di un viaggio notturno, seduti in treno. Un treno che può essere paragonato alla vita, agli amori, come dire, da afferrare al volo, e che passano una tantum proprio come il mezzo di trasporto. La notte perché anticipa il giorno, che equivale a nuovi inizi. L'ultimo treno della notte porta via con sé echi di un'estate e porta via anche me. E a mio parere la frase che meglio esprime questo concetto, sono sempre parole di Federico Zampaglione, che continua: l'estate volge al termine, con l'autunno ha inizio una nuova vita, il susseguirsi delle stagioni, i cambiamenti, proprio come l'amore. Dopo ogni fine ci sarà sempre un nuovo inizio. Come non dimenticare appunto il tema dell'amore trattato attraverso il paragone con il viaggio? E si esprime ancora a tal proposito Federico: l'amore è sempre in viaggio e tu non sai quanto ti fermi e quando poi ripartirai. Esprime come oggi l'amore spesso venga vissuto come qualcosa di indefinito, con picchi e ripartenze, ma spesso è il tempo a sancire il verdetto finale tra arrivi appunto e ripartenze, come si diceva prima, proprio come un treno, e la scenografia notturna che accompagna il viaggio nell'amore. Ma se è il destino, ti rincontrerò tra luci che si dissolvono nel blu. Questo è un bellissimo verso di questa bellissima canzone, appunto L'ultimo treno della notte, Tiro Mancino.

0: Poi il mare può essere un luogo di pace e di isolamento, dove ti sospendi. Una dimensione più intimistica, a contatto con la natura che respira, ma può essere anche un luogo desolato che ti mette malinconia, come nel pezzo Mare Aperto. Stare in mezzo al mare ti fa sentire solo come un naufrago. Questo è il brano più malinconico del disco, anche in questo caso parole di Federico Zampaglione. Mare Aperto è una canzone dal significato profondo e intimo, che è legata proprio a questi temi, insomma, di memoria, coraggio e introspezione. E sembra che sia anche un brano dedicato alla madre. Infatti Federico Zampaglione ha rivelato che il brano è appunto un omaggio a sua madre scomparsa e rappresenta uno sguardo nostalgico ma sereno anche verso il passato. E c'è sempre questo elemento del mare come metafora, un filo conduttore dell'intero album Nel respiro del mondo, che rappresenta questo elemento in grado di dare questa pace e serenità, ma allo stesso tempo inquietudine e solitudine. Però c'è questo senso appunto del coraggio di vivere, cioè la canzone invita ad affrontare la vita con coraggio, sfidando anche l'alto mare, cioè le difficoltà e l'ignoto, per inseguire i propri sogni e trovare quindi risposte, portando dentro di sé la forza di andare avanti. E quindi ascoltiamo questa riflessione intima sulla perdita, sul ricordo, sulla necessità di navigare le complessità dell'esistenza con audacia. Appunto, Mare Aperto, sempre da Nel respiro del mondo, Tiro Mancino.
1: Guardo la città

E ci sono ancora il mare, il viaggio nel prossimo brano, fin dal titolo Onda che vai, un brano che è nato durante un viaggio di Federico Zampaglione a Cuba. L'autore in questo testo però è suo padre, che ha aggiunto degli elementi letterari legati a Hemingway e Neruda, ed è stato proprio lui a iniziare il piccolo Federico alla musica, facendogli sentire i dischi di chitarristi come Hendrix e Clapton. E infatti c'è da dire che anche Federico Zampaglione è anche un buon chitarrista. E allora chiudiamo questa prima parte di Melodi d'Italia con questo brano sempre estratto dal disco del 2016, Nel respiro del mondo, Onda che vai, Tiro Mancino. Onda.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e qui parliamo appunto, come già anticipato, dell'ultimo lavoro dei Tiro Mancino, un disco secondo me bellissimo, come al solito con tutti i brani molto belli, quindi diventa difficile anche poi scegliere quelli da proporvi, e io ho scelto quelli che sentirete. Quando meno me lo aspetto, racchiude quindi 11 brani inediti che uniscono quindi profondità testuale e incursioni anche in diversi generi musicali. Per la prima volta c'è anche il blues, quindi si va dal blues al rock, addirittura dal country all'elettronica, dal reggae alle sonorità tipiche della canzone d'autore degli anni 70. Ogni brano è parte di un racconto che tiene insieme quindi l'intimità, le paure, la rinascita, la nostalgia di fine estate e la denuncia di un mondo sempre più concentrato sull'apparire, che lascia poco spazio quindi alle passioni e ai sentimenti reali. Una società che insomma si fa male costruendo un'altra nuova star che poi bruciare, e lo sappiamo anche grazie purtroppo a certi talent. Un sistema insomma rispetto al quale Federico Zampaglione, frontman come sappiamo dei Tiro Mancino, si sente alieno, come si dice anche in una canzone di questo disco appunto, e ricerca un anelito di libertà nella dimensione artistica, sognando appunto di scomparire nel blues, questo per citare il titolo del brano con cui abbiamo aperto e che apre anche il disco, questo scomparire nel blues appunto. E a proposito di questo album, Federico Zampaglione, io in questa puntata ho estrapolato diverse dichiarazioni di Zampaglione, perché è una cosa che faccio spesso, perché gli artisti si raccontano o raccontano meglio magari i brani o l'album meglio secondo me di quanto possa fare io, e appunto a proposito di questo album Zampaglione ha dichiarato: quando meno me lo aspetto è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo, me stesso. Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi, pensavo di aver dato e avuto a sufficienza per quel che riguardava la pubblicazione di nuovi album. Ero deciso ad occuparmi solo di concerti live, qualche singolo ogni tanto e la regia di film. Poi, come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare. Ed è così che mi sono chiuso quasi per gioco in studio con Leo Pari e Simone Guzzino per dare una forma a canzoni che avevo scritto nel tempo. Abbiamo registrato in totale libertà, senza fretta né pressioni. Ci ho messo dentro tutta la musica che amo, senza lasciare fuori nulla. Una bella mattina mi sono reso conto che nel mio telefono c'erano canzoni a sufficienza per fare un album, e così è stato, ma il titolo fu più appropriato. E appunto, scomparire nel blues è tutto un programma, insomma, è una dichiarazione di intenti, è evidente l'uso anche di chitarre tipiche del blues acustico, spesso lasciate nude o processate magari con riverberi a molla che danno un sapore analogico e vintage. Le sei corde quindi dominano un po' la scena, non ci sono solo i classici arpeggi sognanti a cui il gruppo ha abituato il suo pubblico, ma anche accordature aperte che richiamano il delta del Mississippi, trasportato mutatis mutandis sulle sponde del Tevere. Però diciamo che, ecco, nonostante quest'anima blues che affiora, non mancano i soliti innesti di elettronica sottile, ritmiche che strizzano l'occhio al pop anche di qualche decennio fa, creando un ibrido interessante che Zampaglione definisce come una sorta di isola felice. E quindi noi continuiamo a stare in quest'isola felice e ci godiamo adesso proprio il brano che intitola l'album Quando meno me lo aspetto, che secondo me è la perla di questo disco. È un brano bellissimo, quando l'ho ascoltato per la prima volta mi ha preso subito, mi ha fatto proprio venire i brividi. In qualche brano diciamo così che lo sguardo è in gran parte rivolto verso l'esterno, invece proprio in questo brano il punto di vista si fa spiccatamente interiore. L'ambientazione è notturna e silenziosa, in una Roma girata a piedi, che diventa la giusta occasione per riflettere sulla propria vita e sulla ricerca della propria vera essenza. E intanto io cerco un po' d'affetto, si dice nella canzone, lo cerco dentro un vicolo, in un letto, magari quando meno me lo aspetto ritrovo pure me. E proprio insomma la canzone a cui Zampaglione avrebbe pensato in caso di un ritorno, pensate, a Sanremo, e se l'avesse presentata avrebbe vinto a mani basse secondo me, o forse anche no visti i tempi che attraversiamo. Comunque aveva fatto inizialmente Federico delle riflessioni per poi accantonare insomma quest'idea di Sanremo a causa della troppa ansia che gli arreca il palco dell'Ariston, e sarebbe stata effettivamente la scelta più ideale forse per le immagini fortemente evocative che donano a questo brano delle atmosfere quasi cinematografiche, in linea poi con alcuni tra i pezzi più importanti del repertorio dell'artista. Ascoltiamola quindi, Quando meno me lo aspetto, Tiro Mancino.
1: Solo l'anima lo sa cosa sto cercando.

Il prossimo brano può addirittura apparire per certi versi spiazzante, perché si tratta di un reggae. Il titolo è Una vita, che scritta insieme al padre Domenico, quindi lo abbiamo già incontrato nel disco precedente, torna a collaborare appunto col figlio, con la spensieratezza, ecco, delle tinte reggae, vi dicevo prima, di questo arrangiamento, a sostenere il bilancio di vita di un uomo adulto che, fra i tanti ricordi che hanno attraversato il suo cammino, riesce sempre a rigenerare il suo cuore, a riscoprirsi capace di trovare ogni volta una nuova emozione. Quindi una sera d'inverno, un viaggiatore, la lampada di una sala d'aspetto usando appunto le parole di Federico Zampaglione, tanti ricordi, amici scomparsi nel tempo, amori che riaffiorano e svaniscono di nuovo nella nebbia. Lui ascolta il suo cuore che batte e ribatte nella favola della vita che inevitabilmente lo spinge verso il domani. Quindi Una vita, Tiro Mancino, sempre da Quando meno me lo aspetto.

Ascoltato l'album per intero, a parte appunto questa bellezza, questa spontaneità, sembra però in gran parte un album cupo, su più punti, con però alcuni momenti magari più spensierati che spezzano il ritmo, secondo me, con grande efficacia. Ed è il caso proprio del brano che ascolteremo tra poco, Nuvole, che è unico duetto contenuto nel disco con la sempre elegante e raffinata Simona Molinari, particolarmente a suo agio in questa irresistibile bossa sostenuta dalla dolcezza di una chitarra, come dire, quasi da falò estivo, ecco, da un testo con al centro una favola romantica vissuta in totale benessere, che ricordano un po' la leggerezza, ecco, dei suoi primi successi, come il famoso La Felicità, parliamo appunto di Simona Molinari. Quindi, dicevo appunto, una favola romantica che gioca con le stagioni, l'attesa, il ritorno, delicata sicuramente, un po' malinconica, ciclica, funziona proprio come sospensione emotiva prima della chiusura. La possiamo anche definire come una sorta, come dire, di carezza malinconica, ecco. E allora ascoltiamo questo Nuvole, sempre estratta da Quando meno me lo aspetto, di Tiro Mancino.

In questo bellissimo album, quindi Quando meno me lo aspetto, di Tiro Mancino, le canzoni strettamente personali si alternano con quelle dalle tematiche più esistenziali, e così la spruzzata di elettronica de Gli alieni siamo noi, il brano che ascolteremo tra poco, che chiude questa puntata e che porta fra l'altro anch'essa la firma del padre dell'artista, ha come tema centrale una riflessione sull'uomo di oggi, sul suo essere troppo condizionato magari da una tecnologia che ha come conseguenza l'esistenza di un mondo freddo, plastificato e con una scarsa importanza data ai sentimenti. E l'interrogativo che ci si pone è proprio questo: riusciremo a ritrovare l'interesse per le cose più semplici e autentiche della vita, come, si dice in un verso, un cielo che si arrossa dietro un velo di nuvole che avvolgono anche me? E sempre per chiudere con delle dichiarazioni di Federico Zampaglione, gli alieni siamo noi, proiettati verso il cosmo, presto in viaggio tra le stelle. Porteremo con noi un bagaglio, le nostre vite, la musica della terra, la speranza del mondo, e planeremo su terre sconosciute. Ma ci sarà anche lì un cielo di nuvole a colorare i sogni, un sorriso di donna, un mare? Beh, su questo interrogativo io direi di lasciarci, appunto, con questo Gli alieni siamo noi. Vi abbiamo presentato in questa seconda parte il bellissimo ultimo lavoro di Tiro Mancino, Quando meno me lo aspetto, e me ne resta altro quindi che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e augurarvi, come faccio sempre, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

con altri soli sulla pelle. E altri compagni di viaggio, armati di coraggio, verso il nuovo cammino, a cui ci chiama il destino.

goodnight. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ben ritrovati a Late Night Grooves. Il risveglio della natura è una cavolata colossale, scusate, ecco, perché la natura non dorme mai, ma aspetta soltanto il momento giusto per pungerti come una zanzara e come una canzone. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di ritorni e di punture, appunto. Uno arriva dalla Svezia con la precisione di un bisturi. L'altro invece arriva dal profondo del sud degli Stati Uniti, dopo quasi 20 anni di silenzio per dirci addio. Prepariamoci quindi a sanguinare con stile. Prima fermata Malmo, Svezia, gli Hater col quarto album che si intitola Mosquito. Appunto, è già il titolo, insomma è un programma, musica che ti si posa addosso, ti punge, non puoi farci niente, ecco, se non grattarti fino a sanguinare. Caroline Landahl, segnatevi questo nome se non lo conoscete già. La sua voce è il centro gravitazionale di un disco che non sbaglia un colpo. Gli Hater hanno deciso quindi di rendere il loro suono più pieno, più diretto e più elettrico con quest'album. Hanno tolto i fronzoli, lasciato solo la carne e hanno fatto centro. Mosquito è indie pop, è indie rock, ma è soprattutto perfezione artigianale. Melodie abbastanza immediate che ti entrano in testa e non se ne vanno più. Arrangiamenti che sembrano semplici ma sono in verità studiati al millimetro. Intensità emotiva che non appesantisce, che non diventa melassa. Si può dire che è il suono di una band che sa esattamente cosa vuole fare e lo fa con la sicurezza di chi ha alle spalle 3 album di rodaggio. È difficile fare meglio di così, sinceramente, con questi ingredienti, difficile o forse addirittura impossibile. Canzoni che catturano i sensi, che ti costringono all'ascolto, che ti chiedono attenzione e la ottengono senza sforzo. È musica facile da amare, difficile da dimenticare. E se una zanzara ti punge, almeno che sia bellissima, in questo caso lo è, ascoltiamo gli Hater con alcuni estratti da Mosquito.

E dalla Svezia vogliamo dall'altra parte dell'oceano, Atlanta, Georgia, City Pop dicono alcuni, ma per noi soprattutto casa dei Gnarls Barkley. Danger Mouse e CeeLo Green, un duo che ha segnato un'epoca tra il 2006 e il 2008 con St. Elsewhere e The Odd Couple. Sì, quella di Crazy, proprio quella, la canzone che non potevate evitare, che ancora oggi, insomma, se la senti per caso in un supermercato, ti blocchi e ascolti fino alla fine. Poi il silenzio, dopo quel lavoro lì, quasi 20 anni di progetti solisti, collaborazioni, voci che dicevano forse un giorno, quel giorno, cari amici, è arrivato e si chiama Atlanta ed è l'ultimo album. Lo senti subito l'ascolto che ha il sapore agrodolce di un addio. Sweet Evil, ad esempio, la canzone che secondo me è il punto più alto di questo commiato, ma tutto il disco, bisogna dire, è attraversato da questa corrente, un funk, soul, R&B, hip hop che si mescolano come in una festa di quartiere che sa di essere l'ultima. Album dedicato alla loro città, Atlanta, appunto, un tributo alle radici, ai suoni che li hanno formati, alle strade che hanno camminato prima di diventare ciò che sono. Danger Mouse cesella arrangiamenti che sono un ponte tra il loro passato e un futuro che non ci sarà. CeeLo canta con l'anima in gola e la voce in paradiso. Accept It è la chiusura ed è un invito a ballare su synth anni 80, perché anche gli addii, se sono fatti bene, possono essere festosi, malinconici, certo, ma anche caldi e avvolgenti. Quasi 2 decenni per arrivare a questo punto e poi basta, il ciclo si chiude, intermittente, discontinuo, ma qualitativamente eccelso. I Gnarls Barkley non ci saranno più, ma Atlanta resta come una città, come un ricordo, come un'ultima perfetta natura. E così anche stasera, insomma, abbiamo ballato tra 2 continenti, gli Hater della Svezia ci hanno punto con la precisione di un insetto nordico, freddo, chirurgico e irresistibile, e i Gnarls Barkley da Atlanta ci hanno abbracciato per l'ultima volta con il calore umido del sud, quello che ti fa sudare anche quando sei fermo. 2 dischi, 2 modi di farsi sentire, uno che arriva, uno che se ne va. Late Night Grooves, la notte piena di insetti, cari amici, impariamo a conviverci, buon ascolto e buonanotte.

0: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Urizzi.
1: Raise your voice, tell me more, why don't you speak, the floor is yours.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.